si deve rinunciare. Quello per cui, se sei cristiano, devi fare questo. Se ti manca questo, cristiano non sei più. Questo è il Vangelo. Lo è già al tempo di Paolo. Non so se la stessa parola aveva lo stesso significato, per esempio, del Vangelo di Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, Giovanni il Battista. Lì sembrava che il Vangelo intendesse soltanto l'annuncio che bisogna ubbidire a Cristo, o significava già il contenuto essenziale della fede. Probabilmente nel Vangelo di Marco non significava ancora così. Adesso in Paolo c'è questa idea, il mio Vangelo. E c'è questa frase che vi ho letto, che addirittura potrebbe dire, potrebbe rasentare la bestemmia, che se anche io stesso, quel noi stessi, direi che è il tipico noi per dire io e i miei compagni, sono noi stessi, o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che avevamo annunciato, sia anatema. Non so se si deve dire anatema o anatema, è una parola che significa il contrario di quello che significava nella sua origine. In origine significava il dono che si offre a Dio. Cioè lo si prepara dalla realtà profana, lo si consacra a Dio. Una volta consacrato a Dio diventa intoccabile, non può essere più profanato. Poi la parola ha assunto invece il significato contrario. Ha significato questa impossibilità di adoperarlo, di profanarlo, ha finito per significare ciò che è contrario a Dio, sia una cosa da non utilizzare più. Non si deve utilizzarla più perché è diventata sacra, ma poi il significato si estende a dire non si deve utilizzare più perché è qualcosa di sbagliato, perché è qualcosa di contrario alla verità sacra, e diventa quindi il termine negativo. I due estremi si toccano. La cosa santa è intoccabile perché santa, ma anche la cosa perversa, la cattiveria, è anche questa intoccabile per la sua perversità. Quindi anatema, che prima era l'intoccabile perché santo, adesso finisce per significare l'intoccabile perché satanico, perché miscredente. E così è nel testo di Paolo. L'abbiamo già detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia da scartare, anatema. Infatti è forse il consenso degli uomini che io cerco, oppure quello di Dio? Cerco forse di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. È interessante però questo contrasto, Qui servitore di uomini significa servitore di persone che non hanno capito la necessità di sottomettersi a Gesù Cristo. Sarei ancora servitore di uomini. Sarei servitori di condizioni umane. Questo è il modo di ragionare che c'è in questa frase è esattamente il modo di ragionare di Gesù anche nel Vangelo di Marco, che poi è ripetuto nel Vangelo di Matteo.
voi dovete stare bene attenti a distinguere tra quella che è la rivelazione che viene veramente da Dio. Non dovete confonderla con le interpretazioni umane che l'hanno travisata. Nel Vangelo di Marco, questo è interessante, nel Vangelo di Marco c'è un lungo ragionamento di Gesù su questo. È il famoso capitolo 7 di Marco, là dove si dice: dovevate onorare il padre alla madre, ma voi, interessati ai soldi, prendete quello che spetterebbe al padre e alla madre per il loro malintenimento, fingete di dire che è diventato sacro perché l'ho depositato nel tempio. E allora, per attaccarvi a questo denaro e non darlo, fate diventare sacro quello che non lo è. Così con i cibi, proibite cose che Dio non ha inteso proibire, valorizzate elementi che Dio non ha voluto valorizzare, confondete l'interesse del possesso, dello sfruttamento, lo sfruttate per vostro interesse, quello che in realtà dovrebbe essere il dono dato a Dio. Vi servite di elementi religiosi per degli interessi profani. Ecco di nuovo l'anatema. E nel Vangelo di Marco c'è che ha ripreso poi anche da Matteo, c'è una forte avversione di Gesù contro di questo. Ecco perché si dice: non siete più servitori di Cristo, perché Cristo ha detto agli ebrei: voi sfruttate i particolari della legge, la possibilità che la legge vi dice di considerare intoccabile e sacro qualcosa, voi lo adoperate per i vostri interessi economici. Siete delle persone ipocrite. Cercate di far diventare un vostro interesse quello che invece doveva essere l'offerta data a Dio. Ogni tanto io cito un vecchio articolo del cardinal, mi verrà in mente poi, servire la Chiesa, non servirsene. E potrei accennare a una gaffe di una persona della quale si può pensare quel che si vuole, una piccola gaffe di chi voleva adoperare il rosario per dire che era meglio votare per lui. Ecco, roba da niente, per carità. Adoperare il sacro per avere vantaggi del profano. Questo è ciò che Paolo condanna qui. Cerco di piacere agli uomini, se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei un servitore di Cristo. L'ho detto perché non vorrei che si dicesse che per essere servitore di Cristo bisogna ignorare gli uomini. No, per essere servitore di Cristo bisogna amare gli uomini. Ma non bisogna fare in modo che il sacro diventi un pretesto per essere ingiusti nei confronti di coloro che avrebbero bisogno di ricevere da te un aiuto che ti costa fatica. Ecco, questo è il senso di tutto ciò. Ecco, questo è Paolo. Quello che però io volevo, a cui volevo arrivare, è quello che segue. Vi faccio sapere, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue il modello umano. Infatti io, il punto chiave arriva adesso, non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini,
ma per rivelazione di Gesù Cristo. Ecco, questa è la parola, questo è il punto chiave. Forse mi sono dilungato fin troppo nelle cose precedenti, perché il punto che adesso mi interessa è questo. Lui dice: io il Vangelo, cioè il Vangelo è quell'essenza che ho detto prima, quel Vangelo il quale dice, è difficile farle, non sono in grado io di fare il riassunto di quello che Paolo intende quando dice Vangelo. Ho cercato di spiegare all'inizio che è il nocciolo importante. Ma poi dovrei spiegare di che natura è questo nocciolo importante. Ecco, lui è questo che dice: io il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. È un modo di tradurre, che si può anche tradurre differentemente, questo modello umano. Cioè, no, io non l'ho imparato da uomini. No, no, non è qualcosa che dà soddisfazione a ciò che in genere, direi per natura, piace agli uomini. No, è qualcosa che io accetto perché l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. È curioso anche questo, però, perché Paolo sta intuendo che Gesù Cristo è venuto nel mondo e ha detto a noi uomini: state attenti, perché non necessariamente quello che Dio vuole da voi è quello che la vostra religione vi obbliga a praticare. Perché anche nelle parole di testi religiosi si può insinuare dentro un interesse umano che contrasta con la vera intenzione di quello che Dio voleva dirvi. Non è infallibile. È quello appunto che Paolo nel capitolo 7 dice: certo rigore, norme alimentari, pagate la decima sulle piccole cose, guardate l'esterno ma non l'interno del piatto. Ecco, tutta questa polemica di Gesù contro il fariseismo, sarebbe sbagliato, perché i farisei vanno trattati con rispetto, questi equivoci, che spesso valorizzano l'esteriorità ma non la sostanza delle cose. Lui, Paolo, dice: tutto questo non l'ho preso da un modello umano, l'ho imparato per rivelazione di Gesù Cristo. E poi aggiunge: voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Questo è il punto più importante, quello che faccio in tempo a dire oggi lo dico oggi, quello che non faccio in tempo a dire oggi lo dirò nel prossimo incontro, e direi che mi fermerò abbastanza a lungo su questo, perché qui c'è una frase: la Chiesa di Dio. Notate che in greco c'è l'articolo anche prima di Dio, te ecclesia, tu seu. Lo sapete tutti, perché quando si spiega il parologo di San Giovanni si fa questa osservazione: noi non usiamo l'articolo il quando diciamo Dio, non diciamo il Dio,
Mentre nel prologo di Giovanni, ma questo è tutto il modo di parlare dei greci, c'è il Dio, cioè il Dio nel senso pieno del termine, o Theos. Poi c'è qualcuno, il figlio, per esempio, che è Dio, ma non ha l'articolo. Lo so che secondo noi le tre persone sono uguali e distinte, ma in questo modo di scrivere dal Vangelo di Giovanni sono invece, non sono affatto uguali, sono distinte ma non uguali, perché c'è un Dio senza articolo. Il figlio è Dio, ed è il figlio di colui che è il Dio. È una sottigliezza, certamente. Il figlio partecipa della divinità del padre, e siccome è generato dal padre, in un certo senso, non voglio diventare ariano, però in un certo senso, essendo generato, è inferiore. Esiste grazie al padre. Poteva non generarlo? No. Allora, sotto questo aspetto, è uguale. Però, lo dico come secondo, non lo metto al primo posto. Del resto lo facciamo nella preghiera. Noi non diciamo, perché non posso dire nel nome del Figlio, del Padre e dello Spirito? Nel nome dello Spirito, del Figlio e del Padre. No, devo dire prima il Padre, poi il Figlio, poi lo Spirito. Perché? Perché non posso spostare l'ordine? Se sono veramente uguali, si può spostare l'ordine. Come nelle addizioni. Che l'ordine non cambia. 3 più 4 più 7 è uguale a 7 più 4 più 3. Perché non è così? Fanno presto quelli che dicono che è perché le tre persone sono uguali e distinte, che sono uguali e distinte, perché non le posso capovolgere? Ecco le piccole incoerenze un po' ridicole del dogma che crede di poter parlare di Dio senza sbagliare. Paolo giustamente dice la Chiesa del Dio. Ora, ecco, il punto che mi ha sempre impressionato e su cui mi fermo un attimo è proprio questo. Nel Vangelo di Marco la parola Chiesa non esiste, non c'è. Nel Vangelo di Giovanni la parola Chiesa non c'è. Nel Vangelo di Luca la parola Chiesa non c'è. C'è nel Vangelo di Matteo. Su questa pietra fonderò la mia Chiesa. La mia Chiesa. Che è però la Chiesa di Gesù. Matteo è attorno all'80. Qui siamo a far tanto nel 47. Ma forse questa Chiesa di Dio, che trovo nel 47 nella lettera ai Galati, che è stata detta ai Galati nel 47, probabilmente Paolo la usava già nel 34, quando tutto è cominciato. Infatti lui dice che ho perseguitato la Chiesa del Dio, cioè la Chiesa di Dio Padre, non tanto di Gesù, forse sbaglio, del Dio vero. E Chiesa cosa vuol dire? Vuol dire, deriva dal verbo kaleo, che significa chiamare, è
l'insieme di coloro che Dio ha chiamato alla fede. È il gruppo di coloro che sono diventati una comunità. Sì, purché per comunità si intenda che hanno risposto sì alla chiamata. Per esempio, i 12 apostoli non sono chiamati chiesa. Quando, dove, perché, come è nata la parola i chiamati? Da chi, come? Da dove viene questa idea di i chiamati, quel genitivo? Sta per dire i chiamati che Dio ha chiamato, coloro che, essendo stati chiamati da Dio, sono diventati un blocco unito, la Chiesa del Dio. È un'invenzione di San Paolo. Ma San Paolo usa questa parola perché ha già nella sua testa l'idea di una Chiesa, la perseguita. Ma la perseguita perché ha capito una realtà che negli altri testi che noi possediamo non è stata messa in luce in maniera chiara a sufficienza. Nel senso che Paolo deve aver intuito, e per questo, scusate, perseguitava questa Chiesa, che adesso chiama la Chiesa del vero Dio, perché aveva visto, aveva intuito che stava per nascere un popolo, un gruppo di persone che avrebbero messo in crisi, ma forse sto cercando di indovinare, che avrebbero messo in crisi la solidità tradizionale dell'appartenenza al popolo di Dio, al popolo ebraico. Cioè, mi piacerebbe trovare qualcuno che ci aiuta a dire, ma perché la perseguitava? Lui dice la perseguitava perché ero attaccato alle tradizioni dei miei padri. Ero un ebreo convinto. E allora qui nasce un'altra domanda. Lascio in sospeso molte cose, ma volevo farvi notare che quasi nessuno si accorge di questa incoerenza, per cui Paolo, 40 anni prima di Matteo, adopera la parola chiesa. Quello che gli preoccupava non era probabilmente la scelta di singole persone di credere o non credere, ma era il fatto che nasceva un popolo nuovo, che nasceva una nuova realtà collettiva. Era questo che lo preoccupava? E perché lo preoccupava tutto questo? E perché la chiamava la Chiesa del Dio? La considerava già così, o questa parola indica che dopo ha capito che questa era la Chiesa del Dio e che sbagliava a perseguitarla? Come avrebbe chiamato quelli che prima perseguitava? Li avrebbe chiamato i distruttori del popolo ebraico? Ecco il difficile da comprendere. E perché li perseguitava? Se era uno che veniva da Tarso, città aperta a tutte le possibili filosofie, religioni, libertà di pensiero, città universitaria, luogo di cultura che forse era il più importante di tutto l'impero romano. Era tra le comunità più importanti, dicevo prima, forse Atene era decaduta, Corinto si occupava più di mercati e di altre cose, la cultura era Tarso.
Ecco, la Firenze di allora era Tarso. Ebbene, lì, in questo Tarso, nasce qualcosa che preoccupa Paolo. Ma Paolo, che tipo di ebreo era? E qui si apre di nuovo un'altra possibilità, che per adesso enuncio soltanto, ma che sembra in contraddizione con tutto quello che ho detto. Paolo dice, secondo Luca, tendi bene, secondo Luca, non nelle sue lettere, ma quando racconta quello che la sua conversione, dice che lui era stato istruito nell'amore dell'ebraismo da Gamaliele. E anche qui, adesso vi rendete conto, sotto sotto c'è una contraddizione. Gamaliele è quel saggio sapiente di cui si parla nel libro degli Atti al capitolo 4, il quale, mentre i sommi sacerdoti, i sadducei praticamente, volevano impedire con forza la predicazione di Pietro, Gamaliele, che era seguace di Hillel, il rabbino, il maestro, direi più equilibrato dell'antico ebraismo, aveva fatto nel Sinedrio un lungo discorso, dicendo: stiamo attenti a quello che stiamo per fare. Ha raccontato che era venuto uno che diceva di essere il Messia, dopodiché si è visto che tutto cascava. È venuto un altro che anche lui credeva di essere il Messia e dopo tutto è cascato. Adesso ci sono questi cristiani che credono di essere coloro che hanno trovato il vero Messia. E qui Gamaliele dice: stiamo attenti. Nella nostra storia abbiamo già trovato dei falsi Messia. Ci siamo preoccupati inutilmente, perché dopo un po' di anni tutto è crollato. Cerchiamo di non sbagliare. Lo presenta come il terzo caso, dimostrato da due casi precedenti. In due casi precedenti ci eravamo preoccupati e abbiamo perso il tempo, perché dopo un po' di anni tutto è caduto per suo conto, si è sciolto tutto. Aspettiamo. Adesso saltano fuori questi cristiani che hanno un consenso popolare. Vediamo come va a finire. Perché, e qui c'è il Gamaliele Santo, che dice: perché se la cosa viene dagli uomini, dura poco. Ma se la cosa viene da Dio, ecco quello che dicevo a Pagliari, quello che dice Pagliari insieme con me. Se la cosa viene da Dio, stiamo attenti, non rischiamo di metterci contro Dio. Perché se ci mettiamo contro Dio, allora noi diventiamo i colpevoli. Aspettiamo. Questo è Gamaliele. E Paolo dice, secondo Luca, io sono stato formato da Gamaliele. Allora forse qui c'è la chiave per capire che cosa vuol dire che Paolo a un certo punto si è accorto di aver sbagliato. Lo dice soltanto, ripeto, lo ricavo da Luca. Però questo è probabilmente quello che mi aiuta a dire: sì,
Paolo si è convertito perché ad un certo punto è successo qualcosa che lui non racconta alla stessa maniera con cui lo racconta Luca.

la caduta in terra, la gran luce. Questo è il racconto di Luca. Però, al di là del racconto esteriore, del non vederci più, della luce che l'ha accecato, questo potrebbe anche essere un abbellimento narrativo che ha inventato Luca. Quello che è veramente successo è che lui ha capito, Paolo ha capito quello che Gamaliele gli ha suggerito. Cioè, se io prendo per vera la notizia che è lucana e non letterariamente paolina, che lui è stato un ebreo educato da Gamaliele, allora devo dire, a un certo punto lui si è reso conto che sbagliava completamente perseguitando queste persone. Perché non si deve mai perseguitare nessuno, e questo è il punto. Avrebbe inventato, senza saperlo, il diritto alla libertà religiosa. Gamaliele l'ha inventato. E Paolo lo ha fatto il suo principio, suo modo di agire. Allora capite che si dice, ma allora è perché veniva da Tarso. A un certo punto è come se si fossero, se si fosse stata una specie di matrimonio spirituale tra la cultura di un saggio ebreo, qua dice attenti, è Dio che dirige queste cose. E guardate che probabilmente oggi noi siamo giustamente convinti che non è Dio che direttamente agisce nella natura, che fa venire il virus o no, non è Dio che fa venire il tempesta, no, Dio queste cose qui le lascia succedere alle leggi della natura. Ma quando si tratta della verità profonda di cos'è l'uomo, come diceva il Pagliari, Dio si interessa ancora della verità e dell'errore e cerca di fare in modo che chi sbaglia si corregga. Chi sbaglia quando si tratta del credere o non credere alla sostanza profonda della religione, Dio si occupa ancora di noi uomini. Non si occupa del virus, ma si occupa della fede. E allora Paolo è colui il quale si rende conto che dice: ho sbagliato tutto, sto contraddicendo me stesso sia come uomo di Tarso sia come discepolo di Gamaliele. Quando c'è Dio di mezzo, l'uomo deve tirarsi indietro e dire: devo rispettare, devo lasciare che Dio compia la sua opera. Quindi, più che una conversione nel senso di cambiamento, sarebbe stata l'accorgersi di un errore che lui stava facendo, cioè l'errore di poter comandare alle coscienze che cosa devono credere e non credere. Mentre questo era allora assolutamente compito di Dio, allora si diceva, come è compito di Dio anche far venire le tempeste e i terremoti. Oggi noi diciamo tempeste e terremoti no, ma è ancora opera di Dio la libertà religiosa.
E allora sapeterebbe fuori che Paolo, senza saperlo, ha inventato quello che la Chiesa Cattolica è riuscita ad affermare nel Concilio Vaticano II. La libertà di tutte le religioni, di poter esistere in pace, senza che nessuna pensi di prevalere sull'altra. Perché la missione non diventi propaganda, non diventi tentativo di sopraffare l'altro per averlo nella tua schiera, ma è semplicemente libertà di coscienza, gestita da Dio, perché Dio si occupa ancora di difendere questa interiorità della coscienza. Per cui più che conversione è l'accorgersi, è il capire. E allora lui dice, ecco perché dice, non l'ho imparato da uomini, l'ho imparato perché ho capito che là dove c'è Dio, l'uomo deve stare in silenzio, deve favorire che agisca Dio su quella persona. Non deve interferire. Perché mi perseguiti? Perché mi corri dietro? Cosa credi di essere tu? Ecco, sarebbe interessante capire un'altra cosa. Questa libertà di Dio si è presentata al cervello di Paolo, ebreo, e questo dovrò cercare di spiegarlo, si è presentata come incarnata nel crocifisso. Un ebreo crocifisso, non nel Dio della luce, nel Dio libero, nel Dio padrone dell'universo, ma in un servo, in uno schiavo. Per cui lui ha finito di dire: io non soltanto toglievo a Dio la libertà di agire sulle coscienze, ma toglievo anche ad un povero sofferente la possibilità di appartenere a Dio. Ho capovolto tutto. Ho creduto che Gesù fosse una persona da disprezzare, perché soffriva, che hanno fatto bene a crocifiggerlo. Ero completamente fuori di testa. È stata questa la conversione di Paolo? È nata in questo modo? Forse ho esagerato un po' nella fantasia, ma ritengo, e continueremo a riflettere su queste cose, ritengo che sia affascinante la ricostruzione di questo modo paolino di giudicare le cose, di raccontare quello che veramente è avvenuto e che, pur essendo antichissimo, finisce per essere quello che la modernità richiede a tutti noi. E con questo ho terminato. Non nel Dio della luce, nel Dio libero, nel Dio padrone dell'universo, ma in un servo, in uno schiavo. Per cui lui ha finito di dire:
io non soltanto toglievo a Dio la libertà di agire sulle coscienze, ma toglievo anche a un povero sofferente la possibilità di appartenere a Dio. Ho capovolto tutto. Ho creduto che Gesù fosse una persona da disprezzare perché soffriva, che hanno fatto bene a crocifiggerlo. Ero completamente fuori di testa. È stata questa la conversione di Paolo? È nata in questo modo? Forse ho esagerato un po' nella fantasia, ma ritengo, e continueremo a riflettere su queste cose, ritengo che sia affascinante la ricostruzione di questo modo paolino di giudicare le cose, di raccontare quello che veramente è avvenuto e che, pur essendo antichissimo, finisce per essere quello che la modernità richiede a tutti noi. E con questo ho terminato.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: 31 maggio 2013 faccio un incidente, mi ribalto in macchina, mi trovano in coma, rimango in coma poche ore, quando mi sveglio, oltre ai problemi fisici, ho anche un buco di memoria di 12 anni.
1: Decisamente la mia ombra è l'improvvisazione.
2: Io non devo raccontare un brand, io devo raccontare le persone che lavorano all'interno di queste realtà.
1: È non controllo, è il non avere il copione con la battuta successiva che devi dire e sei grato di poter dire perché sai già qual è.
3: Io quando penso a una scultura, a quello che può uscire, poi lavorandoci con la creta, con le cose, vengono fuori anche le ombre.
0: Addormentarmi con due bambini piccoli di 8 e 11 anni, svegliarmi con due adulti. Addormentarmi con mia mamma viva, svegliarmi con mia mamma morta. Più ombra di quello non ce n'è. La penombra è un termine tecnico, proprio penumbra in latino, che viene utilizzato, è la zona che sta vicino alla parte più colpita dall'ictus.
2: Quando chiedo al cliente, parliamo dei compleanni dei tuoi dipendenti, però non dirmi cosa fanno sul lavoro, quanto sono bravi, dimmi qualche loro curiosità, perché comunicare queste cose avvicina di più le persone.
1: Il teatro permette di seguire le tue ombre, come se in quel momento lì io azzerassi la distanza che mi separa dal fuori al dentro.
3: Pur avendo 86 anni, per me ogni giorno è sempre un giorno di ricerca.
0: Non è il bianco, non è il nero, è il grigio.
1: Più che vederla, la si sente. A volte è una certezza, a volte mette in difficoltà.
2: Più ti ergi a essere un'azienda, un brand grosso, un personaggio importante, più ti allontani dalle persone.
3: Ma c'è tutto dentro. In questo lavoro della cattedrale, tutti i miei 86 anni di lavoro.
0: Nella mia ombra ho trovato la rabbia da trasformare in opportunità, da trasformare in buoni sentimenti, in positività.
1: Posso prendermi il fatidico silenzio che ho appena benedetto? Ok.
2: Se vieni criticato su qualcosa, molti fanno leva su questo per ottenere la visibilità. Quindi sfruttano un aspetto negativo per farsi vedere.
3: Ho fatto molti lavori importanti, ma un lavoro su una cattedrale di questo tipo non l'ho mai fatto. Perciò è il più bel lavoro che ho fatto.
1: Quando c'è qualcosa che per me è ombra, mi immobilizzo letteralmente.
2: Il lavoro in sé che faccio ha tantissimi aspetti all'ombra. Se sui social decidi di apparire in un modo, poi se nella vita reale non è lo stesso, le persone se ne accorgono.
0: Sia nella professione che nella scrittura, sì, ho lavorato sulle mie penombre.
2: Ci sono dei momenti che sono talmente belli che non ho tempo di pubblicarli.
0: Ah, la mia ombra ha un colore giallo. Non è cupa, eh?
1: Non lo so, in realtà. So per dire una cosa, ma forse me la immaginavo diversa.
2: Io ho provato a cancellare tante cose che sono successe nel mio passato.
1: Stavo per dire una matassa, ma forse no.
2: In un modo o nell'altro, secondo me, l'ombra la vediamo sempre quando c'è un faro, no? Comunque, è sempre attaccata a noi.
1: Mi immagino proprio un buio completo.
3: Il lucido è luce. Con il lucido e il satinato ho creato la spiritualità di questi oggetti.
0: Direi una stupidaggine se dicessi che sono in pace con me stesso, sono in tregua. Penombra, perché gli incubi ritornano, Di solito vengono durante l'ombra.
1: Sento meno vicino a me il tema della penombra, mentre invece quando mi sento in ombra è ombra punto.
3: Fare un lavoro su una cattedrale così sarà un lavoro eterno. Ho abbracciato il vescovo che mi ha commosso in un modo incredibile.
2: Vogliamo fare vedere agli altri che noi abbiamo una vita meravigliosa quando non pubblichiamo. E quelli sono i momenti magari più dolorosi, ma che nessuno sa, e sa solo chi è di fianco a noi che ci vive ogni giorno.
0: Lui dice: cosa pesa la luce? Cosa pesa l'ombra? E caspita, se pesa.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo, Mia Navanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso.
1: E adesso parlo un come mangio, un quater bagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Intanto, go de domandare scusa per quel che è successo domenica passata, che è andata numa la seconda parte della nostra trasmissione, perché in computer ha fatto un po' di capricci e allora è partita la seconda parte e la prima parte mi è sentita. Tra l'altro, la prima parte l'era domenica passata l'anniversario della morte, il 23° anniversario della morte di Fabio Moreni, e la trasmissione, la prima parte, l'era impostata proprio per ricordare Fabio. Ma nualter la fumi in co, che cos'è, recupero un quel che mi ha sentito domenica passata. Allora, per cominciare, cominciamo con i santi della settimana. In co le Sant Bonifacio Vescovo. Auguri di buon onomastico a tutti quelli che si chiama Bonifacio. Domani invece le Sant Norberto Vescovo. Martedì le Sant Roberto Vescovo. Auguri a Mfiol Roberto. Mercoledì, che è num ot, le Sant Medardo Vescovo, giovedì le Sant Efrem, venerdì Santa Diana e sabato invece le Sant Barnaba Apostolo. Auguri di buon onomastico a tutti quei che porta che num chi. A proposito de num, dal liber un nome al giorno, al 5 giugno ghe Gualtiero o Walter con la O doppia. Gualtiero è un nome personale esclusivamente maschile di antica tradizione italiana. In Toscana appare già nel secolo

decimo sotto la firma latinizzata Gualterius, da cui si sviluppò poi la forma volgare Gualtieri o Gualtiero, a cui in altri territori italiani corrisponde appunto Gualtiero. In epoca moderna, accanto alla forma tradizionale di Gualtiero, il nome ricompare in Italia sotto la forma di Walter con la V doppia, che potrebbe riprodurre il tedesco Walter, ma che molto probabilmente è preso invece dall'inglese Walter, il quale, provenendo a noi nell'Ottocento da fonti scritte letterarie, è stato letto all'italiana, quindi Walter, con una V sola. Uno dei fondatori del Radio Onda Verde, il mio amico Walter Galafassi, e il suo nome l'era con la V semplice. Il santo di questo nome venerato nella giornata odierna è Sant Gualtiero Prete, martire in Frisia. Allora, voi anche ricordate che in Co, la sagra, che ne è una sola in della nostra provincia, è lei a Crotta d'Adda. Voi leggete anche quei proverbi de San Barnabà, anche se San Barnabà le sabat che ven, de San Barnabà en parlarum domenica in del noster tuchelin, ma intan vedigi i proverbi. Per San Barnabà el fen al pra, cioè per San Barnabà el fen la prima seganda, la gadeser belle taiada e il gadeser belle indiche. Una volta la portava in casina, invece adesso i balon che i grossi rotonti se vede dentro in dei camp che è pieno. Un altro proverbio sempre per San Barnabà, el dis per San Barnabà lua la ven e il fiur el va, cioè casca i fiur della vita e se comincia a formarsi i granin de lua. Il genenaltera mo che è se piove per San Barnabà lua sen va, cioè se piove intorno alla metà di giugno gli sarà una vendemmia magra, perché l'acqua che venzò la danneggerà e la farà marsì i granelin de lua appena appena cominciato. Adesso invece, prima di mandare una canzone, voi da i numeri e i soliti che vedo tutte le domeniche, questa qui sarà una delle ultime domeniche, perché somiglia a quanti finis de fa la denuncia dei Reddit. Comunque mi vel dighi, per Daga il 5 per 1000, il gruppo dialettale cremonese, il ZAC, che il neocurta Melpana, Walter, per andare avanti a fare la nostra opera de salvare il dialetto, de fa dei liber nof e così via. Allora, il codice fiscale 93 00 55 00 199. E adesso una canzone che comandanna qual domenica fa e me l'ha cercata un'altra volta, ed è la canzone Margheritine cantata dal duo de Piadena. Questa qui è la storia di un marito che invece di dare la sua donna perché par che la sia fatta basà, e l'ha anche perdonata, con tutto quel che si sente in di chi tem chi, di che om che va su di testa, ma è bella su di testa prima, e gli fa delle robe che le veni brivi di numa a pensarla, anche a quel che è successo all'inizio di che la settimana chi. E allora, ve fo sentir cantata dal duo di Piadena, Margheritine.

Ecco, questo qui è Marit che ha perdonato Samuel perché la si è fatta da un bacio dal sacrista, magari lì lauria neanche. E adesso la part per ricordare Fabio Moreni, domenica passata al 29 de match, l'era il 23° anniversario di quando Fabio insieme a che altri due ragazzi bresan l'estate massati in Jugoslavia, e pensa che l'era andata per andare a portare del mangiare, delle robe, delle medesine per indecalatera le marturiata dalla guerra de gen che si massava, de fradei che si massava. E allora scultum è il tukel della trasmissione che mi ha sentito domenica passata. Mego in man il liber che ha scritto Mauro Faversani, Fabio Moreni, l'avventura umanitaria di un uomo di fede. 29 de match del 1993, cioè 23 anni fa. In una zona sperduta della Bosnia dilaniata dalla guerra vengono falcidiati i corpi di Fabio Moreni, Sergio Lana e Guido Puletti. Sono semplici volontari giunti lì con l'unico scopo di portare aiuti umanitari alla popolazione affamata e sofferente. Fabio Moreni aveva tutto ciò che un ragazzo poteva desiderare. L'era intelligente, l'era brillante, gli ha veramente tanti tanti amici, l'era un bel ragazzo e l'era anche un ricco imprenditore. Cosa dunque lo aveva spinto a impegnarsi in continui viaggi nella ex Jugoslavia messa a ferro e fuoco? Non solo motivi umanitari, ma soprattutto un vero e proprio cammino di fede. Me Fabio lo conosci, era un ragazzo come adesivi brillante e il gamai pensava di essere un eroe. Amava vivere come tutti i giovani. Ho sempre morso la vita, el gadit una volta. E per il bene che alter, è la fin data del tut. Adesso, Bruno Paloschi, el gascrit 29 de match, che è una poesia. E poi l'ha fatta diventare una canzone in sulla musica dell'Isola che non c'è di Edoardo Bennato. Me prima ve la leggi. E poi dopo ve la fo center cantata da Bruno Paloschi, accompagnata dai Jubian della Peppia. 29 de match. Praticamente Bruno Paloschi el fa parlare Fabio. Pensieri se collega Gref, adrea al sul croat, e adesso mia savi in due sarò stanot. Enfiat de vent, caressa pian la luna. Buff stufegat de nafta a gremulame in gula. Co catafora me de fa sta vita a procurare al cor la giusta dota per fa che c'appal vul a una speranza antica e mia dag evasion appena alla bottega. En fret tranquil sfioris la terra nuda, la saghe presta il post a ventesei de seda, saete de mitraglia spisigame il sank, son mia distant da te, cos'è lontan da ca. Si gan con gli occhi stremit, vestit men patonaro, con tanta fama d'os e mia numa de pan, sbiasuga chi na storia che ora es mia savi, me sforzi a catalaria a sé per respira. Cagnara dependisi che se me si da pian, armons cavis che crida, vesiga in sulle man e go con me du soci, fra dei che go mai vit, partit trop tante volte senza tosson salut. E masenà chilometri, panoccia repentai, culur del mare il cammio pien, ne eutan castatac, mearine den rusari, tante le ae marie a filun sulain del ciel. Amore, guerra, amotra canemele ingussa, sgrife strenside a pugn, desmentega caresse, murbada che istatera, i morti conta niente, palpebre moie de mamma preservan testament. E adesso che da sol sul in fonte alla buscaia me par de vighe fret se slonga chi l'umbria e il sangue se mistura con l'erba pavarina, na gran luce la me da pas e sarà sem mattina.

e par di righe fredde, se slonga chi in Umbria. È il sangue che si mistura lì con l'erba poverina, una gran luce, a me da pace.

0: e con che la bella canzone che cantata da Bruno Paloschi in sulla musica dell'isola che non c'è, per ricordare che 23 anni fa che è stato massato in Jugoslavia Fabio Moreni. Adesso una reclam e poi dopo si sentum per la seconda parte.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Navanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlum cum mangium, quater bagule in dialet, in compagnia de Michelangelo. Comincio anche la seconda parte qui con il parlare del brut temp, che sta qui infatti è la stagione dei temporai, dei tron, delle saette, dei venton e anche dell'archincel, cioè l'arcobaleno. I nostri invece gli va imparato a conoscere i temporai a seconda de due veniva a sé. A Cremona se guarda a nord, cioè vers Bressa, e se il temporale arriva dal Verunes, cioè dal nord-est, l'empegurin, cioè una roba leggera, vezzo un po' di acqua e bella finita. Se invece el vence da Bergen, l'empeguron e vence una roba un po' più forte. Se invece el veniva su da sud-est, cioè dalla parte de Parma, l'era en sguassa cavai, e che schilla era bella e bel forte, insomma, e cominciava un po' a da paura. Se invece arrivava da sud-ovest, cioè dalla parte de Piacenza, che lì l'el brut canton, e el fava di disastro, el fava di dan, e allora bisognava mettere a tece la roba che poteva rovinarsi, adesso che sareste mettere a tece gli auto, perché le se tempesta, le se sgnocca, se tutti. Infatti, se usava anche di Piacentin, le nassassin, cioè se il vensù del Piacentin, le nassassin. Dopo mi è poi parlare dal temporale, ma parlare dei Piacentin, che è il modo di dire Piacentin, ladre assassin. Passat bene o male i temporai, veniva fuori, mia sempre, ma quai volte, veniva fuori l'arcobaleno, che in, a seconda delle zone la chiamava in de diverse maniere, arc, arquet, archincel, balesen, murgana. Ma le definizioni più belle era arc di segno, arc di color e color dell'abbondanza. Infatti dall'arcobaleno in Ostervece i capiva che se sarebbe da ben i raccolt a seconda dei color che fiva appunto l'archincel, la morgana. Se la riga più se bella, più se grande, l'era la riga gialda, allora l'era una stagione buona se fiva bel de furment o de melegot, insomma a seconda de quante i vediva l'archincel. Se la riga più se bella l'era che la verda, l'era prevedibile un gran rigoglio di prati, e allora se catava se tanta erba e se fiva naturalmente tant fen. Se invece la riga più se grossa l'era che la russa, allora era una straordinaria vendemmia con vino buono e abbondante, e ghiera abbondante anche il raccolto dell'uva fogarina.

0: Ecco, parlate di temporali e dei ventoni, adesso gli anniversari. In Cogum de ricordà l'anniversario della nascita di Alfonso Mandelli. Infatti, martedì, quando non seis, Alfonso Mandelli è il gres compì 166 anni perché è nascito il 7 de giugno del 1850. E me de Alfonso Mandelli, voi leggive dal suo libretin che è stato stampato nel 1898, quando lui compì 48 anni. Che è intitolata All'ombra del Turas, vers in dialetto cremonese, che brutta moda. Sura una testolina ben formata, due luz come stele certi ucet neger, come la tressa risulada che dalla testa la vasò fino ai sghirlet, sedrissa come tur alta e destesa, una roba che cos'è de prima vista, la par una cavagnola per la spesa, con denter l'insalata, insomma una gran sista. Par che la sia de quelle da Urtulan, mandata in gir per fa che le cughette le abbia da slargà più c'è la man, nel guarnì de verdura le polpette. Eppur, chi crederaf, la cavagnola che guasta quella bella testolina, quella sista de broccoli e scarola, le invece è il capelen de na sciurina. E a leggere questa qui mi viene in mente la poesia che ha scritto Giovanni Lonati, che è La vendetta della scufiera. La scufiera è la modista, insomma, quella che fa i capelli. E allora ve la leggi. La vendetta della scufiera. Vardè, vardè che infamia mandame in dren capel den de na testa nobila ed arte en ver gioiel. El fus de prima fabbrica, model d'ultima moda, montat con la megrassia, na forma bella e soda, ornade rose palide, naster de seda onde, vilana de naveccia, fam sta figura a me. Vardè, trepieme morbide, pissa la veneziana, disì che sfacciataggine gavit che la paesana. Chi diraf che brutanima gen che il corp d'inciua, e a parlagle inutil ogni reson le sua. A disprezzame n'opera fatta con tanti insegni, en dua per fame nomina gomiset l'impegn. Me che govi dialogi a com d'una marchesa che la madatta il battesim de magga cremunesa. Ma forse s'accredivela deduperà l'ingan e che in capel magnific el gelevest trent'an. Le peul tem di miracoli de Sara e de Sant'Anna, contente de stal mond che le amo tanta mana. Vot paribella, ta ete na fetta de basiola, e fat più là chi sbrofoi che cresce la pirola. Medde luata a rottoi di dreso i fianchi in sen, e il tobuchin fal strenzer, se te ote stampo ben. Anzi, per compi l'opera ti insegni la maniera, fan sacrifici e comprete in cittola d'intera, fate drissà che il mangen, sa che il ghe, che il parulen, e proa a da la patina ai totri risulen. Con en capel credive de turna russa e bionda, de drissazze le sabele e fad la faccia tonda, va là che ai totturoi te che piace di stes, se ti tratte taufele e ti paghe de spes. Pensa piuttosto ai poveri in Cristo e to fradei, e i laura a mantenere il pane e i soputei. Se il caso è il taffannasser tra i pochi incavecciat, vo fa girà il telegrafo a non proletariat, e po' le quel de offender e screditar l'artista. Ma de me fat peveder che il mus ponete pista. E adesso a chi il darò iste frut della fatica? Le me dirà le gioine che l'è una moda antica, le me dirà le vece che l'è un laur de schas, miga adat all'abit per l'ur che le va a bas. cagnessa perfida, e snicaref cui pe, ma adamenta la colera che giunti amo me. Invece voi fa veder se avendicam sum buna, e voi duman fa curer el popol de Cremuna. In vedrina voi mette che tale quale il capel, con scritt sot in maiuscol, belciar s'un gran cartel, eseguito per ordine e dopo rifiutato dalla signora illustrissima par sede ciccolato. E adesso amò una poesia che poi è diventata una canzone. L'ha scritta la Magda Bodini, l'è intitolata A te po, l'ha musicata Fabio Turchetti e l'è in sul CD Fabio Turchetti e il Zac, 10 poesie in dialetto cremonese. Se il vuoi, basta che mi telefonè e me vel do, naturalmente a pagamento. E prima la poesia, sentì che us.
1: A te, che tante volte go mirat, voi dedicam sunet, così in dialet, zate il capisse, guanca sospet, de vedete magari sconcertat. Ter sente dai geroi, dai pescador, dai regasset che gioca tra de lor, da chei che fa l'amor, la zo de man, e anche che va laval so can, fra tanti che per te fanno passion, che sunti dent a me con tutto il cor, a quanti te che dà l'ispiration, per far di quader e scriver con amor. Te sei bella in tutte le stagioni, anche i penei, e con di gran sabion, e quanto il sole cala l'orizzonte, le na delizia godere i tramont. Quan po' la luna, che la vanitusa, la vena rimirassi in del tuo spec, se sente il cor che rit, che il canta e il vusa, anse le fiac, perché le quasi vec. Per tutti i tuo splendore e i tuo incant, voi ringraziate o po', ma tant, anse te vedi piuttosto indifferente e se capissi che in fond ti importa niente.
0: No, ve famiglia sente la canzone, voi sarà se che la trasmissione che d'inco propria con la us dei Gigi Manfredini.

Gli scultat, e adesso parlo un come mangio un quaterbagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione qui è stata offerta all'ascolto dalla banca cremonese di credito cooperativo Mia Na Banca, la nostra banca, e dalla panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Ecco, me minguri devi far passare la solita misura, l'empo abbondante in co, paga per quanto l'empo scarcina. E vo fa sentire anche entuchel della trasmissione di domenica passata che le mie andata è il tut per ricordare la morte di Fabio Moreni. Me vi saluti, vi do appuntamento a domenica che viene e mi raccomandi, gente, parlon come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo e un bel ciao ciao a tutti.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécut, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

So che il suo ordine fa sempre vivere. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Mosè è nominato fin dal prologo. Tutti ricordano che era sceso dalla montagna di Dio sulla quale aveva trascorso 40 giorni portando le tavole della legge scritte dalla mano stessa di Dio. Ma i suoi lo hanno dimenticato. Hanno fuso un vitello perché il Dio sconosciuto di Mosè non brilla probabilmente abbastanza e si assenta agli occhi di coloro che non lo cercano più. Ma un vitello d'oro, la mia fede, resta lì, non disturba, brilla e tace. Mosè, con la forza della sua intercessione, riesce a convincere Dio a non distruggere il popolo idolatra, ma nell'avvicinarsi al campo per la collera e il dispiacere, spezza le tavole della legge. E Dio, che non si stanca mai di parlare ai suoi, incoraggia Mosè a tornare da lui con nuove tavole per scrivere a sua volta le 10 parole che avrà udito dalla stessa voce di Dio. Ecco la legge trasmessa da Mosè, la voce di Dio che fa vivere. I discendenti di coloro che avevano fatto il vitello tendono a loro volta a fossilizzare la legge. Dimenticano che è intrinsecamente legata alla liberazione del popolo. La legge può essere riferita solo alla vita che essa preserva, innalzando una diga contro ciò che uccide. Quindi, coloro che ne fanno una forza di morte, per esempio,

0: La tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. Chi ha detto che le biblioteche non sono più frequentate dai giovani d'oggi? C'è un paese nelle aree interne del centro-sud d'Italia in cui accade tutt'altro. Da circa 20 anni, la diocesi di Alife Caiazzo porta avanti, grazie ai fondi dell'8x1000, questa straordinaria opera culturale, proprio nel centro del paese. Si tratta della biblioteca diocesana San Tommaso d'Aquino. Ce lo racconta il direttore Luigi Arrigo.
1: Nella biblioteca ovviamente c'è un fondo antico che è legato alle attività del seminario, alle attività dei vescovi, quindi un fondo fatto soprattutto di testi di teologia, di sacra scrittura, ma anche umanistici, di storia, filosofia, e poi un grande fondo moderno. Nel giro di 20 anni la biblioteca è passata da 10.000 volumi a oltre 44.000, e da quando l'abbiamo riaperta abbiamo cercato di intercettare quelle che sono le esigenze dell'utenza, del territorio. Quindi, non essendoci più il seminario, non essendoci un istituto di scienze religiose, si va a rispondere all'esigenza dell'utenza di oggi, quindi soprattutto i giovani. Si è molto sviluppato il fondo umanistico, il fondo di storia, la narrativa, ma anche una sezione di testi di scienze applicate, perché i nostri utenti sono soprattutto giovani. E giovani che vengono attirati da un luogo aperto, da un luogo in cui c'è disponibilità, in cui trovano risposta, c'è la possibilità di studiare, di chiedere testi in prestito interbibliotecario qualora noi non li avessimo, di avere un supporto. Tutto questo grazie anche al contributo dell'8x1000.
0: E sono di fatto i giovani i principali protagonisti e frequentatori di questo spazio. Scaffali a vista, ambienti illuminati, impianto wifi, scrivanie per lo studio collettivo o singolo, catalogo online e anche un'app. Una biblioteca all'avanguardia a disposizione di tutti. Qui tanti ragazzi e tante ragazze trovano un luogo in cui socializzare oltre che studiare. Come ci racconta Chiara, che frequenta la biblioteca da circa 6 anni e per lei è ormai diventata casa.
2: All'inizio l'ho frequentata semplicemente come studentessa, ho scritto qui le mie 2 tesi, ho superato tutti i miei esami qui e quindi è un po' un portafortuna per la mia carriera. Inoltre la biblioteca mi ha dato anche la possibilità di mettere in campo quella che è la mia professionalità, quindi il ruolo di graphic designer, e quindi da 5 anni collaboro per le locandine e per tutto ciò che concerne gli eventi che facciamo qui durante l'anno. Stare in biblioteca è sempre un momento speciale, che sia per stare con se stessi, perché comunque una biblioteca in silenzio c'è tempo di riflettere, e poi è anche un luogo di famiglia, sia con il direttore che con tutte le persone che popolano la biblioteca. C'è sempre un clima di festa. Le nostre pause con il tè, con il caffè, insomma, ci permettono di fare amicizia tra di noi e instaurare nuovi rapporti.
1: Il mio sogno qual è? Che la biblioteca continui ovviamente oltre me, ma questo è relativo, ma che soprattutto possa diventare veramente un hub di idee, un hub in cui la Chiesa mostri il suo vero volto di apertura totale alla comunità, a prescindere dal credo, a prescindere da un'adesione immediata, perché si può trasmettere la fede soprattutto con l'esempio e rimanendo aperti.

È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio carissimo. Grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù, Signore nostro. Rendo grazie a Dio che io servo, come i miei antenati, con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: «Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prende la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente, e nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie?» Rispose loro Gesù: «Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: «Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore».
2: Cristo si incontra qui con uomini che si reputano esperti e competenti interpreti delle scritture. A questi uomini, cioè ai sadducei, Gesù risponde che la sola conoscenza letterale della scrittura non è sufficiente. La scrittura infatti è soprattutto un mezzo per conoscere la potenza del Dio vivo che in essa rivela se stesso, così come si è rivelato a Mosè nel roveto. In questa rivelazione egli ha chiamato se stesso il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe. Di coloro dunque che erano stati i capostipiti di Mosè nella fede che scaturisce dalla rivelazione del Dio vivente. Tutti quanti sono ormai morti da molto tempo. Tuttavia Cristo completa il riferimento a loro con l'affermazione che Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi. Questa affermazione chiave, in cui Cristo interpreta le parole rivolte a Mosè dal roveto ardente, può essere compresa solo se si ammette la realtà di una vita a cui la morte non pone fine. I padri di Mosè, nella fede, Abramo, Isacco e Giacobbe, sono per Dio persone viventi, perché tutti vivono per Lui, sebbene, secondo i criteri umani, debbano essere annoverati fra i morti. Rileggere correttamente la Scrittura, e in particolare le suddette parole di Dio, vuol dire conoscere e accogliere con la fede la potenza del datore della vita, il quale non è vincolato dalla legge della morte dominatrice nella storia terrena dell'uomo.
3: Dalle teche di RCN presentiamo L'utile e il dilettevole.
4: Cose da fare e cose da sapere. Tra frigo e fornelli. L'attrezzatura di base e l'organizzazione in cucina. Testo di Monica Rossi per Casaviva. In studio Giancarla Paladini.

Oggi ci occuperemo di pentole. E non soltanto, si intende. Tanto per cominciare, quali sono le pentole fondamentali? Un assemblaggio minimo dovrebbe comprendere padelle, pentole a bordo alto e medio, possibilmente provviste di coperchi, pentole piccole e monodose, tegami o pirofile per le cotture in forno e una pentola a pressione. Le dimensioni e la quantità dei pezzi variano in rapporto al numero dei familiari. Comunque, anche se vivete da soli, tenete in casa qualche pentola un po' capiente per fare fronte a un'eventuale cena con amici. Per cucinare bene non è necessario possedere una batteria completa. Chi non ha questa fortuna può optare per un acquisto differenziato, dettato dalle proprie esigenze. La scelta di materiali diversi consente di sperimentare vizi e virtù delle pentole e di indirizzare i propri consensi verso alcune piuttosto che altre. Questo dipende strettamente dai gusti di ciascuno. Il consiglio è di iniziare con un numero limitato e ben assortito di pezzi.

Cominciamo parlando delle pentole in acciaio inox. Queste pentole sono praticamente indistruttibili e per questo tutt'altro che economiche, ma sicuramente danno le maggiori garanzie dal punto di vista igienico. Poco indicate per le cotture lunghe o in umido perché tendono a far attaccare il cibo, vanno corredate in questi casi di retina spartifiamma. Ricordatevi che una buona padella di acciaio può fare benissimo le veci della piastra di ghisa. Le pentole di alluminio sono molto più economiche delle precedenti e più attaccaticce. Sono perfette per le cotture veloci tipo pesce, pasta, eccetera. È assolutamente vietato lasciare dentro i cibi una volta freddi. Per pulirle a dovere è necessario usare la paglietta di ferro. Da non dimenticare le pentole smaltate. Il loro pregio è il colore. Sono allegre e si presentano bene anche in tavola. Per l'uso sono simili alle pentole di alluminio e per durata inferiori. Meglio cambiarle quando cominciano a perdere la smaltatura interna. Pentole in coccio sono ottime per sughi e cotture lunghe o in umido. Mantengono il calore più uniforme e non fanno attaccare i cibi. Usatele sempre con una retina spartifiamma, se non sono già rivestite esternamente. Le pentole antiaderenti. Beh. Il loro vantaggio è che consentono una cottura con pochi grassi o forse nessuno. Le padelle sono ottime per crepe e omelette. Sceglietele di buona marca e trattatele con delicatezza, usando solo posate di legno o rivestite con materiale antigraffio e lavandole con un panno spugna morbido. Eliminatele se si stacca la pellicola di rivestimento. Pyrex e pirofile sono ideali per le cotture in forno. Vanno usate sui fornelli con la retina spartifiamma. Non sopportano gli sbalzi di temperatura, quindi non appoggiatele su un piano freddo dopo averle tolte dal forno.

tale capitolo a parte merita invece la pentola a pressione. La sua più grande virtù è la velocità. Riduce i tempi di cottura di circa 4 volte. Numerosi ricettari in commercio poi concordano sul fatto che cucini molto bene, mantenendo intatti i sapori grazie alla sua chiusura ermetica. Ci si può cucinare di tutto, senza sorveglianza salvo quella necessaria, cioè abbassare la fiamma quando inizia a fischiare e conteggiare i minuti. Tuttavia sono ancora molti coloro che associano l'immagine della pentola a pressione a una specie di bomba orologeria. In realtà è impossibile che esploda se maneggiata in modo corretto. Sarà sufficiente dare un'occhiata al libretto istruzioni per poter usufruire con la massima tranquillità di questo prezioso accessorio. Le modalità di funzionamento possono variare leggermente da un modello all'altro, ma in generale sono sempre le stesse. Innanzitutto riunite nella pentola tutti gli ingredienti necessari e dopo aver eseguito le eventuali operazioni necessarie a pentola scoperta, come soffriggere, rosolare, eccetera, chiudete bene la pentola e iniziate la cottura a fuoco molto vivace. Quando la pentola comincia a fischiare o a sibilare, abbassate la fiamma al minimo e iniziate il conteggio dei minuti. Per le preparazioni di cottura più lunghe, cioè dai 15 minuti in su, la fiamma deve essere un pochino più alta per evitare che la temperatura si abbassi durante la cottura. Se il sibilo tarda molto a farsi sentire, i casi sono due: o avete chiuso male la pentola, oppure la valvola è intasata. Togliete la pentola dal fuoco, fate scaricare il vapore, apritela e controllate cosa non va. Quando ricominciate la cottura, tenete presente che il cibo è già un po' cotto e quindi dovrete ridurre i tempi indicati dal ricettario. A fine cottura spegnete il fuoco e fate scaricare tutto il vapore attraverso la valvola di esercizio, come indicato nel vostro libretto di istruzioni. Quando la pentola è diventata silenziosa e non emette più sibili e fumo, aprite il coperchio. La cottura con la pentola a pressione avviene sempre con l'aggiunta di acqua o di altri liquidi in misura variabile, a seconda del tipo di alimenti e della loro quantità. La dose minima indicata dai ricettari è in genere di mezzo bicchiere. È comunque consigliabile usare quantità molto ridotte di liquido, sia perché l'evaporazione è minima, sia perché gli alimenti cedono la loro quantità di acqua durante la cottura. È importante non riempire mai la pentola oltre i 2/3 della sua capacità, altrimenti, quando raggiunge la pressione delle valvole, trabocca del liquido schiumoso. Per le preparazioni che richiedono liquido abbondante è consigliabile, prima di scaricare il vapore, trasferire la pentola nel lavandino e irrorarla per pochi secondi con acqua fredda.

Un altro accorgimento da tenere presente, soprattutto se si è alle prime armi e si deve entrare ancora in confidenza con questo sistema di cottura, è di ridurre leggermente i tempi indicati dai ricettari. E spesso sono decisamente troppo lunghi e una preparazione scotta in molti casi è immangiabile. Se aprendo la pentola vi rendete conto che la cottura non è ultimata, potrete completarla senza coperchio o riportando la pentola a pressione di esercizio su fiamma vivace. Controllate spesso che le valvole non siano intasate, potete farlo a ogni lavaggio. E poi non chiudetela prima di riporla, per evitare che si formino cattivi odori. Ed ora qualche tempo di cottura. Gli asparagi sottili 2 minuti, asparagi grossi 4-5 minuti, carciofi a spicchi 3 minuti, carciofi interi 4-5 minuti, carote intere 7 minuti, un cavolfiore intero 13 minuti, se a pezzi 3-4 minuti, fagioli freschi 15 minuti, fagiolini verdi sottili 3 minuti. Patate intere medie, 10-12 minuti, a pezzi grossi 4 minuti, patatine novelle 3 minuti. Gli spinaci devono cuocere 4 minuti, le zucchine intere sottili 4 minuti, se grosse 5-7 minuti, il minestrone di verdure senza legumi 10 o 20 minuti. I legumi freschi vanno coperti d'acqua, per le patate usate in un bicchiere. Per tutte le altre verdure mezzo bicchiere è sufficiente. Evitate di cuocere in pentola a pressione le patate grosse intere, perché all'esterno si sfaldano mentre all'interno rimangono dure. Diverso il discorso per i legumi secchi. Ad esempio, i fagioli devono cuocere dai 30 ai 40 minuti, le lenticchie dai 15 ai 20 minuti. Prima della cottura, i legumi secchi vanno tenuti a bagno in acqua fredda per un periodo non superiore alle 10-12 ore. Poi vanno lavati. Durante la cottura l'acqua deve coprirli superandoli di circa un centimetro. La cottura del riso richiede un tempo variabile tra i 4-5 minuti o poco più, a seconda della qualità e della quantità impiegate. Se preparate un risotto per meno di 4 persone, cioè la quantità a cui di solito si riferiscono i tempi, quelli che per esempio vi ho prima indicato, aumentate leggermente il tempo di cottura. In caso contrario, cioè se cucinate per un numero superiore di persone, diminuite un po' il tempo. Questo perché se la quantità di cibo e di acqua è maggiore, la pentola impiega più tempo a raggiungere la pressione di esercizio e nel frattempo il cibo comincia a cuocere. Un mestolo di riso è sufficiente per 2 persone. Per ogni mestolo di riso aggiungete 3 mestoli d'acqua. Per fare il riso in brodo o bollito aggiungete più acqua. Ancora qualche tempo per carni e pesci. Le carni arrosto. Un chilogrammo di vitello deve cuocere 20-25 minuti. Il manzo, sempre da 1 kg, 30-35. Il pollo, da 1 kg, 15 minuti. 1 kg di maiale, 15 minuti. 1 kg di roast beef, 25-30 minuti. Mezzo chilo di pollo stufato, 20-25 minuti. Mezzo chilo di vitello stufato, 30-35 minuti. Mezzo chilo di manzo stufato, 50 minuti. Le carni lessate devono cuocere, se vitello, per mezzo chilo, 30-35 minuti. Ugualmente mezzo chilo di manzo, 40-45. Mezzo chilo di pollo lessato cuoce in 20-25 minuti. Il cotechino da mezzo chilo cuoce in 20-22 minuti. La lingua di vitello, da circa 1 chilo, cuoce circa 1 ora. E la stessa cosa vale per la lingua di manzo dello stesso peso. Un accenno anche ai tempi di cottura dei pesci lessati. L'aragosta, da 1 chilo, cuoce circa 10 minuti. Mezzo chilo di merluzzo, 14 minuti. Mezzo chilo di pesce persico, 6-8 minuti. Una trota da circa 1 chilo cuoce circa 2 minuti.

Il discorso dell'organizzazione in cucina prosegue naturalmente parlando di piatti, bicchieri, posate, eccetera. Oh, naturalmente gli indispensabili sono i piatti piani e i piatti fondi. Utili i piatti piccoli da contorno e un paio grandi da portata. Per due persone può bastare anche un servizio da 6, ma quello da 12 assicura una maggiore autonomia a chi non è molto assiduo nei lavaggi. Meglio evitare i piatti dalle colorazioni sgargianti, spesso nelle tinture vengono usate sostanze tossiche. Le zuppiere dovrebbero essere almeno un paio di dimensioni diverse, comode e maneggevoli quelle in plastica, del colore che preferite. I bicchieri per tutti i giorni sono quelli d'acqua e da vino per chi ne beve, meglio se non eccessivamente fragili dal momento che sono sempre i primi a rompersi. Rifornitevi inoltre di tazze da caffè, da tè, da caffè latte con relativi piattini, coppette per macedonia, gelato, eccetera, eccetera. Per quello che riguarda le posate sembra ovvio, ma bisogna ripetere che cucchiai, forchette, coltelli e cucchiaini devono essere in quantità sufficiente. Un paio di coltelli grandi e ben affilati per carne, arrosto, eccetera, saranno indispensabili, così come un coltello seghettato per il pane. Mestolo, schiumarola e paletta per fritti, forchettone e cucchiai di legno, un paio di posate per l'insalata completeranno il set. Altri arnesi possono essere il colapasta, anzi, due. Poi ancora caffettiere e teiera, schiacciapatate e passaverdure, grattugia per formaggio e per verdure, la mezzaluna, il batticarne, il tagliere, il trinciapollo, imbuti, colini, schiaccianoci, cavatappi, apri bottiglie, apri scatole, caraffa graduata, spremi agrumi, vassoio, centrifuga per l'insalata, bilancia da cucina, presine, guanto per forno e sottopentole e chi più ne ha più ne metta. A questo punto parliamo del lavaggio dei piatti, ma a mano. Lo so, non ci vuole una laurea per lavare le stoviglie a mano. Tutti più o meno l'abbiamo visto fare dalle nostre mamme e magari ogni tanto abbiamo anche dovuto lavare i piatti per dare giustamente il nostro contributo alle fatiche domestiche. Comunque, si conoscono persone che evidentemente non avevano avuto la fortuna di fare questa utile esperienza e se la cavavano piuttosto male. È vero che bene o male ci si riesce comunque perché, come ho detto prima, non è un'impresa difficile, ma per evitare sprechi di acqua, detersivo, energia e tempo, eccovi un efficace e sperimentato sistema. Occorrente. Detersivo per stoviglie a mano da usare con parsimonia, soprattutto se si tratta di un super concentrato, per non correre il rischio di mangiare un po' di tensioattivo anionico o non ionico. Un panno spugna, una spugnetta ruvida e una paglietta. Uno scovolino per bottiglie, bicchieri, barattoli alti, eccetera. E un paio di guanti. Il tutto naturalmente deve essere tenuto in prossimità del lavello, nel mobiletto sottostante o in appositi contenitori da appendere che troverete facilmente in commercio. Man mano sparecchiate, ripulite i piatti dagli avanzi aiutandovi con una posata e metteteli sul fondo del lavello facendovi scorrere sopra un po' di acqua per facilitarne la successiva pulitura. Versate sul fondo delle pentole un po' di acqua calda per ammorbidire le incrostazioni. Non impilate i bicchieri uno dentro l'altro per evitare che si rompano. Dopo aver riunito tutto vicino al lavello, tappate la vaschetta e riempitela con acqua calda e detersivo. Se il lavello è piccolo e lo spazio per il lavaggio angusto, potete usare un catino di plastica abbastanza capiente in modo da mettere i piatti da sciacquare nella vaschetta. Insomma, dovete organizzarvi a seconda dello spazio che avete a disposizione, tenendo conto che man mano che lavate i piatti dovete radunarli da qualche parte in attesa del risciacquo. Incominciate a lavare prima le stoviglie meno sporche, bicchieri e tazze, piattini della frutta, posate. Seguiranno quindi i piatti da portata e le pentole e per finire i piatti e le pentole sporche di uova o pesce che lasciano odore.
Sciacquate con acqua corrente eliminando bene tutta la schiuma e infilate le stoviglie pulite nello scolapiatti o, se non lo avete, appoggiatele sul piano del lavello. Evitate di fare pigne pericolanti e asciugate i pezzi eccedenti. Le posate sono comode da mettere negli appositi portaposate in commercio. L'argenteria si lava come il resto, avendo però l'accortezza di asciugarla subito. Le macchie si tolgono con bicarbonato a secco. Non usate la paglietta perché riga l'argento. Le caffettiere, non lavatele con il detersivo, non è buono il caffè al gusto di limone verde. Per renderle lucide, sfregate le parti esterne con aceto e sale fino. Per togliere gli odori dal tagliere di legno, passatelo con mezzo limone o con bicarbonato appena inumidito. Per rendere lucide le pentole in alluminio, passatele con mezzo limone o sfregatele con polvere di pomice. Per togliere il calcare dal fondo, fateci bollire acqua e aceto. Usate lo stesso sistema per togliere le incrostazioni, oppure lasciate per una notte il fondo coperto con acqua e detersivo. Le padelle di ferro si sfregano con sale grosso e vanno pulite con carta da pane o con lo Scottex. Conservatele in un sacchetto di carta. Le pentole di rame vanno pulite con un miscuglio di 4 cucchiai di farina gialla e un bicchiere d'aceto. Le pentole smaltate o di porcellana, se si sono scurite, vanno fatte bollire con acqua e candeggina. E quando acquistate delle stoviglie, ricordate di lavarle bene prima di usarle. Ed infine, i piccoli elettrodomestici, che sono molto utili per ridurre i tempi di preparazione degli alimenti e nelle famiglie numerose rappresentano un aiuto prezioso per alleviare le fatiche di chi è addetto alla cucina. Volete mettere la comodità di una grattugia elettrica quando la pasta asciutta la mangiano 8 persone? Comunque, piccolo o grande che sia, i piccoli elettrodomestici rientrano ormai nell'attrezzatura di ogni cucina per tostare il pane o preparare le pappe al bebè. La tendenza all'automazione non dovrebbe però sconfinare nel collezionismo. I piccoli elettrodomestici sono infatti una categoria di oggetti che spesso si acquistano in un moto di entusiasmo e in seguito si rivelano utili solo a occupare spazio. Perciò, prima di comprare qualche nuovo aggeggio, valutatene l'effettiva utilità e accertatevi di avere lo spazio necessario per sistemarlo a dovere. Il massimo della comodità è avere sempre a portata di mano quelli che si usano con più frequenza, installati sul piano di lavoro, vicino a una presa di corrente. Dalla friggitrice alla gelatiera, passando per il tostapane, il coltello e lo spremiagrumi, insomma ce ne sono per tutti i gusti e tutte le occasioni. Ma i più utili per l'uso quotidiano sono quelli di maggiore versatilità. Per esempio il robot, perché fa di tutto, affetta, trita, sminuzza, impasta. Imparate a usarlo senza dover ricorrere ogni volta al libretto delle istruzioni e tenetelo in posizione di uso, altrimenti addio comodità. Può essere però superfluo per chi possiede già altri piccoli elettrodomestici. Parliamo ora di frullatore a brocca e a immersione. Sono entrambi dei miscelatori di alimenti per preparazioni liquide o semiliquide, come passati e creme di verdura, pastelle, salse, frappè, frullati, eccetera. Il frullatore a immersione può essere infilato direttamente nei recipienti di cottura. I modelli migliori offrono una pluralità di funzioni, consentite da una serie di accessori da inserire sulla base motore. E nella gamma dei piccoli elettrodomestici figura naturalmente anche il tritatutto. Serve per sminuzzare gli alimenti solidi, formaggi, pane, biscotti, alcune verdure, frutta secca, carne e pesce. Sul gruppo motore possono essere montati altri accessori come il frullatore a brocca, il tagliaverdure, eccetera. È molto utile se in casa ci sono bambini piccoli o anziani,

0: L'utile e il dilettevole,
1: cose da fare e cose da sapere.
0: Tra frigo e fornelli, l'attrezzatura di base e l'organizzazione in cucina. Testo di Monica Rossi per Casaviva. In studio Giancarla Paladini, che vi ringrazia per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Celebriamo questa domenica la solennità che nel mistero vuole farci entrare nella verità di Dio e del suo amore, la Santissima Trinità. Le letture che la liturgia della parola ci presenta ci aiutano a comprendere come l'amore di Dio incontra la nostra vita. Il libro dell'Esodo ci presenta Mosè che sale il monte con le tavole di pietra per ricevere la legge divina. Ma ciò che riceve prima di tutto non è una serie di norme da rispettare, ma un nome. Misericordia, pietà, amore, fedeltà. Prima della legge viene una relazione d'amore che mi libera dai pesi della vita, che mi fa respirare, mi dona l'entusiasmo di correre verso la pienezza di me stesso. E l'osservanza della legge allora sarà la risposta piena di gratitudine e di fiducia verso un amore che mi ha ridonato la gioia di vivere. Altrimenti è solo un vuoto moralismo, alla lunga insostenibile. È interessante trovare nei primi versetti che ci vengono presentati dei verbi di movimento opposti. Mosè si alza e sale, mentre Dio scende e si ferma. È bello questo contrasto di movimenti che rivela il desiderio di andare l'uno incontro all'altro. Mosè compie lo sforzo di salire, di elevarsi verso Dio. Possiamo leggere questa necessità non solamente in termini fisici, motori, ma anche e soprattutto in termini esistenziali e morali. Quanto bisogno sentiamo di elevarci dalle nostre piccole o grandi meschinità per avvicinarci alla vita grande che Dio ha voluto donare a ciascuno di noi. Senza dubbio, però, la strada più lunga è quella che percorre Dio per discendere fino a Mosè, fino a noi. Questa strada egli l'ha percorsa una volta per tutte nell'incarnazione del suo Figlio, che ha messo la tenda in mezzo a noi, si è fatto uomo come noi. Il Signore ci ha raggiunti definitivamente e desidera solo che noi gli apriamo la porta e restiamo con Lui. Il dichiararsi di Dio nella sua essenza di amore e di fedeltà porta Mosè ad assumere due atteggiamenti. Si prostra e chiede perdono. Quando ci sentiamo amati e accolti per quello che siamo, sia pure uomini dalla dura cervice, allora il prostrarsi non è più un essere schiacciati, come accadeva con gli dei pagani, che promettevano prosperità e successo, ma a prezzo di continui sacrifici. Prostrarsi diventa l'atto libero di chi si riconosce amato e perdonato, di chi sa che l'ira che doveva accendersi non si è accesa, che è stata vinta da un cuore che si commuove e freme di compassione, il cuore di Dio. Perché solo Egli è Dio e non un uomo, come ci ricorda il profeta Osea. Ecco che allora Mosè non teme di chiedere che questo popolo possa continuare ad essere l'eredità del Signore, non per meriti propri da vantare, ma solo per misericordia. Nel Vangelo leggiamo le parole di Gesù a Nicodemo, al quale egli rivela in sostanza ciò che Dio ha rivelato a Mosè. Dio è amore e non gli interessa condannare il mondo, ma salvarlo. Sarà bene che ci interroghiamo a questo riguardo. Quante volte la nostra idea di Dio è quella di un giudice severo, pronto a scrutare ogni nostra azione e a coglierci in fallo? Non possiamo negare che a questa idea distorta della relazione con il Signore abbia contribuito un certo modo di presentare la fede cristiana anche da parte della Chiesa stessa, cioè di noi cristiani. Eppure Gesù ci dice un'altra cosa. Il Padre non ha risparmiato il suo unigenito figlio, ma lo ha dato per salvare tutti noi. Chi non crede, infatti, non ha bisogno di essere condannato, ma si condanna da se stesso ad una vita priva dell'amore del Padre, della grazia del Figlio, della comunione dello Spirito Santo, come ci ricorda San Paolo nel suo saluto ai Corinzi. Non è la stessa cosa vivere immersi nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, oppure vivere nel proprio isolamento, nella propria autoreferenzialità, senza perdono. Chiediamo al Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo, al Dio della comunione, convivialità delle differenze, come ce lo presentava Don Tonino Bello, la grazia di accogliere la salvezza che il Padre ci vuole donare nel suo Figlio, e di lasciarci santificare dallo Spirito, che opera continuamente in ogni nostra storia, perché possiamo anche noi ripetere con la nostra vita le parole di una grande innamorata di Dio, Elisabetta della Trinità. O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi completamente per fissarmi in te, immobile e tranquilla, come se la mia anima fosse già nell'eternità. Nulla possa turbare la mia pace, né farmi uscire da te, o mio immutabile, ma che ogni istante mi immerga sempre più nella profondità del tuo mistero. Pacifica la mia anima, rendila tuo cielo, tua dimora prediletta, luogo del tuo riposo. Che non ti ci lasci mai solo, ma che sia là tutta, interamente desta nella mia fede, tutta in adorazione, pienamente abbandonata alla tua azione creatrice.
1: Avete ascoltato? Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo tra culture e nazioni, e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa eucaristica. Ti preghiamo, Signore, affinché l'Eucarestia sia sempre il cuore della Tua Chiesa, divenendo segno reale di comunione e condivisione fraterna. Intenzione di preghiera del clero. Preghiamo perché i sacerdoti riscoprano ogni giorno di più la forza dell'adorazione eucaristica perseverante e silenziosa, e possano così ottenere dal cuore di Gesù la conformazione ai suoi stessi sentimenti di misericordia, pazienza e mitezza. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiera per i sacerdoti. Spirito del Signore, dono del risorto agli apostoli del Cenacolo, gonfia di passione la vita dei tuoi sacerdoti, riempi di amicizie discrete la loro solitudine, rendili innamorati della terra e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze. Confortali con la gratitudine della gente e con l'olio della comunione fraterna. Ristora la loro stanchezza, perché non trovino appoggio più dolce per il loro riposo se non sulla spalla del Maestro. Liberali dalla paura di non farcela più. Dai loro occhi partano inviti a sovrumane trasparenze. Dal loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza. Dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezzano. Fa risplendere di gioia i loro corpi. Rivesti loro di abiti nuziali e cingili con cinture di luce, perché per essi e per tutti lo sposo non tarderà. Composta da Don Tonino Bello. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo la memoria liturgica dei Santi Carlo Luanga e compagni martiri. Ci troviamo in Uganda nel 1886. Carlo Luanga e i suoi compagni venne accusato, insieme ad altri dignitari del regno, di aver attirato la vendetta degli spiriti a causa della fede in Cristo. Fu condannato a rogo, insieme ad altri 21 compagni, per lo più giovanissimi. Insieme a questi primi martiri cattolici dell'Africa nera, offrirono la vita per Cristo anche alcuni cristiani anglicani. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che nel sangue dei martiri hai posto il seme di nuovi cristiani, concedi che il campo della Chiesa, irrigato dal sangue di San Carlo Luanga e dei suoi compagni, produca una messe sempre più abbondante a gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio carissimo, grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù Signore nostro. Rendo grazie a Dio che io servo, come i miei antenati, con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno. Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, mediante l'imposizione delle mie mani. Dio, infatti, non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che Egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: A te, Signore, alzo i miei occhi.
1: A te, Signore, alzo i miei occhi.
0: A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni.
1: A te, Signore, alzo i miei occhi.
0: Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi.
1: A te, Signore, alzo i miei occhi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
2: Gloria a te,
1: gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente. E nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti,

0: morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Rispose loro Gesù: non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.

alcuni regali che ci portiamo a casa. Il primo lo prendo dalla preghiera di colletta che ho letto all'inizio della messa, dove a un certo punto si dice: il campo della Chiesa è irrigato dal sangue del martire Carlo e dei suoi compagni. Ancora oggi ci sono dei martiri cristiani che per questo amore pazzesco che hanno nei confronti del Signore appunto vengono uccisi. E quindi credo che sia bello in questa Eucaristia a ringraziare il Signore perché ci sono state e ci sono ancora uomini e donne che offrono la propria vita per amore del Signore, e questo loro sangue versato davvero bagna il terreno della Chiesa e fa germogliare così nuovi frutti, ecco, per continuare a vedere questo volto splendido della Chiesa. Il secondo regalo lo prendo dalla prima lettura. Mi ha colpito questa frase: Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. E quindi credo che sia bello chiedere al Signore che ci dia, ecco, questo insieme di caratteristiche: forza, carità e prudenza, non per essere dei cristiani che testimoniano la vendetta, la cattiveria, le cose brutte, ma per essere dei cristiani che lì nel mondo davvero con forza, con carità e con prudenza sappiano annunciare il Vangelo del Signore, di quel Dio e di questa lettura del Vangelo un po' complicata. Mi salvo con la frase: non è il nostro Dio il Dio dei morti, né? Ma il Dio dei viventi. Noi crediamo in un Signore vivo, né? Che ha affrontato la morte, ma che l'ha sconfitta. E quindi davvero questo nostro Dio, che è il Dio dei viventi, ci aiuti a vivere con forza, con carità e con prudenza questa nostra vita terrena, per pregustare già sulla nostra terra, nelle cose che diciamo, nelle cose che facciamo, possiamo pregustare, ecco, questa vita eterna. E quindi usciamo da questa Eucaristia contenti, perché ancora una volta abbiamo la grazia di poter pregare insieme e celebrare insieme questo nostro Dio che non è dei morti ma dei viventi.

0: Fratelli e sorelle, il Dio vivente vuole darci la vita che scaturisce dalla risurrezione. Preghiamo per corrispondere al suo disegno divino e diciamo:
1: ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché i pastori della Chiesa ravvivino la coscienza del carisma ricevuto e con la loro stessa fede facciano crescere la comunità cristiana. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché gli sfiduciati rinnovino la fede nel Dio vivente, che vuole e può dare resurrezione e vita. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché noi tutti, superando le frontiere della solitudine, viviamo in pienezza la nostra vita in comunione con Dio e con i fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i nostri parenti, amici, conoscenti, colleghi di lavoro, perché il Signore dia loro la felicità terrena e la gioia della vita con Lui. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Per i 5 diaconi che sabato diventeranno preti, perché sappiano testimoniare con fedeltà e con gioia il Vangelo del Signore, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Signore Dio nostro, noi immaginiamo la vita futura sul modello della vita presente. Apri il nostro spirito e donaci di comprendere le Scritture, in modo che pensiamo soprattutto all'incontro e alla comunione con Te. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalla prima il nostro sacrificio.
0: O Signore, che hai dato ai tuoi santi martiri la forza di preferire al peccato la morte, accogli l'offerta del nostro sacrificio e fa che serviamo il tuo altare con la piena dedizione del nostro spirito. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dal Santo Martire Carlo e dai suoi compagni, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio. Per Cristo, Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.
2: Salve.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Martiri Ugandesi e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Scambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio,
3: abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Abbiamo partecipato ai tuoi misteri, Signore, nel glorioso ricordo dei tuoi santi martiri. Questo sacramento che li sostenne nella passione ci renda forti nella fede e nell'amore in mezzo alle prove della vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Prendiamo
0: grazie a Dio. Grazie, buona giornata.
1: Grazie a tutti.

Buongiorno a tutti, buon mercoledì, iniziamo il nostro mese di giugno come nostra abitudine con l'informazione dell'Eco di Bergamo, la mia piccola rubrica Salute e Benessere dell'Anima. Speriamo che questa mattina la radio non faccia ancora le bizze come tutti i mercoledì e noi continuiamo la lettura del libro Le pietre abitate, storia, architettura e arti decorative di edifici civili pubblici e privati di Caravaggio. Oggi parliamo Le pietre abitate, la storia dentro le mura. L'abitazione non è solo una costruzione. Dentro quelle pietre, siano esse di piccole case o ville, palazzi pubblici o privati, residenze stabili o abitazioni estive, c'è il racconto della vita di tutti noi. Alcune di esse rimandano alla memoria di chi ha fatto la storia artistica e culturale della nostra città, a personaggi illustri o eventi che hanno scandito il crescere della nostra comunità, abitazioni che ancora oggi conservano il loro rilevante valore affettivo e storico.

Qui nacquero, vissero o semplicemente soggiornarono personaggi che hanno lasciato un'impronta nella storia della città. Andando a spasso per il centro storico, a volte, senza nemmeno rendercene conto, passiamo davanti a questi edifici dove, a ricordo del loro legame con la casa, sono state apposte lapidi commemorative, targhe che spesso non incrociamo con il nostro sguardo. Prendiamoci il nostro tempo, soffermiamoci davanti a queste pietre. Qui la storia ci chiama per mantenere vivo il ricordo del nostro passato. Palazzo Moriggia. Giovanni Moriggia nacque il 29 febbraio del 1796 da Giacomo e Margherita Cattaneo. Nel 1812 fu notato dal direttore dell'Accademia Carrara, Giuseppe Diotti, venuto a Caravaggio per restaurare la cappella bramantesca e avviato agli studi d'arte a Bergamo. Poco dopo, il 1820, si recò a Roma per un soggiorno di perfezionamento durato 5 anni. Di ritorno a Caravaggio dipinse vari ritratti, il più noto dei quali è quello di Giulia Fusi Manusardi e alcune opere di carattere religioso, tra cui Sant'Agostino che confuta le dottrine eretiche e il martirio dei Santi Fermo e Rustico. Nel 1829 venne chiamato a Cremona dal suo mecenate, il principe Vidoni Soresina, che gli affidò numerose commissioni per il suo palazzo, aggiunte a quelle per la chiesa di Sant'Agata. Nel 1834 dovette lasciare precipitosamente Cremona perché ricercato dalla polizia come affiliato alla Giovane Italia di Mazzini. Con l'aiuto del caravaggino Raffaele Manusardi della famiglia Romilli di Bergamo poté riparare in Svizzera, dove si stabilì a Basilea. Lì visse eseguendo ritratti delle famiglie notabili del territorio, alcune dei quali ora esposti nella Pinacoteca di quella città. Nel 1839, grazie all'amnistia dell'imperatore Francesco I, poté tornare in Lombardia ed ebbe diverse commissioni: la deposizione nella chiesa di Sant'Eusebio da parte del comune di Caravaggio e l'apparizione della Vergine Giannetta Vacchi dall'amministrazione del santuario. Tra il 1845 e il 1847 fu impegnato negli affreschi dei Pennacchi, a cui seguirono più tardi quelli nelle controfacciate, nel transetto e infine la gloria della Trinità e l'apoteosi della Madre di Dio nella cupola del santuario, la sua opera di maggior impegno. Seguì con passione le vicende del Risorgimento e partecipò alle 5 giornate di Milano e del suo sconforto dopo il fallimento della Rivoluzione resta il dipinto Il sacrificio della patria consumato oggi nella sala consiliare del Comune. Continuò il suo impegno politico anche in seguito fino al 1851, quando fu imprigionato per alcuni giorni e liberato grazie all'intervento di autorevoli amici. A partire dal 1860 la sua attività andò esaurendosi ed egli trascorse gli ultimi anni a Caravaggio, nel palazzo di via Polidoro Caldara, dove morì il 21 giugno del 1878. I luoghi dei Bietti. Amilcare Bietti nacque a Caravaggio nella casa paterna di via Merisi il 14 maggio del 1869. Si laureò in medicina e chirurgia a Napoli nel 1893, cominciò poi a lavorare nell'Istituto di Igiene dell'Università di Pisa e nel laboratorio di istologia e patologia generale di Pavia. Dopo questi tirocini preziosi per la sua formazione scientifica, Amilcare si dedicò interamente allo studio dell'oftalmoiatria, distinguendosi soprattutto per le sue ricerche di batteriologia, di istologia e istopatologia. Oculista di fama internazionale, insegnante in diverse università italiane, fu autore di oltre 75 pubblicazioni scientifiche e di un trattato di oftalmoiatria in 3 volumi. Ritenuto a lungo un testo di importanza fondamentale, morì a Bologna il 2 gennaio del 1930. Uno dei figli, Giovan Battista, per la laurea
a Bologna con lode proprio nell'anno in cui il padre moriva e ne prese la laurea, scusate, a Bologna con lode proprio nell'anno in cui il padre moriva e ne seguì le orme con pari eccellenza di meriti e risultati. Nato a Padova nel 1907, fu docente in diverse università, fino a stabilirsi dal 1955 nella capitale in qualità del direttore della clinica oculistica dell'Università di Roma. La sua attività scientifica costituì oggetto di 380 lavori che ebbero risonanza internazionale. Portano il suo nome ben 14 malattie oculari. Partecipò a parecchie missioni di studio e convegni in diversi paesi. Proprio durante uno di questi viaggi morì al Cairo nel 1977. Nella villa dedicata a Clelia, moglie di Amilcare, sita nella via a questa intitolata, padre e figlio passarono i loro soggiorni estivi, non lesinando visite, anche gratuite, a chi vi si rivolgeva. Bonsignor de Bonsignori. Bonsignor de Bonsignori nacque a Caravaggio da Battista e Daria Cattaneo, in data non nota, ma di poco posteriore al 1530. La madre apparteneva a una delle più importanti famiglie del borgo, che nell'ultimo quarto del secolo XV, con l'antenato Bartolomeo, aveva in qualche modo rivaleggiato con quella dei Secco nella costruzione della chiesa e del convento di San Bernardino. Morendo Bartolomeo nominò eredi discendenti diretti, i quali ben presto pure morirono lasciando dei figli in giovane età. Per questo Giovan Antonio Gallinone di Treviglio ottenne nel 1524 la patria podestà e approfittò della situazione per godere personalmente dei beni senza cederne alcuno. Daria avviò un'azione per rivendicare quelli che le spettavano come unica erede legittima rimasta. Si sposò nel 1530 con il mercante Bartolomeo Bonsignori di famiglia lodigiana, da cui ebbe due figli e rimase presto vedova. Il primogenito, Bonsignore, rimase dunque orfano ancora giovane e si dedicò al negozio di mercanzia insieme alla madre, poiché l'altro fratello Luigi era inadatto a quel mestiere. Grazie alla sua abilità e astuzia raggiunse una notevole ricchezza e riuscì ad aumentarla anche con il prestito di denaro. Questa attività era molto redditizia, ma lo esponeva all'accusa di usura, che era condannata dalla Chiesa. Le notizie che abbiamo su di lui sono infatti tutte di carattere giudiziario e riguardano le liti con Bartolomeo Secco per una compravendita e poi con Ascanio Secco per la vendita di beni e di prestiti di denaro. Nel 1571-72 subì un processo per usura intentatogli da Ascanio, da cui fu assolto dal vescovo Nicolò Sfondrati, anche grazie ai buoni uffici dei frati di San Bernardino, con i quali egli e la madre intrattenevano buoni rapporti. Forse per queste tribolate vicende, forse anche per consiglio degli amici francescani, nel suo testamento istituì un monte di pietà per dare aiuto ai poveri, affidandone la gestione agli amministratori del santuario. Anche la madre Daria del testamento di lì a poco destinò i suoi beni al monte di pietà, che per secoli fu il più importante ente di beneficenza nel borgo. Morì il 5 novembre del 1575 in seguito alla grave ferita inferta probabilmente da qualcuno che nutriva un violento risentimento contro di lui, magari proprio per motivi economici. Fu sepolto nella seconda cappella di San Bernardino che l'antenato Bartolomeo Cattaneo aveva fatto erigere come tomba di famiglia. Per oggi ci fermiamo qui, settimana prossima leggeremo il Liberty in città, un percorso tra i fiori. Adesso invece vi do lettura del santo di oggi, poi un attimino di musica e riprenderemo con le informazioni dal letto di Bergamo. Oggi è San Carlo Lavanga e santi martiri ugandesi.
La Chiesa venera quali santi martiri ugandesi un gruppo di 22 servitori, paggi e funzionari del re di Buganda, nell'odierna Uganda, convertiti al cattolicesimo dai missionari d'Africa del cardinal Charles Lavigerie, i cosiddetti padri bianchi, vennero fatti uccidere in quanto cristiani sotto il regno di Wanga II tra il 15 novembre del 1885 ed il 27 gennaio del 1887. Tra loro Carlo, capo dei paggi del re, Papa Benedetto XV, li beatificò nel 1920 e furono canonizzati l'8 ottobre del 1964 da San Paolo VI.

E veniamo alle informazioni dell'Eco di Bergamo di oggi. Naturalmente ancora fatti di guerra, ma anche festa della Repubblica di ieri. Noi il risultato delle migrazioni, Mattarella, e non ci dispiace affatto, dice il Presidente. Il dialogo con i giovani, l'allarme per gli affaristi della intelligenza artificiale. Sollecitato dalle domande dei ragazzi, il capo dello Stato si districa tra memoria e analisi politiche. La denuncia dei tentativi di questi anni di demolire il sistema multilaterale, una stoccata a bersagli senza nome contro gli uomini soli al comando. Il popolo italiano è il risultato di tante migrazioni e ciò non ci dispiace affatto. C'è Sergio Mattarella parla a tutto campo nella giornata del 2 giugno e lo fa con un serrato botta e risposta con un gruppo di under 35 che è stato trasmesso su Rai 1. Il Presidente della Repubblica, sollecitato dalle domande dei ragazzi, si districa tra note personali, memorie di gioventù e analisi politiche, ma soprattutto ricorda agli smemorati come si sia formato il popolo italiano, quali e quante influenze di stranieri abbiano formato la coscienza collettiva di un paese sempre aperto e sempre attraversato da migrazioni e soprattutto immigrazioni. L'omaggio di Meloni della politica, Salvini non c'era, polemica sulle assenze. Sì a 6,5 miliardi per l'energia, ma l'Europa fissa i suoi paletti, le condizioni. La Commissione accoglie parzialmente le richieste dell'Italia, flessibilità prevista per investimenti sul green, non per i sussidi a pioggia.

E vediamo adesso invece il fronte delle due guerre in Medio Oriente e in Europa. Trump contro Netanyahu, ti odiano tutti, Medio Oriente, telefonata di fuoco tra i due. Il ticon al premier israeliano, sei pazzo, senza di me saresti in galera. Scontri e raid nel sud del Libano non si fermano, così come il lancio di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele. A Washington, nuovo round di trattative tra Beirut e Tel Aviv sotto l'egida degli USA, attesa ancora per la risposta di Teheran sull'ultima proposta inviata venerdì scorso. E intanto pioggia di fuoco in Ucraina, nuova strage di civili a Kiev. Massiccio attacco russo, 21 morti, oltre 100 feriti, bimbi estratti dalle macerie. Zelensky insiste, ci servono i Patriot. E vediamo invece adesso alcune notizie di cronaca. I braccianti bruciati vivi, bloccati dentro l'auto, fermati due pakistani. Il delitto di Cosenza. I quattro sono stati uccisi in maniera atroce, in rogo in una stazione di servizio lungo la statale 106. L'unico superstite, ci davano cibo e casa, ma non i soldi. Determinanti video delle camere di sorveglianza del distributore di Amendolara. I killer hanno gettato la benzina e appiccato il fuoco, poi sono scappati. Sale sul cofano dell'auto, cade e muore per gioco. Una serata tra amici si è trasformata in tragedia a Roccafranca, nel Bresciano, dove un giovane è morto dopo una caduta sull'asfalto avvenuta a pochi metri dalla sua abitazione. La vittima è Pio Domenico Fazzolari, nato e cresciuto nel paese della Bassa Bresciana, che avrebbe compiuto 23 anni il prossimo luglio. Secondo la ricostruzione finora emersa dalle indagini dei carabinieri, Fazzolari era appena stato riaccompagnato a casa dagli amici. Prima di salutarli, si sarebbe aggrappato al cofano della vettura in quello che gli investigatori ritengono possa essere stato un gioco finito nel peggiore dei modi. Quando l'auto si è messa in movimento, avrebbe perso l'equilibrio, cadendo violentemente a terra e battendo la testa sull'asfalto, senza riuscire a proteggerli. L'impatto è stato devastante. I soccorritori del 118, intervenuti in pochi minuti, hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i genitori della vittima, richiamati dal trambusto e dalle sirene, insieme a numerosi residenti della zona. Il conducente dell'auto, un amico della vittima, fin dai tempi della scuola superiore e collega di lavoro, è attualmente indagato per omicidio stradale. Sottoposti ai test tossicologici, il guidatore e gli altri due giovani presenti in auto. Tutti sono risultati negativi ad alcol e sostanze stupefacenti. Alcune brevissime notizie di economia. Calano le multe con gli autovelox, ancora però rischio caos. Meno tutte blu, l'industria perde 700.000 occupati. In crescita i posti di lavoro nella sanità, nelle attività professionali e nel turismo, calano nei negozi e negli uffici pubblici. E adesso notizie di cronaca e dal mondo. Bolivia, crisi nera. La Paz paralizzata da blocchi stradali. Da un mese le manifestazioni di sindacati, organizzazioni contadine e cooperative dei minatori, contestate dai lavoratori della sanità, già 7 morti. Le dimostrazioni antigovernative, Don Giavarini Bergamasco, dietro c'è Morales. Per gli ospedali rischio collasso, sta finendo l'ossigeno e anche il sangue. Sudan, nuovi attacchi con droni, 70 morti, bambini tra le vittime. Terremoto in mare davanti alla Calabria, paura però e nessun danno, scossa di magnitudo 6.1 a 250 km di profondità nel Mar Tirreno meridionale, avvertita in tutto il sud Italia, tante chiamate ai vigili del fuoco. Molti sono usciti in strada e alcuni hanno trascorso la notte all'aperto nel timore di altre scosse.

E siamo arrivati alle notizie che riguardano la città di Bergamo e la nostra provincia. Gli 80 anni della Repubblica, un atto corale di democrazia. Le celebrazioni, festa in piazza Vittorio Veneto, il prefetto Rotondi ha letto il messaggio del capo dello Stato. È fondamentale intercettare i bisogni, le domande e le aspettative delle giovani generazioni. La sindaca Carnevali invece era al Quirinale, uniti in un'unica grande festa. Onorificenze, 15 premiate, un esempio di generosità. La cerimonia ha consegnato i riconoscimenti a un commendatore, un ufficiale e 13 cavalieri. Siete uno stimolo per le nuove generazioni, dice il prefetto.

La tragedia di Val Brembero, l'aereo precipitato, il mistero dell'ultima manovra, forse volevano solo riprovarla. Il presidente del cantore Air, l'aereo doveva atterrare, ma ha eseguito un'altra riattaccata. Daniel come un figlio. Sul posto gli investigatori della NSV, rimosso il Cessna. Pianengo il dolore dei genitori dell'istruttore, il cordoglio del sindaco, il volo era la sua vita. E proseguiranno nei prossimi giorni, troppo affrettato dire adesso qualcosa sulle cause. La missione era andata bene, era un addestramento aggiuntivo per la montagna.

Azzardo, slot, inflessione, ma esplode il gioco online. I dati del 2025. In provincia più 3,9% rispetto al 2024. Boom a Brumano, Locatello, Valleve, Torre Pallavicina e Riva di Sotto. Fermi a zero Biello e Mezzoldo. A Grumello 55 milioni, parte da non residenti. Il vice sindaco, dati allarmanti, ma qui 4 sale su 5 dell'ambito, servirebbero norme più incisive. Nel 2024 è emessa un'ordinanza che impone la chiusura delle sale da gioco dalle 23 alle 9. E ora il casinò è in tasca anche tra gli studenti. È morto il quindicenne che si era tuffato da una cascata. Il padre: abbiamo sperato fino all'ultimo. Ibrahima viveva a Pedrengo, l'incidente a Luzzana. Un ex insegnante aveva uno sguardo attento sul mondo e avviata una raccolta fondi per riportarlo in Senegal. Alberi caduti e strade allagate, vigili del fuoco 23 interventi. Raffiche di vento e forte pioggia ieri pomeriggio in provincia, intervenuti nella Bassa e in Val Seriana.

cascate del Serio. La prima sarà sabato 13 giugno. Comune e Ufficio Turistico di Valbondione, in accordo con Enel, hanno stabilito le date in cui sarà possibile godere dello spettacolare triplice salto delle cascate del fiume Serio. In diurna, dalle 11 alle 11.30, le cascate si potranno ammirare sabato 13 giugno e quindi nelle domeniche del 16 agosto, del 13 settembre e dell'11 ottobre, mentre in notturna, sabato 11 luglio, dalle 22 alle 22.30. E prima di concludere il nostro spazio informazioni con l'articolo sul tempo a cura di Luca di Tiraboschi, ho trovato sul giornale Il Torrazzo di sabato scorso alcune notizie che riguardano Caravaggio. Nuovo libro, La fede a Caravaggio tra edifici e altre testimonianze. Su che andiamo ad accendere la candela, una volta le nonne usavano questa perifrasi per invitare i nipoti ad accompagnarli in chiesa e lì, nella penombra soffusa, li tiravano a sé per mormorare un Pater, un Ave Gloria. L'occasione non era la messa della domenica, spesso si trattava di un giorno qualsiasi della settimana. Inoltre non c'era un'intercessione particolare da perorare, era pura e semplice devozione di nonna. La devozione di una società ben radicata ai sani principi della terra, quella di cui ti vesti della fanciullezza e ti rimane nel cuore e nella quotidianità, una presenza cara, a volte temuta, sempre rispettata, che si può sublimare nella parola fede. Sono innumerevoli le testimonianze e i volti della fede a Caravaggio che nel corso dei secoli hanno trovato espressione negli edifici religiosi ricordati e celebrati nella nuova pubblicazione. Gli autori sono Federica Banfi, Francesco Tadini, Gianni Testa, i soci del circolo fotografico Il Caravaggio. È un terzo volume che contribuirà a valorizzare il patrimonio storico, artistico e materiale su cui si fonda l'identità culturale e religiosa della comunità caravaggina. Su questa pietra, architetture di edifici religiosi, di altre testimonianze di fede a Caravaggio. È il terzo libro che segue quello che abbiamo letto che riguardava il cimitero e i vari edifici pubblici della nostra città e che invece adesso stiamo continuando con la lettura delle abitazioni di Caravaggio. Quindi questo è il terzo volume. Appena riesco a reperirlo, lo leggeremo. Centro estivo e iscrizioni aperte. Anche quest'anno il Comune di Caravaggio ripropone il centro estivo comunale, un servizio pensato per sostenere le famiglie durante la pausa scolastica e offrire ai più piccoli un'esperienza educativa e ricreativa. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con la cooperativa sociale Fili Intrecciati FA, sarà svolta negli spazi della Scuola dell'Infanzia a San Bernardino ed è riservata ai bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. 130 i posti disponibili per un centro che si terrà nel settimane tra il 1 e il 31 luglio. Il progetto unisce momenti di svago, laboratori e attività educative con l'obiettivo di favorire socializzazione, crescita personale e condivisione. Il centro estivo si è inserito nel più ampio impegno dell'amministrazione comunale verso le politiche dedicate all'infanzia e al sostegno delle famiglie, soprattutto nel periodo dell'estate, quando molte realtà scolastiche interrompono le attività ordinarie. Particolare attenzione è stata riservata all'organizzazione e all'accoglienza dei partecipanti grazie al coinvolgimento di educatori e operatori specializzati. Le iscrizioni sono aperte e si possono trovare tutte le informazioni necessarie sul sito del Comune. L'esperienza del centro estivo comunale si conferma così un punto di riferimento per molte famiglie del territorio, non soltanto come risposta pratica alle esigenze lavorative dei genitori, ma anche come opportunità di incontro e crescita per bambini e ragazzi, un servizio
che negli anni ha assunto un valore educativo sempre più importante, contribuendo a creare relazioni, inclusione e momenti di condivisione all'interno della comunità caravaggina. A Vidalengo invece le famiglie in difesa della scuola. Le famiglie degli alunni della scuola primaria di Vidalengo sono intervenute pubblicamente per ribadire il valore del plesso scolastico e rassicurare sul suo futuro dopo la notizia della mancata attivazione della futura classe prima. Secondo quanto evidenziato dai genitori, si tratterebbe infatti di una situazione limitata al prossimo anno scolastico, mentre dal successivo sarà nuovamente possibile iscrivere i bambini alla prima elementare senza particolari criticità. Dai genitori viene sottolineata in particolare l'attenzione educativa garantita da un ambiente raccolto e familiare, dove il rapporto tra insegnanti, alunni e genitori risulta più diretto rispetto a strutture scolastiche più grandi. Tra gli aspetti considerati positivi figurano anche quelli logistici. La scuola è facilmente raggiungibile dai comuni vicini, compresa Caravaggio, grazie al servizio di trasporto comunale, e dispone di parcheggi comodi nelle immediate vicinanze. Anche gli orari di ingresso e uscita vengono indicati come funzionali alle esigenze delle famiglie, così come la possibilità di usufruire dei rientri pomeridiani del servizio mensa. Per sostenere il plesso e favorire nuove iscrizioni è stata inoltre avviata un'attività di promozione attraverso la pagina di Instagram Crescere a Vidalengo, pensata come una sorta di open day permanente per mostrare la vita quotidiana della scuola e le attività proposte. Mentre la festa di fine anno, ottima anche come momento di conoscenza, è già stato fissato per il 7 giugno all'oratorio di Vidalengo. I genitori hanno anche avanzato la proposta di donare tavoli da esterno per ampliare le attività didattiche all'aperto. E chiudiamo, come accennato prima, con la lettura dell'articolo sul tempo a cura di Luca Tiraboschi. Pioggia e calo termico hanno caratterizzato la giornata di ieri, con accumuli anche importanti in alcune zone orobiche. Va detto che almeno fino a metà pomeriggio la distribuzione delle piogge non è stata uniforme nei quantitativi, ma ha comunque toccato tutti i punti del territorio orobico. Dati dalla mano, abbiamo registrato punte di oltre 80 mm di accumulo in Alta Val Seriana, dai 30 ai 40 sulla media fascia prealpina e molto variabili in pianura, comunque tra 20 e 40 mm. Sembrerà strano sottolinearlo, ma un passaggio piovoso serviva sia per il dimensionamento del quadro termico, sia per il livello idrico generale, mediamente in ritardo rispetto allo scorso anno, dove nel mese di maggio avevamo raccolto accumuli decisamente maggiori. Veniamo però al tempo di oggi, cielo sereno e poco nuvoloso, con aumento termico grazie a una parziale rimonta anticiclonica. Con l'informazione abbiamo terminato, vi lascio adesso un attimino di musica e poi riprenderemo con la mia rubrica Salute.

Oggi parliamo di mangiare gli orari dei pasti. Lo prendiamo dalla rivista Benessere e Salute con l'Anima di giugno. L'articolo è a cura di Silvano Gallus e Carlotta Franchi, che sono dei ricercatori farmacologici del Mario Negri di Bergamo. Negli ultimi anni si è diffusa una modalità di alimentazione caratterizzata da un consumo frequente e continuo di cibo durante la giornata, spesso senza veri momenti di pausa, in modo automatico e non consapevole. Questo comportamento, talvolta definito grazing dall'inglese to graze, brucare, spesso tradotto in italiano come pilluccamento, è stato associato a un maggior apporto calorico e a una peggior qualità complessiva della dieta, senza evidenze convincenti di benefici metabolici. Questo tipo di alimentazione può avere diversi effetti negativi. In primo luogo, rende più difficile controllare l'apporto calorico totale, perché si perde la percezione di quanto si mangia. In secondo luogo, riduce o elimina i periodi di digiuno tra un pasto e l'altro, che invece hanno un ruolo fisiologico importante. Infine, il grazing è spesso associato al consumo di alimenti ad alta densità energetica e basso valore nutrizionale, come snack confezionati e prodotti ultra-processati. Le evidenze suggeriscono che è preferibile mantenere una certa struttura nei pasti, con momenti ben definiti di alimentazione alternati a periodi di pausa. Questo non significa seguire regole rigide, ma evitare di mangiare in modo continuo e disorganizzato. In altre parole, è meglio mangiare quando si mangia e non in modo frammentato durante tutta la giornata. In conclusione, non esiste un numero ideale di pasti valido per tutti. Tre pasti al giorno rappresentano per molte persone una scelta semplice ed efficace, ma anche schemi come uno o due spuntini possono essere appropriati. Ciò che conta davvero è mantenere un equilibrio complessivo, evitare il consumo continuo di cibo e adattare la distribuzione dei pasti alle proprie esigenze quotidiane. Un'alimentazione regolare, consapevole e sostenibile nel tempo rimane il principio più importante. Negli ultimi anni è cresciuto molto l'interesse per il digiuno intermittente e più in generale per l'idea di introdurre pause regolari nell'alimentazione. Con il termine digiuno intermittente si indicano diversi modelli alimentari che alternano periodi di alimentazione e periodi di digiuno che possono durare da alcune ore fino a uno o più giorni. Tra questi, uno degli approcci più studiati è la cosiddetta restrizione dell'alimentazione nel tempo, in cui il cibo viene consumato all'interno di una finestra giornaliera limitata, ad esempio di 8-10 ore. A differenza delle diete tradizionali, questi modelli non si concentrano tanto su cosa mangiare, ma su quando mangiare. L'idea di fondo è quella di prolungare i periodi di digiuno tra un pasto e l'altro, ripristinando una condizione più vicina a quella fisiologica. Durante queste pause, l'organismo si adatta a utilizzare diverse fonti energetiche. Le evidenze disponibili suggeriscono che questi cambiamenti possono tradursi in effetti favorevoli su diversi parametri metabolici. Studi sperimentali e clinici, hanno mostrato che il digiuno intermittente può contribuire alla perdita di peso, alla riduzione della glicemia e a un miglioramento di alcuni fattori di rischio cardiovascolare. Tuttavia, è importante sottolineare che nella maggior parte dei casi questi benefici sono simili a quelli ottenuti con una semplice riduzione
dell'apporto calorico complessivo. Non è sempre chiaro se i vantaggi osservati siano dovuti al digiuno in sé o al fatto che questi schemi alimentari aiutano a mangiare meno. Proprio per questo motivo, i risultati degli studi non sono sempre concordi e devono essere interpretati con cautela. In uno studio, pazienti con obesità sono stati assegnati a una dieta ipocalorica con o senza restrizione dell'orario dei pasti, alimentazione tra le 8 e le 16. Dopo 12 mesi la perdita di peso è risultata simile nei due gruppi e non sono state osservate differenze significative nei principali indicatori metabolici. Questo studio suggerisce che limitare la finestra temporale dell'alimentazione non offre benefici aggiuntivi rispetto alla semplice restrizione calorica. Risultati analoghi emergono anche in altri contesti clinici. In uno studio condotto su donne ad alto rischio di diabete gestazionale, una combinazione di attività fisica e alimentazione limitata nel tempo, iniziata prima della gravidanza e proseguita durante la gestazione, non ha determinato miglioramenti significativi sul controllo glicemico rispetto alle cure standard. Anche sintesi recenti della letteratura indicano che gli effetti delle restrizioni dell'orario dei pasti sui fattori di rischio metabolico sono generalmente modesti e variabili tra gli individui. Alcuni studi riportano benefici, mentre altri mostrano effetti limitati o assenti, suggerendo che il vantaggio principale di questi approcci possa derivare più dalla riduzione dell'apporto calorico e da una maggiore organizzazione dei pasti che dagli effetti specifici del digiuno in sé. Un altro aspetto fondamentale riguarda la sostenibilità. Il digiuno intermittente può essere relativamente semplice per alcune persone, ad esempio limitando l'alimentazione a una parte della giornata o saltando uno dei pasti. Per altri, invece, può risultare difficile da mantenere nel tempo, soprattutto in presenza di impegni lavorativi, sociali o familiari. Inoltre, in alcuni casi, per favorire episodi di eccesso alimentare nei momenti in cui è consentito mangiare, riducendo o annullando i possibili benefici. È quindi importante considerare il digiuno intermittente come una delle possibili strategie alimentari e non come una regola universale. Non è necessario seguire schemi rigidi per ottenere benefici sulla salute e non esiste un unico modello valido per tutti. In alcune persone una distribuzione tradizionale dei pasti può essere più semplice e altrettanto efficace. Per oggi, con la mia piccola rubrica, abbiamo terminato. Spero di avervi lasciato alcune notizie utili. Adesso invece vi lascio ancora un attimino di musica e poi riprenderemo con le celebrazioni e le iniziative della nostra parrocchia di questa settimana. A tra poco.

Iniziamo con le esequie che ci saranno oggi pomeriggio alle 16. Caterina Brambilla, vedova Nossa, anni 84. Un altro funerale domani, giovedì, no, scusate, venerdì 5 giugno, 9:30, le esequie di Carlo Finardi, anno 81, sala del commiato. Per quanto riguarda invece le sante messe, oggi si concluderanno alle 16 a Vidalengo, alle 16:30 a Masano, alle 18 a San Bernardino con la messa per Castelli Mario, Luigi, Carlo e Pietro. Domani 4 giugno, giornata eucaristica in parrocchia, 8:30 la messa in memoria di Facchetti Giovanni, santa messa e poi adorazione fino alle 11:30, alle 9 a Misano. Alle 15:30 in parrocchia, esposizione del Santissimo e ora media. Alle 17:30 in parrocchia, vespro e riposizione. La messa in Santa Liberata delle 18 è sospesa. Alle 20:45 in parrocchia, santa messa, mandato agli educatori del Greste, processione per le vie delle città con i cresimati. L'ultima notizia che mi è arrivata proprio in questo momento è che la processione di giovedì sera seguirà un tragitto più breve rispetto a quello indicato negli avvisi. La partenza sarà dalla chiesa parrocchiale, poi piazza Ceppo, via Roma, via Ghisone, via Marconi e ritorno in parrocchia. Per quanto riguarda le altre iniziative, ricordo la biciclettata di Don Pierino il 14 giugno, dove i biglietti si possono acquistare o in oratorio o nei vari negozi. Tutto per oggi, quindi dalla frequenza 92.20 Spazio Magnolia, lo spazio che RCN Spazio in Blu dedica alla nostra parrocchia di Caravaggio, Santifermo e Rustico. Abbiamo terminato. Oggi non abbiamo avuto problemi. Vi ringrazio per l'attenzione e augurandovi una serena giornata, vi lascio alle trasmissioni di Radio Cittanova.

0: oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info ail.it.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.

0: che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno in studio, Ugo Scali. Serie di attacchi e controattacchi nel Golfo. Droni iraniani hanno colpito un terminal passeggeri all'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti, la chiusura del traffico aereo. Ieri truppe statunitensi hanno messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran e condotto raid sull'isola di Qasem colpendo una torre radio. Nonostante lo scontro telefonico tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran, raid di Tel Aviv si sono verificati nelle ultime ore nel sud del paese. Sono proseguiti anche i lanci di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele. Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, lo fa sapere stamane il presidente ucraino Zelensky. Ieri un attacco di droni ucraini aveva centrato un bus in viaggio da Mosca a Simferpol in Crimea, causando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'economia, la crescita del prodotto interno lordo dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. E quanto si legge stamane nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate a Parigi, previsto un aumento dell'inflazione che cancellerà la recente progressione dei salari reali. Allagamenti in Lombardia, Friuli, dopo il passaggio ieri di una serie di fronti temporaleschi, problemi oggi in Toscana, in particolare ad Arezzo, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Oggi resta l'allerta gialla su gran parte del nord e sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Bruciati vivi i 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara. In Calabria i killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno e dato fuoco all'auto. Un sopravvissuto afghano che viveva insieme alle vittime ha riferito che i due fermati, accusati di omicidio volontario plurimo, minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare nei campi senza pagarli. È tutto, torniamo insieme alle 11:00.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami e Max Occhiato.
2: E c'è Paola Corona, regia. Buongiorno, buon mercoledì a voi che siete all'ascolto. A Max Occhiato che è negli studi di Milano. Buongiorno, Max.
3: Buongiorno cara Lami, come stai? Tutto
2: bene.
3: A posto? Tutto a posto. Allora, mi raccontavi di fuori diretta di queste interferenze meteo con il maltempo romano oggi.
2: Però guarda, è partita la sigla del magazine, è uscito un raggio di sole. Che cosa vorrà
3: vedi?
2: Dire?
3: Vorrà dire che portiamo fortuna anche dal punto di vista meteo, quindi rassereniamo le giornate dei nostri ascoltatori anche per questa giornata del 3 giugno. Bella ricca, devo dire, a livello di contenuti nel magazine.
2: Davvero bella ricca.

0: cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclita. Oggi puntata speciale, puntata dedicata a Papa Giovanni XXIII. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.
1: Annuncio Vobis, Gaudium Magnum, Abemus e Papam. Reverendissimum Dominum Angelum Josephum, Sante Romane Ecclesie Cardinale Meroncalli.

0: E come anticipato in apertura, oggi ci occuperemo, parleremo di un grande pontefice, Papa Giovanni XXIII, e lo faremo in compagnia del parroco di Sottilmonte, in provincia di Bergamo, Don Claudio Dolcini. Don Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie per aver accettato anche questa mattina di essere il nostro ospite. Giovanni XXIII seppe amare tutti e da tutti fu amato per le sue caratteristiche di paternità, di serenità, di sensibilità umana e sacerdotale. Infatti, il motivo del suo così straordinario successo nella stima e nell'affetto del mondo intero, allora come oggi, è stata la sua bontà. Don Claudio, l'umanità ha un estremo bisogno di bontà.
1: Credo che Papa Giovanni abbia inciso proprio per questo, cioè di una bontà, quindi della carità unita alla verità, perché la verità senza la carità è qualcosa di stigmatizzante e la bontà senza la verità alla fine diventa qualcosa di blando. E lui è stato capace di accompagnare la verità, che fondamentalmente è carità, con questo tratto di attenzione, e credo che oggi ce ne sia estremamente bisogno. E credo che ancora in qualche maniera Papa Giovanni faccia breccia nel cuore di tante persone e anche di tanti non credenti. Ce n'è bisogno perché siamo persone molto fragili, ci siamo scoperti vulnerabili non solo per il Covid, ma per tante minacce, per la morte, per tante situazioni che il mondo globalizzato ci porta in casa, no? Tanta sofferenza, e quindi abbiamo bisogno di scoprire che alla fine è il bene, è il buono, è una carezza, parafrasando un po' Papa Giovanni, è un abbraccio, una considerazione, un orecchio e un cuore che ascolta, che ci fanno maturare e ci fanno crescere. Tutti ne abbiamo bisogno, no? Io credo che la cattiveria, se possiamo usare così questa espressione, cioè la malignità di una persona che fa il male, deriva dal fatto di un cuore che non è stato amato, da una volontà che non è stata accolta. E Papa Giovanni in qualche maniera, io sto leggendo in questi giorni alcune testimonianze proprio dell'epoca, di bellissime testimonianze di persone lontane dalla fede, di persone che non c'entrano niente col cristianesimo, che scrivono che sono stati toccati dalla bontà, dal tratto umile, dall'affabilità di Papa Giovanni. È qualcosa di straordinario.
0: Come ho detto anche diverse volte, io ho affidato il mio lavoro a Papa Giovanni XXIII. Io ho l'immagine di Papa Giovanni sul mio comodino a casa, quindi lo prego sempre. Don Claudio, poco più di 4 anni di pontificato, ma contrassegnato dalla sua personalità di supremo pastore, mite, sereno, lungimirante, che ha lasciato, possiamo dire, una traccia indelebile nella storia della Chiesa.
1: Ma credo proprio di sì, innanzitutto, senza credere, è proprio così. Innanzitutto per il Concilio, l'aver avviato l'esperienza più importante degli ultimi 4 secoli della Chiesa, mi pare già questo un grande segno, primo di tutto. Secondo, anche il tema della pace, la pace Minteris, ha inaugurato all'interno del Magistero della Chiesa un tema nuovo, perché non si era mai affrontata una questione a questi alti livelli, perché non è una questione dottrinale. Quindi io credo che, vedendo documenti anche di Papa Francesco, non c'è un documento della pace della Chiesa universale che non poggi su pace Minteris. Quindi, ma perché poi di fatto non era soltanto un uomo che teorizzava la pace, era un uomo che ha stretto legami di pace, che ha costretto persone a sedersi a un tavolo, che ha invitato e è andato verso tanta gente a porgere la mano quando era nunzio in Bulgaria, in Turchia, ha fatto 1000 passi per avvicinare persone, per riconciliare situazioni, e credo che questo in qualche maniera passi sia passato nella devozione, nella considerazione, nella conoscenza di Papa Giovanni. E poi chiaramente questi suoi gesti innovativi per il Papa, l'essere andato a visitare i carcerati, i bambini in ospedale, la carezza, questa sua vicinanza alla fragilità e alla sofferenza, In un'epoca in cui la televisione cominciava a entrare nelle case degli italiani, chiaramente è stato un detonatore esplosivo di far conoscere la potenza bella della Chiesa e la possibilità di un uomo come Papa Giovanni, e quindi questi gesti sono rimasti come, come dire, una dote e un'eredità potente, non solo nei credenti ma in tutta l'umanità. Quando uno pensa a Papa Giovanni, lo pensa di fronte ai carcerati, lo pensa con gli ammalati, lo pensa inginocchiato a pregare, lo pensa affacciato alla finestra, cioè lo immagina in questa maniera, e le immagini sono potenti, si fissano nella memoria, e questa è una grande eredità di Papa Giovanni.

0: Ecco, possiamo affermare che è stato un grande dono di Dio, perché ha fatto sentire viva la Chiesa all'uomo di oggi. È stato come il Battista un precursore, ha indicato, Don Claudio, le vie del rinnovamento nel grande solco della tradizione.
1: Mi piace questa immagine di Giovanni Battista, perché come Giovanni Battista è stato colui che ha traghettato dal Primo Testamento al Nuovo Testamento e quindi ha inaugurato un'epoca nuova con Gesù Cristo. In qualche maniera anche Papa Giovanni ha fatto così, ha in qualche maniera fatto passare la Chiesa nell'epoca nuova, nell'epoca moderna, però non solo con il Concilio, ma con una modalità nuova e anche con questo sguardo ecumenico che è estremamente innovativo. Non dobbiamo dimenticare la capacità, lo sguardo ecumenico di Papa Giovanni. Credo proprio lì sia una bella immagine questo passaggio, l'inaugurazione dell'epoca nuova della Chiesa e del papato anche.
0: Anche il suo spiccato senso umoristico lo ha reso grande. Saper sorridere anche di noi stessi, dei nostri sbagli e dei nostri limiti, diceva, è innanzitutto un omaggio alla verità. Beati coloro che sanno ridere di se stessi, proclama un aforisma umoristico, perché non finiranno mai di divertirsi.
1: Sì, credo che questo sia un ulteriore aspetto che piace di Papa Giovanni, cioè una persona che non si arrabbiava mai, in qualche maniera, non, o perlomeno non ha mai dato a vedere, è una persona che sapeva sdrammatizzare, ma questo deve, lo sappiamo che l'umorismo è delle persone intelligenti, ma quindi che non enfatizzano i problemi o i drammi o le fatiche, perché tanto non serve, ma era capace appunto di cogliere anche il lato, che alla fine bisogna essere così, anche cogliere il lato umoristico dell'errore, della fatica. Io ho presente ogni tanto, io cito Papa Giovanni in alcune situazioni, no? Quando per esempio ogni tanto si lamentano del parroco, giustamente, perché effettivamente nessuno è perfetto, o noi preti ce la mettiamo del vescovo, no? Quando era patriarca di Veneto, cioè, allora bisogna considerare, diceva, che tra i preti di una diocesi ce ne sono una buona parte che non amano molte o che parlano male del vescovo, e anche una piccola parte che sono anche molto strani e un po' particolari, e rideva mentre diceva questa cosa, quindi aveva perfettamente ragione, era consapevole insomma di queste cose senza per forza, ma io credo che derivasse anche dalla sua natura e dalle sue origini contadine, questa cosa qua è di non enfatizzare i problemi, ma di saperci star dentro anche con un tratto di umorismo, ecco, di sapienza, ecco, immagino.
0: Ecco, non so se lei sa, si dice, si racconta che durante il suo ingresso come patriarca a Venezia, mentre sfilava il corteo in gondola sulla laguna, un gabbiano a volo radente gli sporcò l'abito e lui soggiunse: ringraziamo il buon Dio che non fa volare le mucche.
1: Sì, sì, ho citato proprio ieri questa cosa in una situazione simile con un amico che è venuto a trovarmi, quindi sì, sì, era capace di andare alle cose più alte, immaginiamo il discorso di inaugurazione del Concilio, che è un'opera di letteratura e di teologia immensa, a queste cose molto umanissime, lo facevano sentire vicino alla gente, insomma, un uomo come tutti gli altri, no? Sì, sì, sì, ho presente, ma ci sono tanti particolari, tanti sì. Momenti di umorismo.
0: Ecco, lei non ha conosciuto Papa Giovanni XXIII, quando è morto forse non era ancora nato, Don Claudio. Era presente però alla sua canonizzazione il 27 aprile del 2014?
1: Certo che ero presente a Roma, se sì, non ricordo bene, una piazza San Pietro stracolma di gente, sia di voti di Papa Giovanni e anche di Giovanni Paolo II. Sì, sì, me la ricordo molto bene, mi ricordo anche l'emozione di quel momento, mi ricordo anche un momento molto particolare dove io e il mio vicario, finita la messa, ci siamo intrufolati per primi nella Basilica di San Pietro e siamo stati i primi a metterci davanti all'altare dove si è portato Papa Giovanni, e raccolti in preghiera abbiamo lì messo davanti tutta la mia parrocchia, i devoti di Papa Giovanni, e poi devo confessare che ho rubato una rosa, c'erano delle rose rosse bellissime, ne ho rubata una e l'ho portata a casa alla mia mamma.
0: Ha fatto benissimo.

0: Don Claudio, come le chiedo sempre, porti tutti gli anziani, i nostri malati, lì davanti a questa tomba, li affidi a Papa Giovanni XXIII.
1: Sicuramente farò questo, e soprattutto gli ammalati dell'anima, perché stanno aumentando ci sono tanti ammalati nell'anima. Da noi vengono tante persone che hanno una sofferenza non tanto nel fisico ma nel profondo del cuore. Quindi porto anche tutte queste persone.
0: Don Claudio, io la ringrazio per la bellissima testimonianza, e anche a lei strappo la promessa, ci risentiremo presto.
1: Quando lei vuole, io sono a disposizione degli ascoltatori, volentieri.
0: Don Claudio, buona giornata.
1: Anche a voi tutti, grazie.
0: Grazie.

Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Claudio Dolcini per essere intervenuto e grazie a voi amici in ascolto per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite l'augurio di una felice e serena giornata.

0: 8 per 1000. Ci sto. In collaborazione con il Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica. Il restauro dell'organo di San Lorenzo. La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Brescia. Fra i progetti finanziati dall'8 per 1000 che si concretizzano nella diocesi di Brescia, scopriamo l'opera di restauro dell'organo Marchesini presso la chiesa di San Lorenzo a Brescia. Ne parliamo con Don Gianni Manenti, parroco presso le chiese di Sant'Afra, Sant'Alessandro, Santa Maria in Calchera e appunto San Lorenzo, e referente diocesano per i progetti legati all'8 per 1000. Buongiorno e grazie di essere qui.
1: Buongiorno, grazie a voi per questa possibilità. Recentemente con il Consiglio Pastorale, con il Consiglio per gli Affari Economici, abbiamo fatto un approfondimento su uno strumento importante che abbiamo la fortuna di conservare nella chiesa di San Lorenzo, una delle più antiche della città. Strumento prezioso, costruito alla fine dell'Ottocento dalla ditta Marchesini, ma che negli ultimi anni ha manifestato una serie di problematiche relative soprattutto all'utilizzo e alla mancanza di manutenzione. Per questo motivo si è deciso, tra Consiglio per gli Affari Economici e Consiglio Pastorale, di mettere mano all'opera di restauro. È un'opera importante con un costo particolarmente elevato, più di 170.000 euro, che però abbiamo potuto finanziare grazie all'intervento della CEI, che attraverso i proventi dell'8 per 1000 ci ha garantito un fondo di 60.000 euro. E unito a questo intervento da parte della CEI vi è stata anche la possibilità di attingere ad un altro bando, che è quello della Fondazione Cariplo, che attraverso una raccolta da parte dei parrocchiani raddoppia poi quanto è stato raccolto. Ci siamo anzitutto affidati ad una ditta organaria di grande esperienza, che è la ditta di Giovanni Pradella. L'organo è stato completamente smontato dalla sede della cantoria dopo i permessi della soprintendenza, è stato portato nel loro laboratorio e il lavoro consiste nel ripristino di tutti quegli ambiti anche tecnici che l'usura del tempo aveva reso di fatto fortemente non utilizzabili. Questo restauro permetterà allo strumento di essere restituito in tutta la sua potenzialità, perciò oltre che essere utilizzato per le celebrazioni liturgiche potrà essere restituito alla città anche per momenti culturali, come ad esempio concerti che potranno tornare ad essere programmati in quella della chiesa.
0: Ecco, Don Gianni, donare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica significa veramente partecipare a opere e progetti che aiutano il proprio territorio e che creano un vantaggio tangibile per tutti.
1: Sì, e vi assicuro che le opere realizzate attraverso i proventi dell'8 per 1000 sono numerosissime. Il dato credo essenziale sia riflettere sul fatto che una firma apposta sulla dichiarazione dei redditi, che al cittadino non costa nulla, abbia delle ricadute assolutamente positive direttamente sul territorio dentro al quale si è chiamati a vivere, insomma. Quindi opere di tipo artistico ma anche di tipo sociale, si recuperano opere d'arte, ma alcuni proventi sono destinati anche al recupero degli oratori o di altri spazi che vengono poi fruiti da tante persone.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: i grandi di ieri e di oggi.
2: Buongiorno e benvenuti all'ascolto. Spero di ritrovarvi tutti all'ascolto e anche di più. Riprendiamo il discorso della volta scorsa e vorrei dedicare ancora, se permettete, un po' di tempo agli anni 20. Credo di aver già accennato a quanto la canzone abbia sempre sottolineato le mode, i gusti del momento e persino gli avvenimenti del momento. Nella canzone che apre il nostro incontro di oggi non manca proprio nulla della malinconia degli anni 20. La pioggia, la sera, la stretta di mano nella intimità della carrozza, il ricordo del tempo passato, la nostalgia per un amore perduto. Il tutto raccontato nella canzone Come pioveva di Armando Gil, canta Luciano Virgili e l'orchestra è di Dino Olivieri.

Come stai? Le chiesi un tratto. Bene, grazie, disse tu. Non c'è male, poi distratto, guarda che acqua viene giù. Che mi importa se mi bagno, tanto a casa debbo andar. Ho l'ombrello, t'accompagno, grazie, non ti disturbo. Passa tempo una vettura, io la

ricordo del passato fu per lei il più gran dolore, perché al mondo aveva dato la bellezza ed il candore. Così quando al suo portone un sorriso mi abbozzò, nei belli occhi di passione una lacrima spuntò. Io non l'ho più riveduta, se è felice chi lo sa,

Ma quanto sono bravi e pieni di fantasia i parolieri. Qualsiasi cosa può dare spunto al testo di una canzone. Anche un semplice parolume può diventare un silenzioso testimone di appassionati momenti d'amore. È il destino di Abajur. Di Cherubini Stolz canta Nilo Ossani, l'orchestra è diretta dal maestro Spada.

Gli anni 30 sono gli anni in cui si diede voce al cinema muto e fu attraverso i films che molte canzoni di allora ebbero un lancio insperato. Per la produzione cinematografica di quegli anni, la canzone divenne un ingrediente importante, tanto che gli attori furono costretti ad improvvisarsi cantanti, e meno male che taluni avevano discreta voce. Uno di questi fu Vittorio De Sica, che portò al successo la canzone Parlami d'amore Mariù, dal film Gli uomini che mascalzoni. Bene, ascoltiamo Parlami d'amore Mariù di Bixio Neri, però cantata da Luciano Virgili con l'orchestra del maestro Giacomazzi.

Siete sempre sintonizzati su RCN e state ascoltando, spero con gradimento, il programma musicale I Grandi di ieri e di oggi. Bene, ancora una canzone che deve il suo successo al fatto di essere stata inserita in un film comico. È Macariolita di Bixio e Cherubini. È un'amabile presa in giro degli amori passionali di quegli anni, portata al successo da Macario che la interpretava nel film Il pirata sono io. Ascoltiamo dunque Macariolita in una registrazione del tempo. Canta Ernesto Bonino con l'orchestra Cetra diretta da Pippo Barzizza.

Io non so capir, tu mi fai morir se mi guardi appena. Fai tremare il cuor pur al dore ad or che va nell'arena. Chi lo sa perché, chi lo sa cos'è, oh ma cariolita. Pur il toro ahimè ti sospira.

fai tremare il cuor pur al toreador che va nell'arena. Chi lo sa perché, chi lo sa cos'è, oh ma cariolita, pur il toro ahimè ti sostiene.

0: Non poteva mancare verso la fine degli anni 30 l'esaltazione della villeggiatura e delle mete dei treni popolari. Era una conquista sociale, segno della generosità del regime fascista. In una canzone tanto diffusa, anche se senza grosse pretese nel testo, è espressa l'ansia di correre verso il mare e i monti di tutto un popolo. La famiglia Brambilla, in vacanza, di Casiroli Rastelli, cantano Tomei, Tozzi ed Ovidio con Angelini e la sua orchestra.
1: Mamma mia, Cicilla, hai visto quando è scassata quella macchina?
2: Ma come? Quella me la chiami macchina? Quella mi pare una caffettiera scassata.
1: Ehi, quanti pacchi ti hanno messo in coppa? Io dico che chi se ne trasloca.
2: Ma che vuoi traslocare? Quello è uno scherzo di macchina, mi pare una macchina di ridolino.
3: Che la mia macchina, se poco la criticare, capito?
4: Cioè, mica la bella macchina, ma capirete che

0: faccia in vista, porca loca, mi devi fermare.
1: Ogni ciclista che viene per potergli davanti passare grida,
2: ma che vai bene,
1: mentre si volta a guardare la mamma
3: con chi?
1: Col papà.
4: Perché?
1: La nana
3: il gattone?
1: Col cagà.

e siete sempre su RCN. O è l'epoca della balilla, è un'auto Fiat che costava nella versione Spider 9.900 lire. Ridete pure, ma sapete che negli anni 30 era circa lo stipendio di un anno di un impiegato medio? Si cantava se potessi avere 1.000 lire al mese, allora, e chissà con 1.000 lire quante cose si sarebbero fatte. E così, su quei treni popolari di ritorno dalle gite in montagna, si cantava volentieri una canzone di Cherubini Bixio, Canta lo sciatore. Noi l'ascolteremo dalla voce di Gino del Signore.

Quando la neve scende giù lieve, non esitarti deve. Prendi il tuo sacco e letto va, dove ti fioccherà. Se il suo rigore mette timore,

Vi dicevo quanto il cinema abbia contribuito a lanciare alcune canzoni degli anni 30, ma credo che la radio le abbia diffuse ancora di più. Il trio Lescano è il primo esempio di fenomeno divistico radiofonico. Il famoso trio, formato da tre sorelle olandesi italianizzate, persino nel cognome, conquistò fama sì per il loro stile allegro, per i ritmi svelti, ma per la grande diffusione che ebbero attraverso la radio. Ascoltiamo la canzone per la quale il trio Lescano vive ancora oggi nella memoria, Tulipan, di Grever Morbelli.

anche oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Sulle note di un'altra canzone che ebbe popolarità per merito della radio, vi ringrazio del paziente ascolto e vi auguro una buona giornata sempre su RCN. Ascoltiamo Un'ora sola ti vorrei di Marchetti Bertini, canta Nuccia Natali con accompagnamento d'orchestra.

inviato a Kiev il segretario generale della NATO, Rutte. Nonostante lo scontro nella telefonata tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano, nuovi raid di Tel Aviv hanno colpito il sud del paese, lanci di razzi da parte di Hezbollah invece hanno centrato il nord di Israele. E continuano gli attacchi e i contrattacchi nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Truppe americane hanno messo fuori uso una petroliera diretta verso l'Iran, condotti raid difensivi anche contro l'isola di Qeshm, colpendo una torre radio. Almeno 21 persone sono morte a causa di un incendio divampato questa mattina in un hotel di Nuova Delhi in India, lo ha riferito la polizia locale, precisando che le cause del rogo non sono state ancora accertate. La crescita del PIL italiano dovrebbe assestarsi allo 0,5% quest'anno a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, e quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE che sono state presentate oggi a Parigi, previsto un aumento dell'inflazione che cancellerà la recente progressione dei salari reali. Bruciati vivi i quattro braccianti uccisi lunedì ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno e hanno dato fuoco con la benzina. Fermati due cittadini pakistani, un sopravvissuto che viveva insieme alle vittime ha riferito che i due fermati minacciavano lui e gli altri lavoratori con coltelli e pistole per farli operare senza pagarli. Allagamenti in Lombardia, Veneto, Friuli, dopo il passaggio ieri di una serie di fronti temporaleschi, stamane problemi ad Arezzo e a Roma, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Oggi resta l'allerta gialla meteo su gran parte del nord, sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. È tutto, torniamo alle 12.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: La macchina del tempo. Storia di Cremona. 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito, uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi assisteremo alla fine di Cremona Romana.

Dopo il periodo relativamente tranquillo del Principato di Augusto, sopiti i contrasti interni e ridottesi le guerre ai confini, l'equilibrio poteva sembrare duraturo, ma già serpeggiava qualche fermento di rivolta provocato dai suoi primi successori, quasi tutti ricordati per l'inettitudine o per la stranezza del carattere, finché gli eccessi di Nerone, che dopo essersi allenato il popolo, colpiva anche i capi degli eserciti, mossero i soldati a ribellarsi. Siamo nel 68 d.C. Prima insorgono le legioni di Giulio Vindice, comandante della Gallia Lionese, poi quelle della Spagna Citeriore per opera di Servio Sulpicio Galba. La congiura contro Nerone si rafforza, lo stringe da vicino, lo proclama nemico pubblico, lo depone e nomina imperatore Galba. Ma come noto, le legioni della Germania inferiore gli contrappongono Aulo Vitellio. Una nuova rivolta scoppia a Roma, sobillata da Marco Salvio Ottone, e Galba viene ucciso. I due contendenti rimasti vengono a conflitto e nella primavera del 69, in un sanguinoso scontro presso Bedriacum, che qualcuno con il Campi identifica con la Bina, Bina Nuova, ma che più probabilmente era nei pressi di Calvatone, Ottone è vinto e si uccide. Ma il non domato animo delle vinte legioni preoccupava Vitellio, scrive Tacito. Sparse per l'Italia e confuse con le vittoriose, esse tenevano discorsi ostili. E così qualcuna fu allontanata, come la 14ª, battuta in parte a Bedriaco, la quale fu rimandata in Britannia. Una venne spedita in Spagna, qualche altra fu licenziata o isolata. La 13ª ebbe l'ordine di costruire anfiteatri, poiché Cecina a Cremona e Valente a Bologna, erano i due luogotenenti di Vitellio, si preparavano ad offrire uno spettacolo di gladiatori, non trascurando mai Vitellio, per quanto fosse impegnato, di divertirsi. Di Vitellio il grande storico romano ci offre un profilo non certo edificante. In Vitellio tutto era disordine e sregolatezza, tutto era più simile a follia orgiastica che a disciplina militare. Ma i fatti che seguono ne dipingono per intero l'inumana crudeltà e il cinismo, ed è meglio che lasciamo parlare Tacito stesso. Dopo aver dunque provveduto a sistemare, trasferire e congedare le legioni che avrebbero potuto creargli dei problemi, Vitellio deviò poi verso Cremona e dopo aver assistito ai giochi allestiti da Cecina, volle calpestare con i suoi piedi i campi di Bedriaco e contemplare con i suoi occhi le tracce della recente vittoria. Un atroce e orrendo spettacolo. Dopo 40 giorni dalla battaglia, ovunque corpi dilacerati, membra troncate, cadaveri putrefatti di uomini e di cavalli, inzuppata la terra di marciume, spaventosa la devastazione tra gli alberi e le messi schiantate. E non meno crudele era la vista di quel tratto di strada che i cremonesi avevano cosparso di alloro e di rose dopo avervi innalzato are e sacrificato vittime con decoro regale. Cose che al momento essi avevano preparato con gioia e che tosto furono per loro stessi causa di rovina. Lo accompagnavano Valente e Cecina e gli mostravano i luoghi del combattimento, mescolando insieme cose vere, false, esagerate. La soldatesca, gridando festosamente, si sbanda, identifica i punti dei combattimenti, contempla stupefatta le cataste d'armi, i mucchi di cadaveri. Ma c'è anche chi piange angosciato la volubilità delle vicende umane. Vitellio non distoglie gli occhi da tante migliaia di cittadini insepolti e li guarda insensibile, anzi, lieto, offre sacrifici agli dei del luogo, ignaro della sua sorte imminente.

non possiamo reprimere un moto di gratitudine per la commossa, alta pietà con cui Tacito ci ha tramandato questo miserando spettacolo di un lembo della nostra terra e per il severo giudizio morale che vi è implicito nei riguardi di questo e di tutti i devastatori. Un turbine dunque, ma non si placò. Questa volta fu il turno degli eserciti del Danubio e di quelli di Oriente, che contro Vitellio acclamarono imperatore Tito Flavio Vespasiano, comandante valoroso e molto bene accetto ai soldati. Quelle legioni mossero subito contro Vitellio. L'urto avvenne, era fatale che questa bella pianura fosse il campo di battaglia preferito, presso Cremona. Vitellio fu sconfitto e poi ucciso a Roma. Cremona fu saccheggiata e incendiata. Era sempre l'anno 69, verso la fine di ottobre. La dinastia dei Flavi si affermava con il sacrificio della città innocente. La Cremona romana è morta. È una fine sommamente patetica, perché questa volta la città paga per colpe inesistenti, o non sue, o inconsapevoli. Per una volta ancora rievochiamo il fatto sulla scorta di Tacito, al quale alla fine lasceremo di necessità la parola, poiché nessun racconto potrebbe dare una più icastica raffigurazione di quella catastrofe. Conduce le truppe di Vespasiano il suo luogotenente Antonio. Lo scontro con quelle di Vitellio avviene in un giorno di grande mercato e la città è piena di gente. Massa di aiuto per i difensori, lusinga di maggiori prede per gli attaccanti. Dopo alterne vicende, i vitelliani debbono cedere. I capi dei vincitori esortano alla moderazione, ma l'esercito si scatena per cupidigia di bottino e per odio incontrollato, schernendo insolentemente quei soldati della 13ª legione che erano rimasti in città a ricostruire l'anfiteatro e alcune donne che per passione di parte erano uscite a combattere e a morire. Si rovesciarono sulla città 40.000 soldati armati e un numero anche maggiori di uomini di fatica e di vivandieri ancora più rotti alla sfrenatezza e alla crudeltà. Né la dignità o l'età proteggeva da quel groviglio di violenza e di sangue e di violenza. Trascinavano inutile preda vecchi cadenti, donne sfinite dall'età, esponendoli allo scherno. Se si imbattevano in una fiorente ragazza o in una persona di bell'aspetto, la violenza e le unghie di quei forsennati li dilaniavano e quelli divenivano infine causa di risse mortali fra gli stessi predatori. Mentre trascinano via denaro o pesanti doni votivi d'oro, certuni vengono tolti di mezzo da altri più forti. Certi, disprezzando ciò che hanno a portata di mano, percuotono e torturano i proprietari per frugare nei nascondigli e strappano fuori le cose che sono state sotterrate. Portano in mano fiaccole accese che, dopo aver arraffata la preda, scagliano per maligno gioco nelle case saccheggiate e nei templi vuoti. È una cozzaglia informe, varia per lingua e per costumi, alla quale si mescolano alleati forestieri, ciascuno con un capriccio proprio, nessuno trattenuto da alcun freno. Per 4 giorni si saziarono di Cremona. Quando ogni cosa sacra e profana fu sprofondata tra le fiamme, il solo tempio della dea Mefite rimase in piedi di fronte alle mura, protetto dal luogo o forse dalla divinità. Così ebbe fine Cremona nel 286° anno dal suo inizio.

Mai forse si è parlato di Cremona con accenti di così alta drammaticità. Com'era possibile, dopo tanta rovina, che la città potesse recuperare anche soltanto parzialmente la perduta efficienza? È già da considerare buona sorte la sua che non sia stata del tutto cancellata dalla pianura padana e che un erboso monticello non sia oggi al posto della nostra bella piazza e delle sue adiacenze a ricordare pietoso i cumuli dei morti. La distruzione del 69 è certamente la causa principale della grande scarsità di resti di questi tre secoli di vita romana di Cremona. Resti che specialmente in questi ultimi tempi si vanno recuperando, raccogliendo e custodendo con amore nel nostro museo archeologico, e che non hanno soltanto il valore di documenti storici, ma altresì il fascino di reliquie di una esistenza operosa, non sempre favorita dalla fortuna, che nessuno di noi vuole dimenticare. Si attribuì dunque alla dea Mefite la miracolosa superstite presenza del solo suo tempio, quasi garanzia e presagio di sopravvivenza. Occorre anche tenere presente che le mura non furono distrutte, ma il miracolo della ripresa lo compì il Po. Sia pure fra mezzo alle macerie e ai morti, spaurita ma impellente, la vita continuò. La terra ricominciava a produrre, le officine a foggiare attrezzi agricoli accanto alle armi. Gli scambi riprendevano sia da parte dei pochi dispersi cremonesi sia dei vicini, cosicché tornava indispensabile l'uso del comodo traghetto cremonese sul Po. Inoltre Antonio, il luogotenente di Vespasiano, che non aveva saputo impedire la strage, forse per vergogna, forse per timore dell'odio di queste popolazioni, dispose che nessuno tenesse prigioniero un cremonese. Così alcuni vennero fatti morire, ma altri furono riscattati da parenti o da amici. A poco la popolazione superstite fece ritorno a Cremona. Furono riedificati templi e piazze per merito della generosità cittadina e Vespasiano, un po' per rimorso, un po' per il tornaconto relativo alla posizione della città sul Po, l'incoraggiava.

un velo di oscurità si stende sui secoli successivi al disastro del 69 e la storia di Cremona rientra in quella generale dell'Italia. Sono i secoli che siamo abituati a definire delle invasioni barbariche, definizione che va perdendo sempre di più il suo significato truculento, visto che la violenza di quei rozzi e incolti omaccioni, pronti del resto ad accogliere il messaggio cristiano, cede ormai di molto di fronte alla pulita, colta, filosofica, disciplinatissima ferocia dei nostri contemporanei, che invadendo l'Europa non per fame di terre e non in orde scomposte, ma in squadrata, impeccabile gänsemarsch, muovevano sterminatori alla purificazione della razza o all'inumano uso di bombe micidiali. Cremona non rimase immune dalle nuove alluvioni. Tremò alle prime invasioni dei Visigoti di Alarico all'inizio del secolo V. Non la raggiunsero i Vandali che seguivano un itinerario meridionale, ma le si rovesciò addosso Attila con i suoi Unni. Ancora saccheggi e ancora distruzioni come già a Vicenza, Padova, Verona e Mantova. Nella seconda metà del secolo ecco rifugiarvisi a capo di Eruli e di Sciri Odoacre, minacciato dopo breve dominio sull'Italia dal sopraggiungere di una nuova ondata discesa dalle Alpi Giulie. È un'orda immensa, una cozzaglia di popoli diversi, non soltanto degli Ostrogoti del König Dietrich, il re Teodorico. Sono circa 300.000 fra uomini, donne, vecchi e bambini, a piedi, su carri, affamati, desiderosi di sole. I non molti armati già sono riusciti a respingere Odoacre sull'Isonzo, poi via verso il Mincio, l'Oglio e l'Adda. Da Cremona è snidato Odoacre, inseguendo il quale viene attraversato il Po e il ciclone si placa a Ravenna, dove Odoacre si è chiuso e dove è vinto e ucciso. In breve Teodorico signoreggiò tutta l'Italia. Per tre quarti di secolo anche a Cremona rimasero i Goti, finché Giustiniano, con la lunghissima guerra greco-gotica, che va dal 535 al 553 d.C., che desolò le più fiorenti regioni italiane, meno per fortuna quella oltre il Po, li superò definitivamente disperdendoli e sostituendo il governo bizantino a quello gotico. Non fu un grande vantaggio. Soltanto il periodo di Giustiniano risplende di luce autentica, con lui si ridesta al di sopra del regredito e spesso incivile diritto barbarico il genio giuridico dei Romani. Sotto la sua spinta viene attuato quell'enorme lavoro che è la raccolta e la codificazione delle leggi, sentenze, decisioni, redatte, promulgate e pronunciate nei circa 10 secoli di storia romana che vanno dalle leggi delle 12 tavole al suo tempo. Si tratta, come è noto, del famosissimo Corpus Iuris Civilis Justinianeum, raccolta giustinianea del diritto civile. Cremona, come vedremo, non rimarrà in seguito estranea a questo rinato fervore di studi giuridici. Ma il mondo romano era ormai in crisi, andava verso la rovina. Già caduto l'impero romano di Occidente nel 476, al sopraggiungere di Odoacre, perdurava è vero quello di Oriente o Bizantino e l'Italia era stata riconquistata all'impero, ma la sua intrinseca forza era in continuo, inevitabile declino. Scarso l'ordine interno, malamente garantito dalla enorme burocrazia. In decadenza l'economia, specialmente rurale, spesso ridotta ai semplici scambi in natura, mentre il latifondo riduceva e soffocava la piccola proprietà. Un poco più fiorenti le industrie della seta per la recente introduzione in Europa del baco da seta, dell'oreficeria, la lavorazione dell'oro, dell'argento e dell'avorio, del mosaico e della ceramica e abbastanza attivi i commerci con l'Oriente. Lo spirito umano comunque non può spegnersi. Della romanità rimaneva un concetto, l'universalità, che aveva il suo corrispettivo concreto nella lingua latina, così largamente diffusa e radicata da essere il più immediato mezzo di comunicazione internazionale.
ma su tale base, stabile nonostante ogni scossa, andava sovrapponendosi una idea ancora più vasta, il cristianesimo. Anche su quella secolare struttura ne distendeva senza guerre una nuova, il suo dominio spirituale fondato sulla nuova concezione dell'uomo e della sua dignità.

0: E così si conclude per ora il nostro viaggio nel tempo. A risentirci alla prossima!
1: Vi abbiamo presentato
2: La macchina del tempo, storia di Cremona, 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: ogni clown ha il proprio nickname e ho un nome clown che è Bruco Blu. Siamo più o meno 4300 clown e facciamo quella che è la clown terapia.
1: Se si può ridere anche nei momenti più bui, perché quello per me era un periodo particolarmente impegnativo, allora vuol dire che questa cosa è potente. È un'idea geniale basata su un fatto scientifico, e cioè che il nostro cervello non distingue una risata vera da una indotta.
2: Magari Plauto no, forse Terenzo un po' di più, avevano capito che si poteva far ridere lanciando anche dei messaggi. Perché è proprio questo, far ridere il pubblico, è far emozionare il pubblico, farlo sorridere, è un lavoro difficile, molto complicato. Nel teatro, quello vero, non c'è nulla di improvvisato. Ecco perché per far ridere occorre preparare tutto molto bene e stare molto attenti. Perché? Su cosa ridono le persone? Non è tanto sulla parola di per sé, non è tanto sulla battuta, ma su come la dici e con quale tempo la dici.
1: Gli studiosi dicono che già soltanto 20 secondi di risata possono innescare un meccanismo di restart. Se noi riusciamo, impariamo ovviamente attraverso le tecniche, a ridere almeno 10 minuti in maniera continuativa, noi generiamo una nostra chimica interna. Cioè, di solito cosa succede? Succede un evento esterno che è bello e mi fa sentire felice. Noi invece qui invertiamo, comincio a ridere, genero la mia chimica interna della felicità, conseguenza sono felice, indipendentemente dalle circostanze esterne.
0: Io quando indosso il camice, il me Silvio resta fuori e arriva Bruco Blu. Tutte le cose che mi porto addosso dalla vita le parcheggio un attimo, perché devo essere pronto ad affrontare quello che sono le stanze di un ospedale. E le stanze di un ospedale, stanza dopo stanza, è un mondo dopo un mondo.
2: Mi capita a volte di avere persone che vengono a fare i corsi e mi dicono: ah, ma io sono bravissimo, racconto le barzellette. No, non è la stessa cosa. Potrei dire la stessa battuta non rispettando il tempo comico e le persone non ridono. Così come faccio la pausa sbagliata e le persone non capiscono quello che sto dicendo. È sempre e solo una questione di tempo.
1: Mi porto la semplicità, perché quello che facciamo è proprio giocare. Mi viene spontaneo adesso ormai sorridere e ridere, quindi non ho più bisogno di aspettare un'occasione.
0: Bruco Blu non è che sparisce quando poi mi tolgo il camice. È più facile lasciare fuori il me Silvio quando metto il camice che dimenticarmi di quello che è Bruco Blu. Nella festa del volontariato, Piazza Duomo, ho incontrato questo bambino. Io ho fatto il gesto di regalargli un naso e lui mi ha risposto: ti posso abbracciare? Mi sono lasciato abbracciare e lui, prima di andare via, mi ha detto: comunque io quando sono grande diventerò clown.
1: Il corpo si lascia andare, comincia a ridere e quindi la mente si sgancia, cioè tu vivi quel momento lì come unico momento che hai a disposizione, stai lì nel tuo corpo perché non puoi fare altro, la risata non ti permette di pensare ai mille problemi che hai perché ti obbliga a stare lì in quel momento lì, e di conseguenza se si supera questa prima fase di scetticismo, poi si vive la risata e se ne comprendono i benefici direttamente nel corpo.
0: Un RSA, un ballo con una signora che era in Alzheimer, ho ballato con questa signora perché lei mi ha collegato probabilmente a qualcuno che aveva conosciuto nella sua vita, e durante tutto il ballo mi ha raccontato il posto, chi era, cosa faceva, dal naso al cuore. Perché il naso, quando cade, cade sul cuore.
2: C'è un bellissimo libro di Thomas Bern che racconta di questo vecchio professore che sta al museo a Vienna e fissa per delle giornate intere i quadri, i capolavori. Un giorno un suo allievo si permette di trovare il coraggio di avvicinarsi e dice: professore, ma perché lei continua a fissare? Lei è un esperto d'arte. Questo quadro l'ha fatto un uomo. E tutto ciò che è umano, in fondo, se lo fissi a lungo, fa ridere.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: In Blu 2000 News.
1: Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano. Hezbollah rivendica invece 13 attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del paese. Nota ad alte tensioni nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e quelle statunitensi. Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qasem. Gli iraniani hanno reagito lanciando un missile contro un mercantile statunitense e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Il segretario generale della NATO Rutte a Kiev per una visita dopo i massicci raid aerei.

Lo ha sottolineato stamane Papa Leone nell'udienza generale dedicata alla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium. Gli utenti britannici del colosso statunitense Google hanno da oggi diritto a non farsi imporre l'uso parallelo di Google AI, il motore di ricerca sviluppato dall'azienda nell'ambito della tecnologia dell'intelligenza artificiale. Lo stabilisce l'autorità per la tutela della concorrenza nel Regno Unito. La misura disposta fin da gennaio entra ora in vigore a livello mondiale. Si tratta della prima volta. Iraglia sugli scudi al Roland Garros oggi dopo le 13, quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassime. In serata il derby tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Ieri si sono qualificati alla semifinale del doppio maschile Vavassori e Bolelli. L'Iran Calcio arriverà in Messico domani mattina, a pochi giorni dal via dei mondiali 2026. La nazionale di Teheran ha annunciato lo staff, partirà dalla Turchia il 6 giugno e dovrebbe arrivare in Messico domenica. I giocatori iraniani, che si stanno preparando per il torneo iridato, attendono ancora il visto degli Stati Uniti. È tutto per questa edizione, torniamo alle 13.

0: Magazine in blu.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
3: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
4: La bella lava al fosso ravanè.
3: E adesso parlo un come mangio, un quater bagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Buona domenica, sono arrivato al 22 de maggio e in co le Santa Rita, ma de Santa Rita en parlerò.

anche dopo. Intanto che fum gli auguri de buon onomastico a tutti quelli che si chiama Rita. Domani invece è il Sant, le Sant Desiderio Vescovo. Martedì, Beata Vergine Maria Ausiliatrice, auguri a tutte le Marie che si culta, che ne tante. Mercoledì invece le Sant Beda, giovedì Sant Filippo Neri, sabato invece le Sant Emilio, e chi che fa tanti tanti auguri di buon onomastico a Meneot Emilio. E resvardum el num de income, pensavi de trua d'enter in de caliber che è un nome al giorno, el num Rita, perché in cole Santa Rita, e invece ghe Gisella. Gisella che l'era ier Santa Gisella. Gisella è un antico nome germanico esclusivamente femminile. Fin dall'VIII secolo troviamo una Gisela, regina di Aquitania, e nello stesso secolo ed epoca immediatamente seguente sono abbastanza comuni le donne che portano il nome di Gisella, Gisela o Gisila. L'unica Gisella che alcune fonti angiografiche ricordano è la beata Gisella, moglie di Santo Stefano I, re d'Ungheria, figlia di Enrico II di Baviera e madre di Sant'Emerico. Ecco, questo qui perché il nunchi le tut l'era ier Santa Gisella. Auguri, auguri di buon onomastico anche a quelle che si chiama Gisella e che le ha festeggiate ier. L'usanza della nostra trasmissione è anche quella di leggere un proverbi. E il proverbi del vint de match che l'era San Bernardin, venerdì passato, due de fa, per San Bernardin fioris el grand e el picenen. L'en proverbi che riguarda il lino, quando volta si assumenava tanto lino, e che era dei cam che era meraviglius, con quel bel celestin lì. Ben, quel proverbi che il parla del lin, il grande e il piccinin, e questo per dire che le piantine del lin, poco o tanto che le si escrescide, in della seconda metà de match, lega sempre vit el fiur. 22 de match e come disium in co le Santa Rita e in co in via trekking della Cesina di Santa Rita là da Don Pietro Bonometti che va tanta tanta gente a fa benedì le rose. L'è una tradizione che la dura da tanti tanti tanti anni e allora la gente la va a portare le rose o a comprare di quelle belle benedette e che gli avendo lì il comitato di Santa Rita e che c'entra anche Padre Pio in de quel tuchelle. Allora come adesivi se va a pregare, se porta le rose, se che cerca sempre in qual piacere a Santa Rita, perché Santa Rita l'è considerata la santa dei miracoli impossibili. C'è anche un'altra roba che è vecchiunti. In qual secolo fa, in della chiesa di Santa Rita, se andava mia numa a fa benedì le rose, che andava anche le donne che era incinta e le scultava la messa con in mano una candela in pisa. Al momento che le ghie de parturì, l'impisciava mo la stessa candela perché andè stu ben e perché i dolori i fusmia troppo fort. Come avete visto, Santa Rita l'è considerata la santa dei miracoli impossibili. Mi adesso finisci la trasmissione e poi vo a messa da Don Pietro a Santa Rita. Giovedì invece, che è num 26, è la festa della Madonna de Caravaggio. È il santuario della Madonna de Caravaggio, anche se è in provincia di Bergen, però fa parte della diocesi di Cremona. E che va veramente tanta, tanta, tanta gente a di Nave Maria e anche a lei a cercare in qual piacere alla Madonna de Caravaggio. Al 26 de maggio, però, c'è un'altra curiosità che voi dite.
della chiesa de San Carlo. La chiesa de San Carlo l'era in strada Canon, cioè in via Bissolati, davanti alla caserma Manfredini. Adesso gli adrechi la metta a posto, la comprata una ditta, gli adrechi la metta a posto, che sta a fare dentro il trottatori per i cavalli. Ben, il 26 de maggio la gente l'andava in della chiesa e gli dava fuori dopo la messa il pan benedetto che l'era destinato a curare chi aveva la febbre, cioè il pan per far guarire dalla febbre, in della chiesa di San Carlo, in via Bissolati, mei di strada Canon, a Cremona. Adesso è il momento di una canzone. La mi è stata richiesta che la canzone, che è una canzone cantata dal duo di Piadena, l'è stata sentita lunedì in una manifestazione cantata dalla Simona Maffini, accompagnata alla chitarra da Leonardo Colace. La canzone l'è intitolata Margheritine, che è stata una persona che l'ha detto: l'ho mai sentita che la canzone, che godi me che l'ho cantata dal duo di Piadena, se potresti mia sentirla domenica mattina. Pronto.

0: Ecco, con tutti i femminicidi che si sente, tutti i dei, che schile e marit, che sono quella che ha fatto neanche un cornetino, insomma, comunque è la perdonata. Ma anche in una poesia di Camillo Colilanzi, intitolata El Compromesso, c'è dei marit che perdona le muer per certe robe. Ve leggi El Compromesso. Cos'è l'en compromesso? Se il me furner che il galadona che la famiglia vel e il troagius mandala dal becher a fa la spesa senza nianengel. Se che la del becher lavato il pan e quange l'aria netta e poca gente la cassa in della sporta en bisulan, na turta, en ciculat che custa niente. Se tutti due mariti e ben content de baratà l'unur con l'interesse e i saraioc e i derf en cunt courent vun per le turte e l'alter per elles, se sum mian luc del tut, cat l'è evident che tu che schi si chiama en compromesso. Ecco, adesso magari quei dun de Walter i gara pensato come de sagre genemia in gir de sagre, donca che il mese de maschi è il ga 5 domeniche e in dell'elenco delle sagre che è la prima, la seconda, la terza e ultima domenica che la sarà la quarta. Invece l'ultima domenica le che la che ven e me vedighi le sagre che sarà domenica che ven, perché pensi che in co che si è mia, ecco perché le mia la quarta la che mia. Allora domenica che ven, ultima domenica de match, la sagra la che a Azzanello a Campagna, che è una frazione de Castel Visconti proprio a Movesen a Azzanello, Sanel in dialetto. E poi la che a Isola d'Uarese e a San Giacomo al Campo, che è le sagre di domenica che viene. Adesso fum una reclam e poi se sentum per la seconda parte.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo, mia Navanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invito ad ascoltare la seconda parte de E adesso parlum come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Dunque, che la seconda parte la comincio con quel che con la sat in dre e che ha scritto Melchiorre Bellini del mese de match. Il disiva è il mese de match. La prima parte ve li leggida prima in italiano e poi in dialetto, però me go ascoltat la registrazione che con fat è la mia che la staga in gran ben. Vorrà dire che adesso vi spiegherò man mano che delle parole un po' difficili, cosa vuol dire, e poi vado avanti a leggerla in dialetto. Per esempio, in della, che l'altra parte, givi legit, lampesa, truna, scioppa la saeta, brusa, le donne, uliva benedetta, e che schigo un capitetti. Cuccia i gener la queri. I camp par ere. Allora, cuccia i gener. Ecco, i gener, le quel che in di camp. Adesso, per esempio, che è stata un po' di giornate di acqua ed event, vedi a passare da che i camp del furment, che è tutti piegati. Cioè, i gener, è chi le è il prodotto che è in di camp. E poi il sentaru manca in dell'alter tu che comincerò a leggere di chi è un po'. Allora cuce i gener la queri, se poi neanche passa per le carere, se delegua il fifoti, cor il refiada. Versera è il tem se metti in general, la terra per cingde se in baga d'acqua, cioè la in piena d'acqua, gli era tutti in bagarent, poi bagnate slus. De ingegner comincia il carneval. E adesso vardum la seconda parte, che la comincia così, per finire che il meschi i parchi de chi che fa un po' freddo, un po' caldo, deve fuori al sul. Comunque Finalmente torna il sol e la campagna la tira su dal piuma sol. Finalmente torna il sol e la campagna la testa tira su dal piuma sol. Se indrissa i gener, ecco chi, cosa vuol dire? Il furmente si tira su a mo quando la sale de piover. Se indrissa i gener e più nessun lasagna, par che le rida nel derves el rasol, dai fior che oc accarezza alla speranza, come balsem al cor ven la fragranza. Netta e sgura alla luna el vent la faccia, de not nella gran quiete el mont pisula, l'usignol dalla seis o dalla maccia, nell'ira fin all'asma el se consula. Rane, rospe e siveten, che resteres delle sivete piccole, canta rinfusa per par na banda che mort porta la busa. Dai mont venzo un'arietta mulesina che nel metter petit il cor rinfranca, in buca i fioi fa venir l'acquetina le sgorbe russe della frutta fresca. Despare salbuter voi a martela e i cicciachen sgulusi alla gradela. I paesan per fal bosca i cavaler, i taia i ravison e al sul gli accassa, con l'acqua verderam straccia i mader per culmi nel settember la benassa. Con gli arsenei divit la terra piana e i sumena cul ris an la terzana. Ecco, nelle risaie, in delle risere, ghe i fattuti sul chetine, ghe i tugenda che metter el ris, e chi dice, e i sumena cul ris an la terzana è un tipo di malaria che ghe, endoghe l'acqua stagnante, tamen delle risere. Intanto le pentecoste ie a mester, dell'aura comincia il fioregot, chi cura foia o cambia i cavalier, chi incalza e chi descalza il melegot, fioris e len e nel guardal se sent, pas nella vista e quiete nella mente. Quando leggi prima il proverbi di San Benedetto, vo parlare del len, dei camp de len, che era una roba meravigliosa. Domo va. Nel grugiulà la ciossa marca el pass, va in cerca de beghin cui pulesen, la sgarria immessa al rute melegas, l'ur i becca e in simpien al gusetem, po, contenta se scontin den qual foss, cui sofioi sotaiale intorno e ados. De foia d'aghe adre fane una scorta perché gun corpus domini vesen i paesan con la fede i se conforta e con la gelfa i prepara el marsinen selus de casa i piuc mader e fiola le stufega con l'oli e nape sola perché una volta de piuc generata i chiamo anche adesso però che delle medesine diverse. E adesso che sta chi le anche alla stagione che i fiva i capon. La padrona, se il sul su una de festa, i galed nel casol la se prepara, la che cava i fasoi, taia la cresta, con la guccia e col refe il bus ghesara, pianzula le galine de passion, perché i marit gli è diventat capon. Cioè cava i fasoi vuol dire che la che tirava via, quel che era gai, però taglia che via chi la urle diventa capon. Se la tour del comune canta i sturlen, vula e vuse i rundon come danat, sotto i cup met el gnali passaren, fiero nel ciel desquasi sprofundat, roda el falchet e distrilas el manda, fermo se l'ala come una vulanda. La vulanda la saresse l'aquilone, eh? Ah, purtroppo anca el match l'endata al pabi. L'aria si scalda, el sul comincia a noser, bisogna magna ben, tacà del scabi, che saresse il vembone, eh? Ma se in ca gene gotta da facoser, curi des lans al buteghin del lot, e giughe 15, 60 e 78. Ecco, go finì con chi tre numeri chi del lot, vuoi dare anche i numeri del nostro codice fiscale per il 5 per 1000, che è 93 00 55 00 198. E quanto andi a fare la denuncia dei redditi? È il tuo 5 per 1000, chi che lasci al ZAC. È il codice fiscale? Il codice fiscale è il 93 00 55 00 199. E adesso è il momento dei ricordi, è il momento dei anniversari. Don Camillo Goiman è un libro che l'ha intitolato Cose così di Giuseppe Giordano, Don Peppino a Cremona, che l'era meridional, ma che resta tanti anni a Cremona a Laura, e il Gascrit, in del suo libro, il Gascrit anche in napoletano, il Gascrit in italiano, ma gliene è una parte anche in dialetto. Don Peppino Giordano l'era conosciuto, insomma, tutti a Cremona, che se conosce più c'è, le Sofiol, che è quel che ha il negozio dei presepi e dei souvenir proprio lì ai pe del Turas. Allora, de Don Peppino, voi leggive, è il dialetto, ma dighe pian pianen, tamen suspir, ti sette il mio amor, e te voi pram ben. È il dialetto. Regas, me te sculti a parlare, te sei pram bravo, te parletti inglese e anche francese, ma adesso te disi il mio pensiero. Quante sette a ca o con gli amici, prova a parlare qualvolta anche al dialetto. E il dialetto è bello, le musical, la ghe in del dialetto la tradizione, e ghe il cor di nostro padre, e quante te set con una fiola, che è la del cor, ma vuol metter, se l'è più se bel, a dighe mia, io t'amo e I love you, ma a dighe pian pianen, tamen suspir, te. Te sette il mio amor e te voi pram ben. E adesso questa qui, che l'è intitolata Go in sognat. I ha fatto un museo a Cremona che è il della civiltà contadina. Sono tindat e in tan che guardavi che le robe del tem che passat go sarati me occe, go in sognat de tornai in dre a mo 50 anni. Go in sognat che la vecchia cassina la soera de terra batida, e in due in mes la gestiva miciada una montagna di spighe de gran. C'è taturno, se tade ai sgabei, le fiole, le mame e le none, le cantava canzone stornei, e intant le stia lea scartusà. Che bel coro, che usa argentine, le ulava allegre in del ciel, la pariva una sagra, una festa, compulenta e ambicer de ben bon. La domenica indiva la messa, tutti on con giacchetta e cravatta, col fular de seda alle donne. Alla sera, tutti in balera, a smaltì la voia de balà, con desgay tre giri de bal, en valser, en tango, en fostrot, i balava con l'anima e il cor, e intant i se strenziva al suo amor. Ecco, questa qui, la leggida Osvaldo Rocca, e la musicata, che ha cambiato un po' una qual parola per andare al ritmo, e la musicata, e adesso me ve la fo senter.
2: Go sognat, testo di Giuseppe Giordano, musica di Osvaldo Rocca, la voce di Aldo Campanini.

0: Nalter anniversari, Nalter ricordo. Il set de match del 2013, gemort Mirko Maffini. Mirko Maffini l'era namic, l'era da sfarso lui, da de suarsa, però l'estiva Cremona. Lei è il papà della Simona Maffini, che è la che canta con la sua us meravigliosa. E anche lui, lui era un poeta, è un poeta sfarsen. Per lui sfarsa cos'era? E ve la spiega lui cosa l'è. L'è un paese, appena de là de po, in mira a stagn, ma se chiama suarsa.
1: Più che un paese, la sfarsa è un'idea, una maniera da sentire, da fare i robi, da stasi insieme a discur, per far passare il tempo. Le bonde sfarsa senta di da chiater, e che è tutto, ma a fal bonde sfarsa a quel del tempo, e la pazienza. E spel fanca senza soldi, la ricetta le costa. Il resto è in l'aria e basta che von al guarda, al senta, al rida, al canta e che il biastima quando rida canta e si inrabisce a chiater e le von da sfarsa. Quando von al bel fa il cap, teniva il ben la mente, sgada contro la sfarsa. La sfarsa tutti in cap e s'allenson, infatti un visi a glum. Per principi, von da sfarsa al garagion e chiater tort. Le mie è sempre vera, ma non altro penso che sia a sé, perché, ripeti, sfarsa le un'idea, bislacca, ma un'idea.
0: Ecco che la sfarsa qui le tratta dal libro I fiori i segnano il tempo, i fiori segnano il tempo, di Mirko Maffini. Ciao Mirko. E con i ricordi di Don Peppino Giordano e di Mirko Maffini finisce anche la nostra trasmissione d'Inco.

Ghi scultat e adesso parlum come mangium quater bagule in dialet in compagnia di Michelangelo. Oh, gode ricordare, go sbagliate il numero del codice fiscale in den, vel dije mo, perché godit c'è 98 invece che c'è 99. Allora, 93 00 55 00 199. Allora, anche in con la nostra trasmissione non finita, me speri che l'avessi piacita, perché quando cominci la trasmissione che dici donca in cosa che metto un dente go in mente, tra l'altro, di fare una trasmissione e un feeling in più se in allegria, cioè con dente più se tante canzoni vedrò magari a cominciare dalla volta che viene. Se vuoi risentere una qualche canzone, intanto in con una richiesta con la canzone Margheritine lo belle esaudita, e basta telefonare o quando mi trovi per la strada se potrei smia sentire che la canzone è pronto. Ecco, con in mente falla anche un po' così. Vi ricordi che la trasmissione che è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia una banca, la nostra banca, e dalla Panetteria Pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Vi saluti, vedo appuntamento a domenica che viene, mi raccomandi, gente, parlon come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo, un bel ciao ciao a

casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Io non piango mai per te, non farò niente di sì.

RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: non c'è misura, non si può misurare, perché se viene dal cuore l'amore è grandissimo.
1: Avere un figlio è la soddisfazione più grande del mondo.
2: L'amore è importante, l'amore per mia mamma tanto.
3: Io non mi sono sposata, però l'amore per i bambini l'ho sempre avuta.
2: Mi consiglio a casa tutti i denti a tua al cimitero. A me la senti a modo della mancanza.
4: Mi sono sposata in Venezuela, con pochi soldi, poco tutto.
1: L'amore è di condividere tutto quanto con gli altri.
4: Io credo che noi mamme alle volte coccoliamo demasiado i bambini.
5: Ho allevato una bambina di 3 anni e mezzo, un bambino di 6.
6: Sono andata a casa e ho detto: mamma, ho trovato l'amore per me. Lui mi è stata dietro per sempre.
5: Erano come i miei bambini.
1: Io mi sono sposato, ho avuto un figlio. Il matrimonio è stata la cosa più bella.
6: Mi voleva bene, un bel ragazzo, rosso di capelli, tutti ricci.
0: I miei figli sono i tuoi gioielli, sono una cosa meravigliosa e bellissima e sono gli unici gioielli che ho.
7: Non mi innamoro facilmente perché ho bisogno di una persona che mi voglia bene. Non puoi trovare una donna così.
5: Si sono sposati, mi hanno portato i confetti, sono stati meravigliosi. Quanti tu hai in paese? E mi dicevano la mia seconda mamma.
4: Mio figlio, che è la mia capa, non vive qua in Italia, vive in Florida. Mi manca molto.
7: L'amore è rispettarsi. Tu non puoi mica obbligare una persona a fare quello che fai te.
0: Non avendo più avuto la mamma da piccola, ho riversato tutto il mio amore sui figli. Questo è un tasto meraviglioso. In 3 anni ho avuto 3 bisnipoti e adesso aspettiamo il quarto.
1: E innamorare nella donna, prima di tutto, per me deve essere l'intelligenza.
0: Quando guardo le fotografie piango. Perché? Perché non li posso vedere, non li posso toccare, non li posso abbracciare.
7: Sono rimasto male quando è andata mia moglie perché non me l'aspettavo. Perché io a mia moglie non ho mai fatto uno sgarbo. Ho pianto 2 giorni, ti giuro.
0: Per una bisnonna è un dispiacere, sai, perché vuoi più bene a loro che ai figli adesso.
6: La famiglia è una cosa immensa. Loro sono a Napoli, io sono qui. No. Il mio cuore è là.
8: 1, 2, 3.
9: Ciao!
8: Ciao!
9: Wow!
10: Dai!
11: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: A pochi chilometri da Cremona, immersa nella campagna cremonese, nel comune di Castelverde, si trova la comunità San Francesco di Caritas Cremonese. Grazie all'8 per 1000, un nuovo spazio gioco è stato pensato per i più piccoli della casa. Suor Virginia Verga è la coordinatrice della struttura.
1: Comunità San Francesco è una delle opere segno della Caritas di Cremona, segno dell'amore di Dio, dell'amore del Padre per tutti i suoi figli, anche per quelli più lontani, più disperati, quelli di cui nessuno si occupa. E noi ci occupiamo in modo particolare delle donne che hanno avuto problemi di tossicodipendenza, di abuso di alcol o di abuso di sostanze. Attualmente abbiamo 15 ragazze e 10 bambini.
0: L'educatrice Chiara Rossi.
2: Appena si entra nella nostra casa tutto parla della presenza di bambini. È reso casa e loro lo rendono ancora più casa con la loro presenza. Si è pensato anche di creare questo spazio mamma-bambino per permettere proprio alle ragazze di vivere il loro percorso e ai bambini di trovare comunque un luogo accogliente.
0: Lo confermano le parole di una delle mamme ospiti.
3: L'ho sentito tanto il sostegno che mi è stato dato. Qua io sono un po' rinata sia come persona ma anche come mamma. Un po' riprendermi dal fatto che comunque ho fatto una vita da tossicodipendente e quindi non avevo ben chiaro come fosse una vita normale. Poi vabbè, io ho una bambina proprio bellissima, sono proprio fortunata. E ho imparato a prendermi cura della mia bambina, ho imparato a farla giocare, ho imparato a vestirla, a farla mangiare. Mi sento che ci sto costruendo anche qualcosa.
0: Ancora l'educatrice.
2: In questo percorso c'è una doppia crescita, la crescita di questa donna, di questa mamma e la crescita di questi bambini. Grazie all'8 per 1000, questo spazio che abbiamo per i bambini, abbiamo potuto in un qualche modo adeguarlo un po' ai nostri sogni, più al centro della comunità, più al centro dei due parking, per permettere proprio alle ragazze di vivere il loro percorso e ai bambini di trovare comunque un luogo accogliente. Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta. Questa, colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù, che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo, e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarne esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e forte di questa fiducia si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo, fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, dona dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove quasi al cenno delle vostre suavissime mani dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeo Lo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande, voci dei papi dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
5: Benedicti decimi sexti!
6: Franciscum!
7: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci...
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ancora scambi di colpi incrociati fra Stati Uniti e Iran. Intanto Trump, in un'intervista televisiva, dichiara: Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari.
3: Dopo quella che è stata una notte di guerra a tutti gli effetti, Donald Trump, a sorpresa, poco fa ha annunciato la possibile svolta del negoziato con l'Iran. In un'intervista al Washington Post ha infatti dichiarato che il regime di Teheran ha accettato di non avere l'arma atomica e ha aggiunto che vorrebbe incontrare l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che, ha spiegato, è pienamente coinvolto nel processo decisionale sulla fine della guerra, smentendo così le notizie sul suo stato di salute. Uno sviluppo inatteso, soprattutto a guardare le ultime ore. Dopo aver rilanciato l'ipotesi di un accordo, proprio Trump ieri sera aveva ordinato ai suoi caccia di colpire l'isola di Qasem. La rappresaglia iraniana è stato un lancio di missili e droni contro i paesi del Golfo, l'attacco più grave contro l'aeroporto di Kuwait City. Il terminal è stato danneggiato e una persona è rimasta uccisa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: La Russia sta lanciando attacchi sistematici di rappresaglia contro l'Ucraina in risposta ai lanci di droni che nelle scorse ore hanno colpito, tra gli altri, il terminale petrolifero di San Pietroburgo, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov. A Kharkiv due persone sono morte. Il segretario generale della NATO Rutte oggi è in visita a Kiev. Continuano le indagini alla ricerca dei responsabili del brutale omicidio dei quattro braccianti agricoli ad Amendolara, nel Cosentino, trovati carbonizzati in un minivan sulla statale Ionica. Da quanto emerge, i quattro sarebbero stati bruciati vivi perché avrebbero chiesto un regolare contratto di lavoro. Fermati due sospettati, due cittadini pakistani. Sullo sfondo il caporalato e la criminalità organizzata. Emanuele Iannuzzi, 42 anni, arrestato con l'accusa di maltrattamenti che hanno causato la morte della piccola Beatrice di 2 anni, è stato interrogato stamani dal GIP di Imperia in sede di convalida dell'arresto. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. In Gran Bretagna il premier laburista Keir Starmer ha bollato come vergognose le violenze che ieri sera, da parte dell'estrema destra contro la polizia di Southampton, hanno ferito 11 agenti in seguito

0: Quando Fred Astaire, al secolo Friedrich Austerlitz, morì, il 22 giugno 1987, a 88 anni, la vedova dichiarò: «Ha avuto una vita completa e pienissima. È stato un uomo felice». Ma i giornali scrissero:
1: «È come se improvvisamente fosse passato un colpo di spugna sul sogno americano e Fred Astaire portasse via con sé il copyright. Se ne va così un pezzo della grande America sorridente vissuta al cinema, quella che ha organizzato nei momenti brutti le illusioni collettive. E se ne va, naturalmente, dato il personaggio, in punta di piedi, un grandissimo ballerino, uno che a ritmo di tip-tap, abbracciato, a volte a distanza, a volte guancia a guancia, con Ginger Rogers, Rita Hayworth o Sid Charisse, danzando con grazia personale le melodie bellissime di allora, per esempio quelle di Irving Berlin. Ha comunicato a un certo tipo di mondo un certo tipo di armonia,

Aster non era un grande attore nel senso classico del termine, nonostante le doti di sorridente e distinta comunicativa che espresse soprattutto in vecchiaia, un taxi color malva, storie di fantasmi per esempio. Ma il suo miracolo era che sapeva muoversi in sintonia col cinema, che è proprio un'immagine in continuo movimento. La sua abilità era certamente frutto di una tecnica, di uno studio, di una preparazione, come soltanto l'Università di Broadway, con la specializzazione Hollywood, può dare. L'apprendistato sul palcoscenico, in alcuni spettacoli rimasti famosi alla fine degli anni venti, l'Allegro Divorzio, al fianco della sorella Adele, sua prima partner, fu fondamentale per studiare il pubblico e capire come creare quella magica commistione in cui Fred era unico, tra tecnica e fascino e tra scuola.

tutto ciò lo renderà capace in seguito di osare l'inosabile, perfino di ballare, con l'aiuto non determinante degli effetti speciali, sfidando la forza di gravità in Sua Altezza si sposa, il minimo probabilmente per un ragazzo che si era messo a studiare danza a 4 anni e mezzo. Ma dopo gli applausi in diretta, il primo provino per il cinema non fu tra i più fortunati. Dissero, come rientra in certa tradizione, che non sapeva cantare, che non sapeva ballare e persino che perdeva i capelli. Fu Selznick per la Metro che gli diede fiducia e lo fece debuttare sullo schermo nel 1933 in La danza di Venere. Tutti sanno però che fu passando alla RKO e incontrando il sorriso di una bella ragazza bionda e ancora sconosciuta di nome Ginger Rogers che Fred Astaire incrociò la vera gloria. Con la sua celebre partner, dando i natali alla più leggendaria e sognante coppia del musical, egli ballò in 9 film di successo, dal 1933, l'anno di Carioca, al 1939, l'anno di La storia di Vernon e Irene Castle.

0: E dall'esordio del 33 al 39, l'anno del trionfo, nel mezzo ci sta praticamente il vigino del musical americano, quello che non aveva ancora pretese di commedia musicale e il cui copione serviva puntualmente in tavola una storia d'amore un po' contrastata con alcune amenità di riporto. I titoli sono ancora caratteri cubitali nella memoria. Cerco il mio amore, Roberta, cappello a cilindro, seguendo la flotta, follie d'inverno, voglio danzar con te, girandola. Erano film semplici e anonimi nella fattura, quasi che ciascuno fosse l'involontario remake del precedente. Ma erano però organizzati in modo che i numeri di Fred e Ginger, come li chiamò poi Fellini, elevandoli a miti dello spettacolo, facessero fare il pieno all'occhio e all'orecchio del pubblico, in un'epoca in cui il musical aveva al suo servizio i migliori compositori, da Gershwin a Cole Porter.
1: Well, here comes the bride, no less. It's hot stuff, that fluffy dress.

Il ritmo, la grazia, l'armonia e la naturalezza con cui i due ballerini si muovevano in scena e si parlavano con gli occhi era lo spettacolo nello spettacolo. Fred del resto fu un classico campione che, pur capace di formidabile assolo, il tip-tap resterà per sempre a sua immagine e somiglianza, stava molto bene in coppia.

La sua danza era un modo gentile di accarezzare la donna, di pronunciare, pur senza parlare, parole d'amore, di essere galante, anche con spirito. Se la prima partner fu Ginger, poi altre incrociarono il suo sguardo malizioso. Eleanor Powell in Balla con me del 40, Rita Hayworth due volte prescelta per L'inarrivabile felicità del 41 e Non sei mai stata così bella del 42 e Judy Garland nel 48 in Ti amavo senza saperlo.

Negli anni 50 un altro exploit a due resta scritto al neon e ancora risplende. Accade in un capolavoro come Spettacolo di varietà di Vincent Minnelli con Sid Cherise. Mentre in Cenerentola a Parigi del 56 Fred se la intende con Audrey Hepburn e le fa da padre, e nel 57 tenta un non fortunato remake con La Bella di Mosca. Only with you. L'ultima apparizione in veste di ballerino dal vivo fu nel 77, all'età di 78 anni, in Hollywood Hollywood, un concentrato di bei ricordi del musical americano in cui Fred, incamminandosi sul vecchio set in disuso di Spettacolo di varietà, balla il suo bilancio, naturalmente ancora in modo divino e con l'aggiunta di più psicologia, e si congeda silenziosamente.

Aster in tutta la carriera aveva seguito anche i consigli del tempo, giacché nacque in un momento in cui il musical americano era tutto fatto a coppie. C'era la coppia da operetta Jeanette McDonald Nelson Eddy, c'era la coppia giovane e sbarazzina per i giovani sbarazzini con Judy Garland e Mickey Rooney, e c'era appunto la ditta Esther Rogers, che ammagliò con eleganza il gusto multinazionale del pubblico, al di là delle differenze di età. L'ha spiegato bene Woody Allen nella Rosa purpurea del Cairo, in cui mostra una povera e infelice Maya Ferro che, osservando una scena di Cappello Cilindro, quella in cui i due protagonisti danzano cheek to cheek, riesce a strapparsi dalla bocca un sorriso.

0: Galleria di personaggi, Fred Astaire di Mario Porro, prima parte.
1: Nel corso della prima parte avete ascoltato Let Yourself Go da Ginger Rogers, I'm Getting Sentimental Over You dall'orchestra di Tommy Dorsey, Fred Astaire e Judy Garland in Easter Parade e ancora Fred Astaire in The Wedding Cake Walk e Cheek to Cheek.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

anno avrò nuove verità, ma tu non farmi questo errore, vivi sempre del momento, col giorno e tanto amore.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 3 giugno, il Papa all'udienza generale, una liturgia viva e risorsa per risvegliare l'incontro con Dio. Il Medio Oriente, Beirut, 17 morti nei raid di Israele, attacchi USA sull'isola di Keshm, Teheran reagisce contro Kuwait e Bahrain. Al via domani lo Utopic Fest 2026, il festival internazionale sul conflitto organizzato da Rondine, cittadella della pace, all'iniziativa la medaglia della Presidenza della Repubblica Italiana. Le 14:50 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. L'esperienza di una liturgia viva e devota risveglia in tutti l'apertura all'incontro con Dio. Così il Papa all'udienza generale alla quale questa mattina hanno preso parte in piazza San Pietro 20.000 fedeli. Nella catechesi, la terza dedicata alla Sacrosanctum Concilium, Leone XIV ha evidenziato che i riti con la loro sequenza di gesti e preghiere riconducono all'essenziale. Tiziana Campisi.
3: È una catechesi tutta dedicata al rito, al segno e al simbolo nella liturgia, quella di Leone XIV, che ai fedeli spiega anche il senso dell'azione liturgica, rendere capaci i credenti di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo.
4: Veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale.
3: Con i suoi ritmi e i suoi schemi il rito interrompe le attività frenetiche e riconduce all'essenziale, aggiunge il Papa, bisogna lasciarsene educare.
4: Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità, troviamo una sosta che rigenera il cuore, riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina, impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo.
3: Quanto ai segni nella liturgia richiamano la santificazione dell'uomo, prosegue il pontefice, mentre i simboli possono essere azioni più semplici, come inginocchiarsi e darsi la pace, o più impegnative, come nei sacramenti. Ma tutto deve toccare il cuore e la mente e suscitare autentiche relazioni ecclesiali.
2: La cronaca internazionale ci porta in Medio Oriente. Trump è ottimista sull'esito dei colloqui con l'Iran. In un'intervista afferma non avranno mai le armi nucleari. E attesa c'è anche per la seconda giornata in programma oggi a Washington del nuovo round negoziale tra Libano e Israele, che secondo il segretario di Stato americano Marco Rubio sarebbe ostacolato proprio dall'Iran, che vuole mescolare i conflitti, violenza e vittime sul fronte libanese. Roberta Barbi.
5: L'Iran ha accettato di non avere mai l'arma nucleare. La guida suprema Khamenei è coinvolto nei negoziati che stanno evolvendo rapidamente. Questa è la posizione del presidente americano Trump espressa in un'intervista, mentre dall'altra parte del mondo i Pasdaran hanno rivendicato il proprio dominio di fatto sullo stretto di Hormuz, del quale il nemico ha dovuto accettare le nuove regole dettate da Teheran. Ma c'è attesa su un'altra trattativa che dovrebbe riprendere oggi per il secondo giorno consecutivo a Washington, quella tra Libano e Israele, che secondo il segretario di Stato americano Rubio sarebbe ostacolata proprio dall'Iran, che tenderebbe a mescolare i due conflitti. Gli Stati Uniti si dicono fiduciosi di riuscire a raggiungere un accordo volto a ripristinare la sovranità del Libano e a garantire la sicurezza di Israele. Intanto, in un attacco israeliano con un drone nel sud del Libano sulla strada di Mayadin sono rimaste uccise altre 6 persone e 2 sono rimaste ferite. Parzialmente riaperto l'aeroporto del Kuwait dopo l'attacco iraniano che aveva causato una vittima e alcuni feriti.
2: Andiamo in Ucraina, un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio verso la Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. Abbiamo colpito obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, dice il presidente Zelensky su Telegram. Brucia anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira Mosca e Leningrado. Inizia domani, 4 giugno, lo Utopic Fest 2026, il festival internazionale sul conflitto organizzato da Rondine, cittadella della pace. L'iniziativa, che ha come tema inquietudine, come custodire la scintilla dell'umano, è stata insignita dalla medaglia della Presidenza della Repubblica Italiana da Sergio Mattarella, che ha visitato il borgo, dove giovani studenti di paesi in guerra tra loro si incontrano per cercare di costruire la pace. Franco Vaccari, presidente e fondatore

0: Di rondine al microfono del nostro inviato Michele Raviar spiega il significato e le sfide di quest'anno.
1: Inquietudine è proprio dove si accende un gap tra quello che si sente interiormente e quello che si vede davanti a noi. Quindi abbiamo voluto andare proprio alla radice di quello che ciascuno di noi prova, anche lo smarrimento se vogliamo, però perché insieme, interrogandoci su questo, non aver paura del presente, non avere paura del futuro, nonostante le nubi terribili che si addensano qua e là sul pianeta, e insieme trovare delle prospettive di azione.
2: Che anno è stato questo per Rondine?
1: Un anno terribile, perché nella cittadella della pace tutte le mattine arrivano le eco delle famiglie, dei ragazzi che qui ostinatamente, con tenacia, continuano a mantenere viva la relazione tra di loro, che il mondo vorrebbe nemici, e invece loro rompono la catena dell'odio, della vendetta, del vittimismo e scelgono di uscire insieme dal guaio della guerra.
0: Torniamo all'attività vaticana. L'intelligenza artificiale è una sfida per l'istruzione, evitare la frammentazione del sapere. Rivolgendosi ai rappresentanti dell'Association of Catholic Colleges and Universities, il Papa sottolinea come lo sviluppo delle nuove tecnologie renda più difficile valutare il rendimento scolastico degli studenti. Edoardo Giribaldi.
3: Dobbiamo essere disposti a investire generosamente nell'educazione delle future generazioni. È fondamentale che i giovani imparino a confrontarsi positivamente con le nuove tecnologie, sviluppando al contempo le capacità e i talenti che Dio ha donato loro: la capacità di ragionare, di esercitare il pensiero critico e di memorizzare le conoscenze, preparandosi così a plasmare responsabilmente il mondo di domani. Le implicazioni dello sviluppo dell'intelligenza artificiale investono ormai quasi ogni ambito dell'esistenza umana. Il Papa si sofferma sul settore dell'istruzione, evidenziando il ruolo degli educatori nell'accompagnare la formazione integrale degli studenti. Se l'educazione cattolica non saprà infondere negli studenti una vera passione per la verità, e non soltanto per la verità intellettuale, ma per la verità che è Cristo stesso, difficilmente potremo aspettarci che le persone siano disposte a compiere lo sforzo necessario per riconoscere la verità e conformare ad essa la propria vita.
0: E la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell'intelligenza artificiale, ha aperto un vasto dibattito tra esperti delle nuove tecnologie digitali. Marco Guerra ne ha parlato con Giuseppe Italiano, docente di ingegneria informatica presso la LUIS di Roma.
4: C'è un'immagine bellissima dell'enciclica, che è la scelta tra Babele e Gerusalemme. Vogliamo utilizzare la tecnologia per costruire una nuova torre di Babele oppure per riedificare Gerusalemme? Babele significa abbracciare il profitto e accettare un'omologazione che riduce noi esseri umani a semplici dati, a prestazioni. Gerusalemme significa invece costruire una società in cui tecnologia e digitalità umana possono crescere insieme.
5: Fra le tante preoccupazioni esposte nell'enciclica da Papa Leone c'è quella per il mondo del lavoro.
4: La domanda su cui l'enciclica pone l'attenzione non è quanti posti di lavoro perderemo, che è la domanda che a me fanno spesso. No? Io penso che la domanda che è un po' un leitmotiv di questa enciclica è: che cosa accade alla dignità delle persone quando cambia il significato del lavoro? E secondo me va giudicata non solo dal punto di vista di quali posti di lavoro ci saranno, ma in base alla dignità dei lavoratori.
0: In chiusura la pagina culturale, Giornata Mondiale della Bicicletta, ricorrenza voluta dalle Nazioni Unite per celebrare le due ruote, un mezzo sostenibile, democratico, longevo. Eugenio Murrali.
6: I tempi cambiano, la bicicletta resta. Unica, versatile, longeva, sostenibile sono alcuni degli aggettivi con cui le Nazioni Unite hanno descritto la bici, fissando al 3 giugno la sua giornata. Questo mezzo di locomozione da almeno due secoli accompagna l'umanità. Secondo i dati, in Italia nel 2025 gli spostamenti in bicicletta hanno superato per la prima volta il 5% del totale di quelli quotidiani. Un risultato che mette in evidenza anche come le due ruote non siano considerate solo un mezzo ludico, ma un vero e proprio strumento di trasporto utile e a volte necessario. Osserva Luigi Menna, presidente della FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.
7: In questo momento di difficoltà economica per la crisi energetica, la bicicletta può essere anche un aiuto economico alle famiglie. Mi viene da dire che veramente la bicicletta è il simbolo assoluto della sostenibilità.
6: E anche Atletica Vaticana, insieme a LUCI, Unione Ciclistica Internazionale, sta portando avanti progetti legati alle bici. Ne ha da poco donate due a dei giovani, altre otto saranno regalate nei prossimi mesi.
0: È tutto per ora, vi ricordo che potete riascoltare questo GR anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Luca Rossi in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Russia sta lanciando attacchi sistematici di rappresaglia contro l'Ucraina in risposta ai lanci di droni che nelle scorse ore hanno colpito, tra gli altri, il terminale petrolifero di San Pietroburgo.
2: A poche ore dall'inizio del forum economico, che vedrà la partecipazione per la prima volta da anni di una delegazione statunitense, gli ucraini attaccano con droni il terminal petrolifero di San Pietroburgo. Vi sarebbero diversi feriti in questo e in altri raid sul territorio russo. Uno smacco per Putin, che ha strombazzato la presenza degli americani come una vittoria in una guerra che da oltre 4 anni non riesce a vincere sul terreno. La risposta ucraina arriva dopo il massiccio attacco russo 2 notti fa con 73.000 missili e 656 droni, con una ventina di morti e più di 100 feriti. Nella notte, un drone delle forze di Kiev ha centrato un autobus nel Donetsk. Era in viaggio da Mosca in Crimea. Il bilancio è di 7 morti e 11 feriti, mentre in Ucraina, a Kherson, si registra la morte di una donna di 86 anni rimasta uccisa in raid di droni del Cremlino. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed è ancora alta la tensione nel Golfo, con attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti. Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha riferito il presidente americano Trump in un'intervista al Washington Post. I Pasdaran replicano Trump, mente scambio di messaggi sospeso. L'Unione Europea dà il via libera a deroghe al patto di stabilità per affrontare le sfide della crisi energetica, lo annuncia il commissario europeo Dombrovskis, che spiega limiti fino allo 0,3% del PIL all'anno per 3 anni, con un limite cumulato dello 0,6. Presumo che l'Italia vorrà usare la flessibilità, ha aggiunto Dombrovskis. La clausola non ha obblighi per la difesa e non prevede tagli alle accise. Convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, il manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction, al centro di un'indagine della Procura di Milano sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Il manager è stato bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in una tragedia. A Roma, fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata ancora una volta per il conferimento della spazzatura. È tutto, grazie per l'ascolto.

silenzio che in diverse città del nord Europa alle 8:30 di un mercoledì mattina qualunque sembra surreale, no? Nel senso che la prima cosa che ti colpisce non è quello che c'è, ma quello che manca. Il rumore di fondo, niente motori che girano a vuoto, niente gente che suona il clacson, niente sferragliare di marmitte, c'è soltanto sto fruscio leggero, no? Quasi ipnotico.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio il Santo Rosario e a seguire la Santa Messa.

0: tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel secondo mistero di gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel terzo mistero di gloria contempliamo il dono dello Spirito Santo a Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel quarto mistero di gloria contempliamo l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposo in pace. Nel quinto mistero di gloria contempliamo Maria Vergine, incoronata Regina del Cielo e della Terra. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in Cielo, così in Terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Salve, o Regina, Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Dio nostro Padre, Gesù Cristo, Salvatore del mondo, e lo Spirito Santo che dà la vita siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Prima che la nostra sorella Caterina sia tolta al nostro sguardo terreno, rinnoviamo la fede in Cristo, che morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna. E risorgendo dai morti ha dato agli uomini la speranza di una vita senza fine. A Cristo, che ha conosciuto la tristezza, la sofferenza e le lacrime, affidiamo il nostro smarrimento e il nostro pianto, perché ci consoli con la sua presenza e ci conforti con le sue parole di vita. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai posto un limite alla vita terrena per aprirci il passaggio all'eternità, supplichiamo la tua infinita misericordia, perché il nome della nostra sorella Caterina sia scritto nel

0: fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé, li ha assaggiati come oro nel crogiolo e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità, i fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore.
0: Come un tenero padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Perché gli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore.
0: L'uomo, come l'erba sono i suoi giorni, come un fiore di campo così egli fiorisce. Se un vento lo investe, non è più, né più lo riconosce la sua dimora.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore.
0: Ma l'amore del Signore da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si levò un grido. «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Le sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene!» Ora, mentre quelli andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Siamo certamente contenti di accogliere ancora una volta qui nella nostra chiesa la nostra sorella Caterina, che da qui ha avuto le sue origini e che ha camminato per altre strade, per altri luoghi, ha vissuto la sua fede, il suo fare famiglia non

qui in mezzo a noi. Ma sappiamo bene che da cristiani ciascuno di noi ha la sua casa là dove c'è il Signore, per cui in qualsiasi posto dove possiamo celebrare l'Eucaristia è il posto buono per dare l'ultimo saluto ai nostri fratelli defunti. E nello stesso tempo sappiamo anche che se alla nostra sorella Caterina servono un po' di preghiere, perché nessuno di noi ha una vita perfetta, qualche cosa di cui domandare perdono ce l'abbiamo tutti, ma soprattutto siamo qui a chiedere una parola al Signore che serva a noi, non a lei. Lei ormai vede il Signore. A noi serve una parola, perché noi ci dobbiamo ancora una volta confrontare con quella realtà a cui cerchiamo di pensare il meno possibile, che è la realtà della morte, e davanti alla quale ci confrontiamo ogni volta che muore una persona conosciuta, una persona amata, perché è questa realtà che genera in noi la sofferenza di un distacco, genera però anche quella domanda che noi mettiamo sempre un po' in un angolino, ma e quando toccherà a me varcare quella soglia della morte? Per questo abbiamo bisogno di parole non nostre. Le nostre parole consolano i parenti dicendo le condoglianze, cioè vi siamo vicini, condividiamo la vostra sofferenza, ma non risolvono, non rispondono alla domanda di fondo: e adesso? E per questa nostra sorella? La prima lettura che abbiamo ascoltato ci ha sottolineato: coloro che confidano in Dio comprendono la verità. Ecco, è l'atto di fede quello che ci viene chiesto, che non è tanto il credere che c'è Dio, ma è credere all'amore di Dio per noi, alla certezza che Dio non smette di amarci nel momento in cui noi moriamo, così come le persone, i familiari, non smettono di amare una persona quando muore. Certo, bisogna imparare ad amarla in un modo diverso. Non possiamo più prendercene cura, non possiamo più passare a salutarla quando ne abbiamo l'occasione e così via. Ma resta vero che questa nostra sorella è ancora nel nostro cuore. Ma per Dio nulla è custodito semplicemente nella memoria di un passato. Per Dio tutto è vivo, è presente. La nostra sorella adesso è alla presenza di Dio. Diceva l'autore del libro della prima lettura: agli occhi degli stolti parve che morissero. Noi non vogliamo essere stolti, noi siamo persone di fede e abbiamo una certezza che il Signore ci ha consegnato, e ce l'ha consegnata non perché ci ha raccontato qualcosa, ma perché Lui è risorto dai morti, e la risurrezione dei morti dice che la morte non è una fine, non è la chiusura di tutto, dice che al di là della morte c'è un modo diverso di vivere, di cui non sappiamo nulla, ma di cui siamo certi che custodisce lo stesso amore di Dio che qui cerchiamo, sperimentiamo, coltiviamo quando ci apriamo alla preghiera, quando ci apriamo al pensiero della Sua presenza in mezzo a noi, che ci consola, ci conforta, ci incoraggia. Davvero Dio è vicino a noi. E custodire la percezione di questa vicinanza, del Suo amore per noi, è il fondamento del nostro cammino. E a questo il Vangelo aggiunge un pensiero, perché quelle vergini stolte e quelle vergini sagge sono morte tutte. Si dice: lo sposo tarda ad arrivare. Il Signore ha detto che sarebbe tornato, ormai sono 2000 anni che lo aspettiamo, certamente un giorno tornerà. Ma nel frattempo noi ci addormentiamo nella realtà della morte. E allora Gesù cosa sta dicendo? Che dobbiamo stare svegli? No. Che dobbiamo imparare a vivere la nostra vita da saggi, e cioè da coloro che non fanno i conti semplicemente fino al momento in cui io morirò, ma fino al momento in cui io incontrerò il Signore al di là della morte. Quel preparare olio nella lampada per il dopo la morte, diciamo così, è quella attenzione a custodire quelle cose che servono per essere pronti all'incontro con il Signore. E quello che serve certamente è un po' di fede, di riconoscere che Lui c'è e ci vuole bene, ma soprattutto occorre seminare tanto, tanto amore intorno a noi, che è l'olio che brillerà per sempre. E quando io sono capace di guardare l'altra persona come un fratello, porgere la mano, aiutare, farmi vicino, che metto via olio, perché ogni persona che incontro e che accolgo
prepara quel momento in cui il Signore mi incontrerà e mi accoglierà, se io ho custodito questa percezione. E non c'è tempo dopo per rimediare le cose. Per questo il Signore ci esorta ad essere persone che qui imparano ad incontrarlo, imparano a conoscerlo, così che quando arriveremo di là non dica anche a noi: non vi conosco. Ti ho incontrato, ti ho conosciuto e tu mi hai cercato continuamente nella preghiera e nel servizio, nell'attenzione verso i fratelli. Questo è quello per cui noi preghiamo, perché il Signore riconosca questa nostra sorella Caterina, che ha cercato di fare del bene in questa vita, la riconosca come una delle vergini che si presentano al suo cospetto, cioè coloro che hanno vissuto la prospettiva dell'incontro con il Signore. E dall'altra parte, che il Signore aiuti anche noi a custodire la certezza di quell'incontro per essere sempre pronti quando ci chiamerà.

0: Confortati dalla parola di colui che è via, verità e vita, eleviamo con fiducia la nostra preghiera a Dio per la nostra sorella Caterina, per quanti soffrono a causa di questa morte, e per tutta la Chiesa pellegrina nel mondo. E diciamo, accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Accogli, Signore, la nostra supplica per la nostra sorella Caterina, che ha concluso la sua vita terrena, perché sia accolta nell'eterna dimora di luce e di pace. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per questa nostra sorella Caterina, perché purificata da ogni residuo di umana fragilità, possa godere pienamente della gioia senza fine. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per quanti sono nel pianto, perché la parola del Signore sia sorgente di conforto e di speranza. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per tutti noi che siamo qui presenti e per tutta la Chiesa sparsa nel mondo, perché la fede nella vita eterna ci sostenga nel cammino quotidiano verso l'eterna patria del cielo. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica. Padre buono, il tuo amore è senza confini. Accogli la nostra sorella Caterina nella tua eterna dimora, perché con Cristo risorto, con la Vergine Maria e con tutti i santi partecipi alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza della nostra sorella Caterina e supplichiamo la tua clemenza, perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio, che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

0: Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati della nostra sorella Caterina, che oggi hai chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria quando, asciugato ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questa nostra sorella Caterina, che Dio ha scelto come figlia nelle acque del battesimo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tuo regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
2: abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza la nostra sorella Caterina giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il corpo della nostra sorella Caterina scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno che ormai dobbiamo cercarla presso il Signore, nella comunione di tutti i santi. Le sue spoglie mortali, consacrate dal battesimo e dalla cresima, sono stati il luogo dell'incontro con Dio e la dimora di una vita che va oltre il tempo e lo spazio. È con questa fede che ci separiamo da lei, rinnovando la speranza di ritrovarci un giorno nella festosa ed eterna assemblea di tutti i santi.

0: Dio onnipotente, che con il soffio del tuo spirito hai dato la vita all'uomo tratto dalla polvere, tu che con la tua potenza trasformi il deserto in un fertile giardino, concedi alla nostra sorella Caterina di ritrovare pienezza di vita presso di te. Il suo corpo scompare al nostro sguardo, le sue ceneri ci ricorderanno sempre che ormai dobbiamo cercarla presso di te. E tu fa che insieme con lei, anche noi, possiamo lodare per sempre la tua grandezza e la tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo, donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
2: La nostra sorella Caterina sarà ricordata con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa, lunedì 29 giugno, alle ore 20:45, nella Chiesa di San Pietro.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Buon pomeriggio Antonio.
4: Buon pomeriggio a te Federica, a tutti i nostri ascoltatori.
3: Con te parliamo di un evento molto importante perché arrivano a Varese i principali matematici del mondo per un premio. Antonio.
4: Sì, è proprio tutti i matematici, una branca della scienza che talvolta non percepiamo nella sua importanza. Eppure Varese dal 29 giugno fino al 3 luglio ospiterà l'edizione 2026 della Riemann Premio Prize Week, per la precisione. Stavo cercando di dirlo all'italiana, però la dizione corretta è Riemann Prize Week. Bernard Riemann è stato uno dei più grandi matematici dell'Ottocento, ipotizzò per primo un collegamento tra numeri primi e la funzione logaritmica, ma queste sono cose un pochettino tecniche. L'importante è che appunto su input dell'Università dell'Insubria Varese diventerà la capitale della matematica in questa settimana, alla fine, tra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio. La terza edizione che si svolge qui nella nostra città su organizzazione appunto non soltanto nel modo specifico in generale dell'Università dell'Insubria, ma più in particolare di un matematico, il docente ordinario di questa materia all'interno dei corsi di laurea dell'Università di Insubria, Cassani, il professor Cassani, che veramente riesce a radunare il meglio della matematica.
3: Infatti poi in questi giorni, a parte il premio, ci saranno anche momenti dove le persone potranno assistere a eventi culturali e ascoltare chi si occupa di matematica, che come dici tu è una scienza un po' a parte ma è importantissima, e chi è bravo anche a raccontarla. Hai nominato Daniele Cassani e noi lo ascoltiamo.
5: Si aprirà la Riemann Prize Week e Varese diventerà la capitale della matematica per una settimana. Quest'anno avremo davvero un parterre de roi che parteciperà a questo evento. Io personalmente non ho mai visto tante personalità e figure di spicco della matematica tutte insieme, tranne all'Accademia delle Scienze di Norvegia ad Oslo nel 2015 in occasione dell'Abel Prize, dove un po' mi venne questa idea, ecco, di istituire un premio che fosse un tributo alla figura di Riemann, che è stato uno dei più grandi scienziati della storia dell'uomo. Il lavoro di Riemann è molto vasto, nonostante fosse concentrato in un periodo di tempo breve, morì a 39 anni e tra l'altro nel territorio insubre, perché è sepolto a Verbania, quindi il suo lavoro ha animato generazioni di studiosi, quindi il premio Riemann nasce come tributo alla sua figura.
3: Si sa già chi andrà quest'anno il premio, Antonio?
4: Sì, quest'anno verrà premiata la matematica francese Silvia Sarfati, una docente sia alla Sorbona di Parigi sia alla New York University, ed è una delle persone più qualificate naturalmente a livello mondiale. Diciamo che non siamo ai livelli del premio Nobel, ma quasi, lo sappiamo tutti, nella matematica l'equivalente del Nobel è la medaglia Fields, invece Varese si sta pian piano così conquistando il ruolo di uno dei riconoscimenti più significativi a livello internazionale.
3: E anche a Varese c'è una medaglia, la medaglia in oro puro, insieme a un'opera, certo, creata appositamente dall'artista varesino Marcello Morandini. Sentiamo ancora il professor Cassani.
5: Il venerdì mattina alle 10 inizierà la cerimonia di conferimento del premio, che è un evento aperto a tutti. Il premio Riemann verrà dato dalle mani del vincitore della precedente edizione, che è Luigi Ambrosio, già rettore della Scuola Normale di Pisa, e il premio che consegnerà la medaglia Riemann, che è una medaglia di oro zecchino, 100 grammi. Dopodiché ci sarà un momento dedicato, ampio, dedicato all'interazione con il pubblico, quindi mi auguro che parteciperanno in tanti, e anche tanti giovani che potranno interagire con la vincitrice, che verrà intervistata dal matematico storico Umberto Bottazzini dell'Università di Milano, ma ecco, sia la stampa locale e nazionale che il pubblico potranno intervenire in momenti previsti, facendo domande, come dire, senza restrizioni, insomma, aperto.
3: Questa è la...

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
3: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
5: In Blu 2000 News.
6: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra. Lo dice in un'intervista a un'emittente americana. Trump si dice convinto che la guida suprema Khamenei sia assolutamente coinvolto nelle trattative e non esclude di incontrarlo. E conferma la sfuriata contro Netanyahu. La tensione intanto nel Golfo resta comunque alta. Scambi di colpi fra Iran e Stati Uniti nella notte. La Russia sta lanciando attacchi sistematici di rappresaglia contro l'Ucraina in risposta ai lanci di droni che nelle scorse ore hanno colpito tra gli altri il terminale petrolifero di San Pietroburgo. A Kharkiv due persone sono morte. Il segretario generale della NATO Rutte oggi è in visita a Kiev. Si accende alla Camera dei Comuni di Londra lo scontro fra il primo ministro britannico Starmer e il leader di Reform UK Farage sul caso di Harry Novak, il 18enne accoltellato a morte da un ragazzo di origine indiana a Southampton.
7: Ad accendere lo scontro politico è la vicenda di Harry Novak, studente 18enne accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. L'aggressore aveva inizialmente convinto la polizia intervenuta sul posto di essere lui la vittima di un'aggressione per di più a sfondo razzista. In un video diffuso nelle scorse ore si vedono gli agenti bloccare Novak fino ad impedirgli di respirare mentre il ragazzo grida «Sono stato accoltellato» senza però essere creduto. L'indignazione dell'opinione pubblica è scattata immediatamente. Migliaia di persone si sono riversate per le strade in protesta contro la polizia, con scontri in cui sono rimasti feriti 11 agenti. Violenze che il premier Starmer ha definito vergognose e ingiustificabili, mentre Nigel Farage ha parlato di razzismo contro i bianchi ed evocato lo slogan White Lives Matter in contrapposizione al Black Lives Matter, divenuto simbolo delle proteste seguite alla morte di George Floyd negli Stati Uniti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
6: È stato un episodio di gravità inaudita sia per l'oggettività quattro morti che per le modalità, a dirlo il procuratore della Repubblica di Castrovillari D'Alessio, sulla strage dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara. L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta, aggiunge il magistrato, spiegando che gli indagini ci hanno consentito di raccogliere con tutte le cautele del caso gli indizi di reato. Due pakistani sono in stato di fermo, sospettati di aver preso parte alla strage. Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in un omicidio. A Roma, fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata appunto per il conferimento della spazzatura. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio cari amici di Radio Vaticana, ben trovati al nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore. Sono le 15:05 di questo mercoledì 3 giugno 2026.

0: Ornielli, direttore editoriale dei Media Vaticani, che saluto e ringrazio. Bentornato, direttore.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Direttore, in un tempo di guerra, violenza e gravi tensioni, sia internazionali che sociali, perché Leone XIV sceglie di partire dalla sua magnificenza, come rimanda il titolo dell'enciclica, Magnifica Humanitas?
1: È interessante il fatto che questa enciclica in realtà non è sull'intelligenza artificiale, ma ha un campo più vasto e mostra l'attualità dei principi della dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell'intelligenza artificiale, in un tempo in cui stiamo affidando alle macchine la possibilità di uccidere le persone, vediamo l'impiego nelle guerre, stiamo progettando macchine che sempre di più prenderanno in qualche modo anche il controllo delle nostre vite, nella sanità, nell'assicurazione, pensiamo alla manipolazione nel mondo dell'informazione e della comunicazione. E dunque in questo tempo il Papa ci ricorda un dato fondamentale, quello del restare umani, dell'essere umani e del restare umani. Con questa idea di fondo, l'intelligenza artificiale in qualche modo presenta uno slancio, se vogliamo anche una specie di ideologia, che è quella del superuomo. La macchina potenzia l'umanità dell'uomo e il limite, il nostro limite, la nostra vulnerabilità diventa qualcosa da correggere. Mentre invece il Papa ci dice che nel limite, nella nostra coscienza del limite, sta anche il cuore della nostra umanità e soprattutto che il Dio cristiano, il Dio di Gesù Cristo, ci viene a salvare nel nostro limite, per cui in qualche modo il nostro limite, la nostra vulnerabilità è anche il luogo in cui veniamo salvati. Ecco, credo che questo sia un messaggio forte, potente e molto attuale. Il messaggio è: restiamo umani.
0: L'enciclica non appare appunto contro la tecnologia, come lei ci ricordava, ma contro una tecnologia che è senza anima. Ma non può sembrare un paradosso, tecnologia e anima?
1: Tecnologia e anima è sicuramente un paradosso. Non diventa un paradosso se noi ricordiamo che dietro la tecnologia, dietro chi progetta l'intelligenza artificiale e anche i suoi ultimi sviluppi, c'è sempre l'uomo. E allora l'uomo l'anima ce l'ha. Il punto è non essere contro la tecnologia in quanto tale, ma essere contro un'ideologia tecnocratica che vuole di fatto affidare a parole alla macchina tutto, ma in realtà dietro la macchina chi progetta ci sono persone, ci sono privati, ci sono piattaforme, ci sono persone che guadagnano cifre enormi, ci sono in gioco capitali enormi. E dunque il Papa ci ricorda che dobbiamo in qualche modo risvegliare le coscienze. Questo è un compito che ci riguarda tutti e il compito nostro è quello di sorvegliare. Abbiamo bisogno di più politica, abbiamo bisogno di più controllo pubblico, di più coinvolgimento sociale, per chiedere che questi strumenti non vengano fatti, ma vengano fatti progettandoli in modo che non siano contro l'uomo, contro l'umanità. E questo è un dato, secondo me, fondamentale. Siccome adesso non è che si va proprio in questa direzione, il Papa richiama la necessità di questa direzione.
0: Papa Leone XIV, direttore, firma questa enciclica nel 135esimo anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII. Perché questa scelta?
1: È una scelta simbolica, emblematica. Papa Leone ha preso il nome del predecessore Leone XIII, autore della Rerum Novarum, l'enciclica che ha segnato l'inizio della dottrina sociale della Chiesa propriamente detta, formalmente detta, ma che è stata pubblicata in un tempo di cambiamento epocale, era il tempo in cui iniziava sostanzialmente la civiltà industriale, no? E iniziava il proletariato. Oggi, col fare un'enciclica firmandola nello stesso giorno in cui Leone XIII ha pubblicato Rerum Novarum, significa che il Papa ci indica che viviamo un cambiamento d'epoca altrettanto importante, e questo cambiamento d'epoca è quello dello grande sviluppo dell'intelligenza artificiale.
0: Uno dei punti suggestivi nel documento è quello che dice: l'intelligenza artificiale sa elaborare dati, ma non può conoscere il dolore, la responsabilità, l'amore. È un avviso importante questo da parte del Papa, secondo lei?
1: È assolutamente importante. L'intelligenza artificiale non potrà simulare, processando un'infinità di dati tali che nessuna mente umana riuscirebbe a fare in frazioni di secondo.

0: Perdiamolo sempre consumando un enorme quantitativo di energia, bruciando un enorme quantitativo di acqua che serve per raffreddare le macchine, e dunque sta avendo un impatto ambientale grandissimo l'intelligenza artificiale, se no sembra che parliamo sempre di cose che non hanno impatto nelle nostre vite reali. Però il punto è che noi dobbiamo continuare a essere umani e far sì che alle macchine, dietro chi progetta le macchine, sia sempre possibile salvaguardare l'umanità, e l'umanità significa amore, sentimenti, tutte cose che la macchina potrà solo simulare e mai provare. Papa Francesco disse, partecipando al G8 in Puglia, disse che mai doveva essere concesso a una macchina di prendere una decisione sulla vita dell'uomo, e questa è una cosa significativa. Noi non dovremmo mai permettere che una macchina possa decidere sulla vita dell'uomo. Ci deve essere sempre, a parte che nessun uomo dovrebbe mai decidere della vita di un altro uomo, però ci deve essere sempre questo aspetto di umanità, perché solo l'uomo è in grado di mettere in gioco delle caratteristiche che la macchina non potrà mai avere, anche se la macchina, come si prevede sarà l'intelligenza artificiale generativa, arriverà a essere più intelligente dell'uomo, perché questa è la previsione per la intelligenza artificiale generativa, riuscirà a essere più intelligente dell'uomo, ma a seconda di come verrà programmata, prima ancora di come verrà utilizzata, questo avrà conseguenze sulle nostre vite. Noi dobbiamo pensare e progettare un futuro dove non siano le macchine a decidere la nostra vita, e soprattutto non siano le macchine a decidere se dobbiamo sopravvivere noi o loro, cioè le macchine.
1: Il Santo Padre anche usa molto spesso immagini bibliche nell'encilia, come quella della Torre di Babele. Perché secondo lei questa immagine della Torre di Babele è talmente così attuale in questa epoca digitale?
0: È attuale perché comunque è l'immagine, appunto, della pluralità, diciamo, di per sé è un'immagine che nella Bibbia è presentata come un aspetto negativo / punitivo, no? Della pluralità delle lingue, dunque dell'incapacità a capirsi. È anche vero che c'è anche un modo per guardare a quest'icona negativa in un modo più positivo, e cioè che comunque Dio ama che ci sia una pluralità e una diversità. Il problema è che questa pluralità e questa diversità devono trovare un linguaggio comune, devono riuscire a parlarci. L'esempio della Torre di Babele è invece di una pluralità di lingue, di espressioni che non riescono più a dialogare l'una con l'altra. Noi dobbiamo cercare sempre di avere un linguaggio in cui ci parliamo, però il linguaggio comune non potrà mai essere quello della globalizzazione dell'indifferenza, non potrà mai essere quello di un'economia che uccide, non potrà mai essere quello che ci fa essere tutti consumatori, e dunque sembra che l'unico linguaggio che ci accomuna è quello di essere compratori di qualche prodotto, che ci viene costantemente suggerito dagli algoritmi che vedono quanti secondi ci soffermiamo su un'immagine oppure su un'altra, quali sono i nostri interessi, proponendoci materiale pubblicitario per farci andare, per farci comprare. Ecco, noi dobbiamo ribellarci al fatto di essere considerati dalle macchine e da chi sta dietro queste macchine, grandi interessi economici, degli individui, cioè delle persone prese solo singolarmente. Noi abbiamo bisogno di riscoprire che la nostra umanità ci fa essere in comunione, ci fa essere insieme, e che non possiamo mai essere ridotti a degli individui compratori. Siamo esseri relazionali dovrebbero aver cura delle relazioni umane, e questo dobbiamo cercare di salvaguardarlo. Restare umani significa salvare questo.
1: Uno degli inviti più forti che il Papa fa è disarmare l'intelligenza artificiale. Secondo lei questa citazione, questa frase che il Papa usa, è qualcosa che è una metafora oppure è un appello politico?
0: È entrambe le cose e va oltre, perché il Papa ha parlato fin dal primo momento in cui si è affacciato l'8 maggio del 2025 la parola pace disarmata e disarmante. Dunque disarmare, una pace che disarma, è l'esatto contrario del riarmo, della violenza delle parole, della violenza delle armi. Purtroppo abbiamo visto in questi mesi, abbiamo assistito a degli episodi terribili, terrificanti, di massacri che sono stati compiuti dall'intelligenza artificiale applicata alla guerra, perché l'intelligenza artificiale può sbagliare, Certo, sbaglia anche l'uomo, ma quando sbaglia la macchina diamo colpa a qualcuno che non è responsabilizzabile in qualche modo, non ha responsabilità. Abbiamo assistito a cosa è accaduto nei paesi in guerra, i massacri di civili, e dunque credo che la parola del Papa sia innanzitutto disarmare nel vero senso della parola, e poi in un senso più ampio sia riportare questo in un alveo che è profondamente evangelico, perché ricordiamoci che il primo invito a disarmarci è quello che fa Gesù nell'orto del Getsemani, quando invita Pietro a mettere la spada nel fodero, e dunque non vuole essere difeso con le armi da chi gli stava facendo violenza. Questa è l'origine del vero pacifismo cristiano, ed è questo che il Papa dice, e quando parla di disarmare l'intelligenza artificiale significa che non venga usata per decidere della vita delle persone, che non venga usata per affidare le macchine strumenti di morte terribili che rispetto al passato hanno inoltre la copertura del fatto che gli uomini sono deresponsabilizzati, e dunque è una parola che ha anche, credo, una valenza politica, comunque una valenza molto concreta, e poi è anche nel senso di disarmarla nelle applicazioni che possono essere usate contro l'uomo, contro la libertà, la dignità e il bene dell'uomo, quali sono, per esempio, parliamo del nostro campo della comunicazione, gli utilizzi dell'intelligenza artificiale per creare immagini e falsi che vengono usati da governi, da lobby, per influenzare l'opinione pubblica. Noi ormai siamo arrivati al punto che di fronte a un'immagine o a un video nei social media non siamo più in grado di dire se è vero o falso. Perché se non è dichiarato che è falso creato con l'intelligenza artificiale, noi non siamo più in grado di dirlo, perché l'intelligenza artificiale è ormai in grado di fare in tempi rapidissimi dei video che sono assolutamente verosimili. E il rischio è che noi ci disabituiamo ad amare la verità, a chiedere la verità, a pretendere la verità, e alla fine alziamo le mani dicendo: ma ormai non c'è più distinzione tra il falso e il vero. E questa è una cosa terribile, perché vuol dire che permettiamo ai signori della guerra, ai signori dell'economia, di cercare di influenzarci per i loro interessi, che sono, purtroppo, va detto, sempre interessi economici, grandi interessi economici, grande denaro, denaro che muove il mondo. Ecco, dobbiamo evitare che loro abbiano gli strumenti per poter fare questo. E come si può fare questo? Noi dobbiamo richiedere che ci sia un controllo, che a nessuno deve essere permesso di usare la voce e l'immagine di un'altra persona senza che questa persona abbia dato il suo consenso, perché questo significa privare la persona di un aspetto che è caratteristico della propria identità, perché la mia voce e la mia faccia, come la tua voce e la tua faccia, sono uniche e saranno uniche al mondo per l'eternità. Non ci sarà mai un altro uomo, un'altra donna che avranno le nostre voci e le nostre facce, e a nessuno deve essere permesso di rubarci questa identità, a meno che ovviamente noi non lo vogliamo per uno scopo che noi riteniamo buono. E questo è un dato fondamentale, però non ci siamo ancora, perché noi siamo bombardati da messaggi falsi in questo senso.
1: Purtroppo è vero. E, direttore, vi chiedo di rispondermi adesso non da giornalista ma da uomo: tra le frasi dell'enciclica, qual è quella che più l'ha colpita?
0: A me devo dire che alla fine mi ha colpito questa, quando il Papa dice, ci chiede di far crescere la tecnica senza far regredire il cuore. È giusto continuare a far crescere la tecnica, è giusto poter continuare a sviluppare queste macchine. Queste macchine però devono essere usate per il bene, e dunque devono essere programmate per il bene dell'umanità. È per questo che ci vuole un controllo alla programmazione, non soltanto nell'uso finale. C'è una domanda che è etica, di controllo, che è nella programmazione, ma senza far regredire il cuore, cioè senza permettere a queste macchine di occupare spazi che sono spazi profondamente umani. E per cui la bellezza del messaggio sintetico di questa enciclica è: restiamo umani anche al tempo degli algoritmi.
1: Sicuramente i giovani sono il pubblico a cui questa enciclica oggi può essere destinata maggiormente, perché sono talmente presi dal digitale e anche dalle varie intelligenze artificiali che popolano il web. Qual è il messaggio che può lasciare concretamente alle nuove generazioni questa enciclica?
0: Io credo che specialmente le nuove generazioni che ancora lo hanno dimostrato anche in tempi recenti, cioè noi abbiamo un'immagine dei giovani, dei nostri giovani, che è peggiore di quella che in realtà. Abbiamo visto giovani riempire le piazze, per esempio, per protestare contro i massacri che stavano accadendo a Gaza. Cioè, i giovani si possono ancora impegnare per qualcosa. Credo che far comprendere loro, come fa questa enciclica, che dietro l'intelligenza artificiale c'è il rischio di affidare a poche persone un governo del mondo, attraverso messaggi che ci arrivano direttamente sul nostro smartphone, sui nostri computer, possa aiutare a far crescere una consapevolezza del fatto che questi strumenti vanno sì usati, ma bisogna crescere anche con un'educazione ad usarli, e soprattutto con una richiesta forte ai governi, alla politica, perché si svegli e perché faccia veramente la politica, perché non ceda le armi al potere economico e perché eserciti il suo ruolo. Noi i politici li votiamo, abbiamo almeno questa possibilità. Chi invece governa le grandi leve dell'economia non è sottoposto al nostro controllo politico. È per questo che io credo che i giovani sono sensibili. Pensiamo alla grande sensibilità che hanno per la salvaguardia dell'ambiente, uno dei temi che è scomparso dal panorama politico, perché tutti i soldi che dovevano servire per gli investimenti green sono stati dirottati per la follia della corsa al riarmo, che ha visto tutti i governi, compresi tutti i governi occidentali, in questa follia di impiego di miliardi e miliardi per comprare armi che serviranno a distruggere scuole e ospedali, invece di essere usati per costruire scuole e ospedali. Questo l'ha detto il Papa nel giugno del 2025 ricevendo la Roaco. Allora vedete innanzitutto quanto è realista il discorso del Papa, quanto è dentro la nostra storia e quanto questi sono argomenti che secondo me possono accendere l'interesse delle giovani generazioni, ai quali è richiesto di svolgere un compito di sentinelle del mattino, un compito di non lasciare ad altri questo, perché se la società si muove, se la società chiede, può influire.
1: E per concludere, direttore, qual è la domanda che ciascuno di noi, dopo la lettura della Magnifica Humanitas, dovrebbe porsi?
0: Beh, innanzitutto leggerla, rileggerla, è un testo complesso, lungo, per cui si trovano tanti spunti. E una prima cosa da fare, che non è una domanda, è di non lasciarla cadere, di non considerare una volta letta un testo che è già finito. Perché dobbiamo discuterla, dobbiamo farla conoscere, dunque darsi da fare in questo senso. Ma la grande domanda è: che cosa posso fare io? E che cosa posso fare io non è soltanto che sto più attento quando scrollo il cellulare, ci penso due volte prima di comprare un prodotto piuttosto che un altro prodotto. Credo che questo cosa posso fare io vada concordato, accordato, che cosa possiamo fare noi insieme. L'essere insieme. Perché l'essere insieme è una caratteristica peraltro vera, reale, profonda della nostra umanità, e dunque dobbiamo essere insieme per cercare di vivere questa sfida come una sfida che può essere governata verso verso lidi positivi e non diventare, come purtroppo c'è il rischio che diventi, una minaccia per la nostra umanità, vuol dire una minaccia per tutti noi.
1: Grazie direttore ancora una volta per essere stato con noi, per averci fatto veramente assaporare un po' della bellezza di questa prima enciclica di Papa Leone XIV.
0: Grazie a voi.

0: E credo negli esseri umani, come cantava la musica che abbiamo appena ascoltato, questa canzone di Marco Mengoni. E viviamo in un tempo che rischia spesso di appiattire tutto: emozioni, relazioni e addirittura la fede. Eppure nel cuore dell'uomo resta una nostalgia profonda, una nostalgia di bellezza, di autenticità, di qualcosa che va oltre la semplicità, oltre la sopravvivenza quotidiana. E proprio da questa domanda nasce il nuovo libro di Don Fabio Rosini, L'origine del sublime, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. E allora voglio dare il bentornato a Don Fabio Rosini, che ancora una volta è venuto a trovarci per parlarci di questo libro. Bentornato a Don Fabio Rosini.
1: Bentrovati.
0: Noi conosciamo ormai Don Fabio, è una voce amica della Radio Vaticana, biblista, sacerdote, docente di teologia pastorale alla Pontificia Università della Santa Croce e anche una voce molto amata dai giovani e dalle famiglie. E Don Fabio viene a presentarci oggi il suo ultimo libro, L'origine del sublime. In questo libro il sublime non è presentato come una capacità straordinaria dell'uomo. Ma di che cosa parliamo, Don Fabio?
1: Dell'opera di Dio nell'uomo. Non parliamo di quello che facciamo noi, ma di quello che fa Lui in noi.
0: Tra le pagine vediamo che c'è anche una figura molto bella e molto importante nella spiritualità, che è la Vergine Maria. Il suo eccomi, la sua disponibilità a lasciare che sia Dio ad agire in lei. In che termini possiamo considerare, Don Fabio, questa scelta e questo messaggio attuale?
1: È molto semplice. Il sublime è un tema irrinunciabile, cioè la vita deve avere bellezza, non si può vivere senza bellezza. Ieri sera, per esempio, l'altro ieri sera stavo a casa degli amici e c'era una nipotina e che cosa ha fatto questa bimba? Si è messa a disegnare per me, voleva farmi e poi mi doveva dare il bisogno. Deve fare una cosa bella. Essere vuol dire produrre bellezza. Noi cristiani abbiamo sempre prodotto bellezza. La nostra fede, la nostra gioia di vivere si esprime nel sublime e questa bellezza diventa qualcosa che dobbiamo imparare perché possiamo avere l'impulso, possiamo avere il desiderio, ma abbiamo bisogno di una scuola. E allora io mi sono detto, chi può insegnarci la via della bellezza? Allora, chi è la maestra della cosa più bella? Qual è stata la cosa più bella che è successa in questo mondo? Che è venuto il Signore stesso nel grembo della Vergine Maria e lei lo ha saputo accogliere, cioè nessuno più di Dio può fare cose belle e allora lei è quella che ci insegna come si fa a lasciar fare a Dio cose belle nella nostra vita e per questo abbiamo preso come ipotesi di lavoro su cui sto lavorando di fare delle tappe. Questo è il primo di cinque libri che vado a proporre. In cui fare delle tappe che io già ho praticato con dei ragazzi, con molti giovani in un percorso di formazione cristiana, dove dare il come della fede, il cosa della fede si apprende in una fase più, diciamo così, didascalica catechetica, invece c'è il come, cioè la modalità che si apprende dalla Beata Vergine Maria che ha avuto la fede più perfetta della storia dell'umanità e ha fatto la cosa più grande, ha accolto Dio. Ecco, questo è un po' il piano di lavoro.
0: È un invito anche ad uscire dalla mediocrità, non essere banali, no?
1: Il nostro vero nemico, la mediocrità è il nostro vero nemico nella vita. Quando il nemico dell'uomo diventa un altro uomo, o diventa, che ne so, la sua ansia, diventa qualcosa in cui si proietta, il vero nostro nemico è vivere una vita brutta. E allora in tutto quello che facciamo o c'è bellezza o stiamo fallendo.
0: Il sublime non è uno sforzo umano, però è un'opera di Dio. È una prospettiva controcorrente in una cultura che, come più volte ci hai ricordato, è centrata sulle performance. Come possiamo, soprattutto da quello che è il tuo esempio, da quello che è anche la tua esperienza nella pastorale quotidiana, nelle parrocchie, tra i giovani che accompagni, come possiamo uscire da questa mediocrità?
1: Ma la nostra debolezza, che diventa il nostro nemico, noi cerchiamo a tutti i costi di scappare dalla nostra fragilità, inventandoci capacità, successi, odiandoci quando siamo fragili. In realtà la nostra fragilità è lo spazio di Dio nella nostra vita, così come le debolezze di un bimbo sono lo spazio della paternità di un padre, della maternità di una madre. Certo, se un bimbo chiede aiuto al papà, il papà è contentissimo di dargli una mano. Se una bimba chiede aiuto alla mamma, magari con i lacrimoni, la mamma è felicissima di stare accanto, di consolarla. Ecco, noi stiamo davanti a Dio come dei dipendenti, non come dei figli. Quindi lui non è un superiore che pretende dai suoi sudditi delle prestazioni, ma è il nostro padre. Noi facciamo cose mediocri perché le facciamo noi, continuiamo a non servirci della paternità di Dio, a vivere come se ci fossimo solamente noi, e invece noi ci siamo perché Dio ci ha chiamati alla vita e è felice di collaborare con noi, non vede l'ora di compiere le sue opere in noi, perché siamo come un papà vede un bimbo che impara a fare una cosa, lui vuole darci di fare cose belle con le nostre mani, anche con una mancanza totale di paternalismo, perché ci dà fiducia a Dio e nello stesso tempo ci resta accanto, perché noi possiamo fare le cose con lui, fare le cose in sinergia con lui, e questa è l'arte da imparare nella vita cristiana. Qui non si tratta di essere forti, ma di sapersi appoggiare nel forte. Qui non si tratta di essere privi di fragilità, ma di saper usare le fragilità come apertura all'ingresso di Dio nella nostra vita.
0: Tu dici anche che bisogna imparare ad assecondare Dio.
1: Certo.
0: Ma come si fa ad assecondare Dio in pratica?
1: E il problema è che la parola assecondare richiede di essere secondi, cioè se lui è al primo posto vuol dire che io lo seguo. Infatti la parola che dice Gesù a Pietro, quando Pietro vuole scongiurare il suo arrivo a Gerusalemme, la sua sofferenza, va de retro, Satana, noi traducevamo sempre col latino, va de retro, cioè vattene via, no, è... vai dietro di me, Deute opisumu, cioè dice, è la parola della prima, seguitemi, seguimi, mi devi seguire, cioè seguire Dio è una cosa fondamentale. Il problema non è essersi svegliato di stamattina e vivere questa vita come ci passa per la testa a noi, ma entrare in questa giornata nella forma in cui Dio l'ha pensata per noi, assecondare la vita, assecondare la forma delle cose. Tante volte chi ci sta accanto, le situazioni, i limiti della vita, sono cose da valorizzare e da usare per vivere una vita bella. Come dico mille volte, un buon cuoco non è quello che cucina solamente se ha gli ingredienti perfetti e ideali, no, ma quello che apre il frigorifero e cucina con quello che trova. Allora quello è un buon cuoco. Un buon allenatore di calcio è quello che trova dei giocatori e li fa giocare bene e li fa, e poi non è quello che ha uno schema fisso per cui bisogna applicarsi al suo schema, se no è inutile. Ecco, un buon padre non è quello che costringe il figlio a fare qualcosa, ma valorizza le qualità del figlio. Come diceva Plutarco, frase citata miliardi di volte, un discepolo non è un vaso da riempire, è un fuoco da accendere e poi il resto lo farà lui.
0: Parlando dello Spirito Santo, di fuoco, tu lo definisci anche il come di Dio.
1: Certo.
0: Ce la spieghi questa espressione?
1: Beh, Dio ha una vita, cioè Dio è vivo e la sua vita è lo Spirito Santo, è la sua, cioè voglio dire, c'hai per casa un bambino, vedi la sua vitalità, no? Vedi la sua energia, no? Cioè è straordinario, cioè è bellissimo. E la vita di Dio è lo Spirito Santo, cioè esprime Dio se stesso nel fatto di essere dono, perché lo Spirito Santo è un dono, è il dono, è colui che si dà. È colui che entra nel nostro cuore, ha una porta d'ingresso che nessuno conosce, una porta d'ingresso che è riservata solo a lui, che neanche il maligno può conoscere quella strada, perché non può entrare nel cuore. Nel cuore entra solamente Dio e da lì sa dialogare con noi e si parla del Paraclito. Che vuol dire Paraclito? Era l'antico nome dell'avvocato, infatti Paracletos sarebbe proprio in greco advocatus, cioè colui chiamato vicino, perché anticamente gli imputati non dovevano servirsi di un avvocato per rispondere, ma potevano chiamare dappresso una persona esperta di legge che all'orecchio gli dicesse come rispondere. Dovevano rispondere in prima persona singolare, allora quello suggeriva. È un insegnante, infatti, lo Spirito Santo sta lì e offre i suoi insegnamenti, ma uno può anche non ascoltarli, perché l'amore richiede libertà. un atto d'amore richiede sempre che l'altro possa dire di no. Allo Spirito Santo si può dire di no. San Paolo parla di non contristare lo Spirito Santo. Si può contristare lo Spirito Santo? Sì, si possono frustrare le ispirazioni, le luci che lui regala al nostro cuore, quelle intuizioni profonde, belle, luminose e costruttive che lui sa dare, quelle consolazioni che lui sa mettere, però dobbiamo aprirci a una visione diversa della vita, non idolatrica, non destinata a cose di serie B, ma a cose alte, sublimi per l'appunto, celesti, divine. Quando ci orientiamo al divino, lo Spirito Santo inizia a guidarci, e coloro che sono figli di Dio sono guidati dallo Spirito Santo, dice San Paolo nella lettera ai Romani. E allora il problema è lasciarsi guidare, questo è assecondare, cioè farsi portare da un altro, dare la manina come i bimbi allo Spirito Santo e farsi portare, vado di qua e di là, e più uno si apre, più uno intende quella voce, perché più si diventa intimi con qualcuno, perché lo Spirito Santo è una persona, non è una cosa, non è un chilo di Spirito Santo, mezzo chilo, tre etti, lascio, cose di questo genere, no, è una persona con cui si dialoga e piano piano lo conosci sempre, ne conosci sempre di più i gusti e capisci come andare, come con un amico, no? sai sempre di più come starci bene insieme, come vivere l'amicizia, come vivere una serata bella con lui, perché lo conosci, conosci i suoi gusti, e così lo Spirito Santo diventa una compagnia meravigliosa con cui sappiamo interagire in maniera costruttiva e bella.
0: Secondo te si parla abbastanza dello Spirito Santo?
1: Assolutamente no, perché è un grande sconosciuto della Chiesa Cattolica, secondo gli ortodossi. Certo, perché noi siamo molto egocentrici, antropocentrici, il problema è quello che facciamo noi. Ma a noi non ce ne importa niente di quello che fa Dio, perché di fatto siamo troppo centrati sulle opere. Infatti parliamo sempre di etica, di etica, di etica. Parliamo di sforzo, di impegno, mannaggia. Che perdita di tempo che è, perché tanto il nostro sforzo, il nostro impegno ci porterà solamente a quello che già sappiamo fare, tutto quello che facciamo noi. Ma a me non interessa quello che sai fare tu, ma quello che Dio può fare in te, perché forse lo può fare pure in me. Noi vediamo nella Pentecoste propriamente questo fatto che i stranieri che sono lì e sentono questi Galilei parlare nelle loro lingue native, cioè come se fossero a casa loro, sentono parlare delle grandi opere di Dio, cioè i discepoli non hanno parlato di quello che dovevano fare i proseliti, i cretesi, i persiani e tutta sta gente qua, no, sentono parlare di quello che fa Dio. Questo dobbiamo annunziare noi in questa generazione scoraggiata che si disprezza, tanti giovani che pensano male di se stessi, bisogna parlargli di quello che Dio può fare con loro. Dio è come quell'artista a Piazza Navona che tu fai uno scarabocchio e ci costruisce sopra un quadro e tu dici ma allora sono un artista, no, l'artista è Dio, ma lo scarabocchio è il tuo punto di partenza, noi siamo questi scarabocchi che diventano bellissimi perché Dio si serve di noi.
0: Nel libro dici ancora che Maria non fa qualcosa per Dio ma lascia fare a Dio.
1: Esatto.
0: Una sfida molto grande, no? Come possiamo anche dire che, cioè, noi sappiamo che Maria è libera, però a volte può sembrare una contraddizione perché lei lascia fare un altro.
1: Certo, ma la libertà vera è quella di fidarsi di qualcuno, cioè consegnarsi a qualcuno. Se uno non si può consegnare è perché non si possiede. Posso regalare solamente ciò che è mio. Io posso fidarmi solamente quando sono in contatto con me stesso sul serio, perché altrimenti faccio atti di affidamento formali, rituali ma non reali. Cioè, certe volte si vedono certe ritualità fatte fare ai giovani così scritte prima e con frasi che i giovani dicono che non gliene importa, non gliene può importare di meno a questi giovani. No, perché sono cose che non nascono dal loro cuore. È un atto grande di libertà consegnarsi, è un atto grande di libertà amare qualcuno. Bisogna essere liberi da se stessi.
0: Dal punto di vista spirituale, un esercizio pratico, no? Come concretamente tu consiglieresti appunto ai giovani, ma anche alle persone adulte, di iniziare questo cammino verso la libertà fidandosi di Dio?
1: Ma nel libro ci sono varie indicazioni pratiche, ma al di là delle indicazioni che possiamo trovare nel libro oppure no, il problema è che Dio è il grande pedagogo, lui è il grande maestro, tutti saranno ammaestrati da Dio, dice Giovanni 6. Allora Dio ci sta ammaestrando tutti qui, si tratta non di andarsi a cercare non si sa che programma di esercizi, ma lasciare che la vita ci ammaestri. Le cose che ci succedono ogni giorno, i piccoli e grandi problemi della vita, le persone, tutto quello che ci capita, tutte le cose che ci capitano ci stanno portando da qualche parte. Bisogna fidarsi della pedagogia di Dio, lasciare che Dio porti avanti la sua pedagogia e non fissarsi con le nostre idee, non centrarsi con idee, il mio matrimonio dovrebbe essere così e cos'ha, la mia vita dovrebbe essere così, così, il mio lavoro dovrebbe essere così, ma non è vero, questo l'hai pensato tu, non sei Hegel che ti sei convinto che pensi la verità, e per fortuna non sei Hegel, ringrazia Dio che non lo sei, perché se no dopo Hegel arriva Marx, e dopo Marx, cioè, da quelle parti arriva Nietzsche, gente, e poi arriva Hitler, e poi arriva Lenin, e poi arriva questa gente che ha torturato l'umanità perché si credeva di aver capito tutto. I veri stupidi sono quelli che credono di aver capito tutto, i veri saggi sono quelli che hanno sempre da apprendere. Noi dobbiamo svegliarci ogni mattina come discepoli per lasciarci insegnare da Dio le cose. Il pedagogo già c'è, la nostra vita, la nostra esistenza, quello che abbiamo da fare, c'è sempre qualcosa di importante da imparare.
0: Don Fabio, per concludere, se dovessi lasciare una frase, qualcosa del libro che va diretta e dritta al cuore ai nostri radioascoltatori, quale sceglieresti?
1: Quella che ho messo in prima pagina, la frase di un mio caro amico che non c'è più e che mi manca tanto perché le persone sono uniche e irripetibili, che si chiamava Carlo Striano, che diceva: cerca di fare il meno possibile e quello che fai cerca di farlo fare a un altro. Io ricordo quando mi disse questa frase, dice: ma che è il motto dei pigri? Beh, forse, ma in un certo senso è il motto dei sublimi, perché la A di altro è maiuscola. Cerca di fare, cerca di metterci meno possibile della tua autocelebrazione e farlo fare a un altro, le cose farle fare a un altro. Il grande maestro della carità, che era San Vincenzo de Paoli, da cui le dame di San Vincenzo e tutto il bene che è stato fatto in tante parrocchie, diceva: le cose di Dio si fanno da sole. È vero, le cose più grandi della nostra vita hanno una loro naturalità, una loro biologia che, se rispettata, ti portano dove ti devono portare, così come il DNA ci porta a essere noi stessi per natura, per sua propria dinamica, come dice Gesù nel Vangelo di Marco al capitolo 4. Un uomo semina un seme nel campo, come egli stesso non lo sa, ma il seme da solo produce automaticamente, dice proprio la lettera, automaticamente lo stelo, la spiga e poi il frutto pieno nella spiga, cioè lo fa da solo, il DNA glielo porta, cioè le opere di Dio hanno il loro DNA, se uno le rispetta sono meravigliose. Rispettare il DNA è una legge della vita, mai violare il DNA, in nessun modo. Si chiama neoplasia quando viene violato, non viene rispettato il corpo per come è, per quello che è.
0: Grazie Don Fabio, veramente ti ringrazio perché ancora una volta con questa preziosità del tuo libro, ma anche con questa bella tua testimonianza in questo momento, ci inviti veramente ad aprirci, a guardare l'alto e a fidarci di Dio che realizza meraviglie stupende nella vita dell'essere umano.
1: Speriamo di farlo.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.

Ed anche oggi la nostra trasmissione si conclude e io vi ringrazio per essere stati con noi anche questo pomeriggio. Vi invito a continuare a seguire i nostri programmi su Radio Vaticana e io vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre di mercoledì, sempre alle 15:05. Buon pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Trump è ottimista sui colloqui con l'Iran e si dice pronto a incontrare Khamenei, ma i combattimenti non si fermano. Un episodio di gravità inaudita, così il procuratore di Castrovilla ridefinisce la strage dei quattro braccianti agricoli ad Amendolara. L'Unione Europea apre la flessibilità sul patto di stabilità a seguito della crisi dell'energia, nessun ritocco però è alle accise. Pace, disarmo, migrazioni, fra i temi al centro del prossimo viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Canarie. Buonasera da Antonella Mitola. Si susseguono senza sosta annunci e smentite sui fronti aperti in Medio Oriente. Trump è ottimista sui colloqui con l'Iran e si dice pronto a incontrare Khamenei. Colloquio a Washington fra Israele e Libano, ma i combattimenti non si fermano. Sentiamo Pierachille Dolfini.
2: Il presidente americano Trump torna a parlare di negoziati con l'Iran. Stanno evolvendo rapidamente e Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, ha annunciato l'inquilino della Casa Bianca in un'intervista nella quale si dice convinto che con la guida suprema iraniana Khamenei prima o poi ci incontreremo. Ma resta alta la tensione, specie dopo la notte di scontri. Un missile ha colpito una nave che voleva aggirare il blocco di Hormuz, mentre l'Iran ha attaccato Kuwait e Bahrain. Combattimenti anche sul fronte libanese con Hezbollah, che ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane, e nuovi raid di Tel Aviv su Beirut che hanno causato almeno 10 morti. Raid ordinati da Netanyahu, strigliato in una telefonata proprio da Trump, che ha definito il premier israeliano un pazzo per i suoi continui scontri con il Libano, salvo poi concludere: abbiamo lavorato molto bene insieme, Bibi, mi piace molto. In questo quadro, delegazioni negoziali israeliane e libanesi sono arrivate al Dipartimento di Stato americano a Washington per un nuovo ciclo di colloqui diretti. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Incoraggianti per il Parlamento europeo i progressi verso l'adesione dell'Unione da parte dell'Ucraina, che intanto arriva a colpire in profondità la Russia. È centrato anche un autobus di linea nel Donbass controllato da Mosca. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
3: L'intero consiglio della NATO, sorpresa, è a Kiev, che è arrivato a colpire San Pietroburgo poco prima dell'apertura nella città sul Mar Baltico del Forum Economico Internazionale. La Davos russa, come definita, conta la presenza di grandi aziende e delegazioni di numerosi paesi, compresi dopo anni di assenza gli Stati Uniti. Nella notte droni ucraini hanno centrato una raffineria di petrolio e una base navale. L'operazione militare speciale continua per prevenire attacchi di questo tipo, risponde il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Esulta invece sui social Volodymyr Zelensky per la precisazione a lungo raggio che ha colpito, scrive il presidente ucraino, obiettivi puramente militari. Erano tutti civili, invece, le vittime a bordo dell'autobus di linea in viaggio verso la Crimea controllata da Mosca. Il mezzo è stato centrato in pieno questa mattina da un drone a Donetsk, nel Donbass, terra dell'Ucraina orientale, anch'essa sotto controllo della Russia, che condanna quello che definisce un attacco terroristico e promette una punizione inevitabile. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia. Un episodio di gravità inaudita, così il procuratore di Castrovilla ridefinisce la strage dei quattro braccianti agricoli di Amendolara. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
4: È stato un episodio di gravità inaudita, ha detto il procuratore della Repubblica di Castrovillari Alessandro D'Alessio, commentando la strage dei quattro braccianti uccisi in una pompa di benzina da Amendolara, in Calabria. L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza, ha aggiunto il procuratore. Infatti ieri sono stati fermati due cittadini pakistani con l'accusa di omicidio plurimo, a incastrarli filmati dai distributori in cui è stata ritrovata l'auto in fiamme. Le telecamere hanno ripreso non solo i loro volti, ma anche tutto l'accaduto, compresi i loro movimenti per bloccare le portiere dall'esterno. I quattro braccianti uccisi sono un pakistano e tre afghani. Gli investigatori sono riusciti a identificarli grazie ai documenti trovati nell'appartamento in cui vivevano a Villa Piana, insieme all'afghano Mohamed Tai Alamar, unico sopravvissuto alla strage. I due caporali sottoposti a fermo invece sono i pakistani Safer Ahmed e Ali Raza, ma di certo in terra di 'Ndrangheta, dove tutto è controllato, due pakistani da soli non creano un clan. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Interrogatori di garanzia in carcere per la mamma della piccola Beatrice di 2 anni morta a seguito dei maltrattamenti e del compagno della donna. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sentiamo Cesare Cavoni.
5: Non sono stata io, Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera lo scorso 9 febbraio, ha risposto negando ogni accusa alle domande del GIP Massimiliano Botti, che oggi ha condotto l'interrogatorio di garanzia nei confronti della donna e del compagno Emanuele Iannuzzi, che si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Entrambi sono in carcere. La donna ha escluso di avere picchiato le figlie e avrebbe scaricato le responsabilità sul compagno Iannuzzi, a dire che la donna non sarebbe stata violenta nei confronti delle figlie. Sarebbe stato Maurizio Rao, padre delle bambine, ad accusare la madre. Tuttavia, come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare, sarebbero le altre 2 figlie di 9 e 7 anni sentite in modalità protetta dalla PM Veronica Meglio insieme ad una psicologa. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: L'Unione Europea ha accolto la richiesta di flessibilità del governo italiano e di quello spagnolo per le conseguenze derivate

0: le fonti fossili. Si dice soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti per un risultato impensabile soltanto qualche mese fa, nel momento in cui verranno precisati i limiti di utilizzo, aggiunge, arriveranno le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Critiche invece le opposizioni che mettono in risalto i limiti dell'apertura di Bruxelles e parlano di sconfitta del governo. Resta anche la limitazione sull'utilizzo delle risorse che l'Unione ha concesso attraverso la flessibilità per il taglio delle accise. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, il manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction, al centro di un'indagine dei PM milanese dell'Ispettorato del Lavoro sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Il manager è stato bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. Per questo mese di giugno si annuncia una raffica di scioperi. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
2: Un mese caldo, ma non solo dal punto di vista climatico, giugno si presenta con molteplici scioperi. Si parte l'8 giugno con il trasporto pubblico locale di diverse città. Dall'8 al 12 giugno tocca invece alle camere penali. I legali si asterranno, dalle udienze ci sarà una manifestazione nazionale a Perugia. Il motivo è quanto accaduto nel carcere umbro di Capanne, dove sarebbero stati intercettati dai magistrati per circa 6 mesi i colloqui tra detenuti e avvocati. Astensione dal lavoro il 9 giugno dei lavoratori interessati agli appalti ferroviari, mentre il 10 e 11 giugno incroceranno le braccia alcune sigle sindacali del trasporto marittimo. CGL, CISL, UIL e CONFSAL hanno proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore nel settore trasporti l'11 giugno. Il giorno dopo, venerdì 12 giugno, toccherà al personale dei corpi e servizi di polizia locale. Si riparte il 13 giugno con il settore aereo e il 15 giugno con i dipendenti delle farmacie. Difficoltà potrebbero esserci poi nel comparto scuola con lo sciopero degli scrutini dell'Unione Sindacale di Base. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in un omicidio a Roma. Fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata per il conferimento appunto della spazzatura. Ondata di maltempo dopo i nubifragi di ieri al nord, ora il maltempo si è spostato al centro-sud, tromba d'aria a Roma. Sentiamo Pierluigi Vito.
3: Una violenta tromba d'aria ha travolto questa mattina a Roma i quartieri di Prati Fiscali, Concadoro e Tufello. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma i danni sono ingenti. Si contano una 50ina di alberi abbattuti dal vento che hanno colpito auto in sosta, infrastrutture pubbliche e proprietà private. Inevitabile il caos nella circolazione, ormai tornata alla normalità. Conta dei danni anche nel nord Italia dopo il maltempo delle ultime 24 ore. 2 silos sono caduti su una cascina in provincia di Pavia. Una scuola e altre abitazioni hanno visto pezzi di tetto volare via a Crescentino, nel Vercellese. Circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco solo in provincia di Bologna. L'ondata di maltempo si è ormai spostata nel centro-sud, ma nei prossimi giorni è atteso l'arrivo di una nuova instabilità con precipitazioni, soprattutto sulle regioni settentrionali, anche intense e localmente a carattere di nubifragio. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E ora torniamo all'estero. Si accende la Camera dei Comuni di Londra, lo scontro fra il primo ministro britannico Keir Starmer e il leader di Reform UK Farage sul caso di Harry Novak, il 18enne accoltellato a morte da un Sikh a Southampton. Sentiamo Raffaella Frullone.
4: Ad accendere lo scontro politico è la vicenda di Harry Novak, studente 18enne accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. L'aggressore aveva inizialmente convinto la polizia intervenuta sul posto di essere lui la vittima di un'aggressione per di più a sfondo razzista. In un video diffuso nelle scorse ore si vedono gli agenti bloccare Novak fino ad impedirgli di respirare mentre il ragazzo grida "sono stato accoltellato" senza però essere creduto. L'indignazione dell'opinione pubblica è scattata immediatamente, migliaia di persone si sono riversate per le strade in protesta contro la polizia, con scontri in cui sono rimasti feriti 11 agenti. Violenze che il premier Starmer ha definito vergognose e ingiustificabili, mentre Nigel Farage ha parlato di razzismo contro i bianchi ed evocato lo slogan White Lives Matter in contrapposizione al Black Lives Matter, divenuto simbolo delle proteste seguite alla morte di George Floyd negli Stati Uniti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del

0: 2 giugno si tratta dell'agente di polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali nei suoi confronti. I magistrati contestano l'accusa di lesioni colpose ed esplosioni pericolose aggravate. Pace, disarmo, migrazioni fra i temi al centro del viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Isole Canarie. Sentiamo Paolo Fucili.
1: 15 anni ad aspettare un Papa son tanti per la Spagna dopo Benedetto XVI nel 2011. Ora ci pensa Leone a far cessare la lunga attesa. Madrid, Barcellona, Isole Canarie è l'itinerario del suo quarto volo fuori d'Italia. Partenza sabato 6 giugno e ritorno il 12. Un viaggio sovraccarico di attese, il primo in un grande paese dall'identità segnata in profondità dal cristianesimo, che da qui per di più mise radici in tante altre terre. L'agenda, fitta di eventi, offre spunti per trattare un ampio ventaglio di temi. La messa del Corpus Domini a Madrid, la visita al Parlamento spagnolo, l'inaugurazione della torre più alta della celeberrima Sagrada Famiglia di Barcellona, infine la tappa alle Canarie, approdo di una delle più letali rotte migratorie dall'Africa, 3.000 morti solo lo scorso anno. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in ribasso dell'1%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le peuple qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do son.
7: La maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: E allora, cari amici, benvenuti in diretta qua al Mondo a Radio. Di che cosa parleremo oggi? In Ucraina ancora bombardamenti, soprattutto sulla popolazione, e il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è arrivato in mattinata a Kiev per una visita a sorpresa, per in qualche modo rendersi conto anche lui dei massicci raid aerei russi che hanno colpito appunto la capitale. Di percorsi di pace si parla a rondine per l'annuale festival sul conflitto. Infine, in questi 25 minuti del Mondo alla Radio parleremo di caporalato dopo l'ennesima tragedia in Calabria. Allora, in regia Bruno Orti, io invece sono Alessandro Guarasci. E allora appunto parliamo di Ucraina, perché le autorità della regione di Sumi hanno dichiarato che nelle ultime 24 ore un civile è stato ucciso e altri 15 sono rimasti feriti, tra cui 3 bambini, per gli attacchi russi. Inoltre, nella città meridionale di Kherson i bombardamenti notturni e gli attacchi con i droni russi hanno ucciso una donna di 86 anni e ferito altre 5 persone. L'aeronautica militare ucraina ha anche fatto sapere che nella notte la Russia ha lanciato 198 droni, un bilancio davvero pesante, droni a lungo raggio contro appunto l'Ucraina, e che le difese aeree appunto sempre di Kiev ne hanno in qualche modo neutralizzato la maggioranza.
10: Russia says its air defenses have been responding to a Ukrainian drone attack on the area around St. Petersburg.
9: E allora, questa è la BBC di qualche ora fa, perché il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la Russia sta già lanciando attacchi sistematici contro l'Ucraina, viene detto attacchi di rappresaglia, in risposta ai lanci di droni che nelle ore scorse appunto hanno colpito tra gli altri il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Questi attacchi erano stati già confermati in mattinata dal presidente ucraino Zelensky, che appunto aveva parlato di raid contro il terminal petrolifero di San Pietroburgo in coincidenza con il forum economico internazionale che si svolge nella città russa. Insomma, solo guerra, e lo dobbiamo dire, bisogna tentare in qualche modo di rilanciare il processo di pace, e di questo ha parlato anche Gianluca Capannini, volontario di Operazione Colomba.
11: Quello che sta cambiando è che forse per la situazione in Iran la Russia sembra meno forte, e l'Ucraina sta militarmente proponendosi di più e affondando di più i colpi nell'intero del territorio. Il territorio russo, la risposta russa è molto, molto violenta, questo direi che sta cambiando in questo momento.
12: Come sta vivendo Kiev questa nuova fase del conflitto?
11: Ma c'è questa idea, per noi difficile da capire, che gli ucraini provano a far vedere che non è vero che la Russia è invincibile, con un costo di vita altissimo da entrambe le parti, anche da parte ucraina. Non c'è una parte, non c'è una trattativa politica in questo momento, il contenzioso è tutto militare, quindi da una parte c'era un esercito fortissimo come quello russo e un'attitudine alla guerra e alla violenza molto forte, e dall'altra c'è un desiderio di resistere, anche di ribattere, di rispondere a questa violenza da parte russa. Sarebbe una guerra che l'ultima cosa a fare sarebbe lasciarla solo loro due, però in questo momento è esattamente così, non c'è un'autorità superiore, una presenza internazionale che possa, diciamo, impedire che il conflitto sia solamente un conflitto militare. Il conflitto militare lo vince più la violenza, non lo vince chi ha ragione, quindi non ci sono premesse positive in questo momento.
12: Con la fine dell'inverno, quali sono oggi le principali emergenze per la popolazione ucraina?
11: Ma se dovessi dire, dunque, dal punto di vista concreto, la principale emergenza su tutta la linea del fronte è la mancanza di sicurezza, di prospettiva, e il fatto che c'è questo reclutamento forzato che coinvolge tutti gli uomini dai 25 ai 60. Poi pare che passerà anche una legge che abbasserà l'età in cui le persone possono essere prese e costrette ad andare a combattere anche contro la loro volontà. Quindi direi il fatto che non c'è una prospettiva per la fine della guerra, per cui non si possono fare piani, non si può tornare alla normalità in tutta la zona, diciamo, est dell'Ucraina, che è quella interessata al conflitto, e il fatto che sono tantissime donne che non vogliono essere arruolate, che vivono chiuse in casa, praticamente non si nascondono e non c'è una prospettiva futura.
12: Sul piano diplomatico, quali margini esistono ad oggi per una de-escalation, secondo lei?
11: Veramente molto pochi. Diciamo che sarebbe una guerra in cui sarebbe fondamentale la presenza delle Nazioni Unite, e sarebbe fondamentale la presenza dell'Unione Europea, ed è fondamentale la presenza della Chiesa, del Papa, diciamo, della Chiesa di Roma, la Chiesa Cattolica, perché sa porsi come un'alternativa a chi dice l'unica strada della guerra. E sappiamo molto bene la difficoltà che hanno le Nazioni Unite, praticamente la presenza è veramente ai minimi storici, cioè quasi vicino allo zero, e l'Unione Europea non, mi sembra che la voce principale sia quella di pensare al riarmo senza considerare che ci possano essere delle alternative. Per quello che riguarda una presenza esterna, direi che in questo momento è importante la presenza della Chiesa, la presenza dei civili che alzino la loro voce e dicano non vogliamo essere solamente vittime, e non può essere solo uno scontro dal punto di vista militare, perché sono popolazioni che hanno una formazione militare molto forte, anche una cultura molto militarizzata, e questo può portare a, come sta portando, ad anni di guerra, e seminano un odio, una mancanza di futuro che ci vorrà un tempo veramente lungo da sradicare.
9: Insomma, avete sentito cosa ha detto Gianluca Capannini a Lorenzo Giovanardi? Bisogna non perdere la speranza e tentare comunque di rilanciare il processo diplomatico. Ma ora per le notizie do la linea sempre a Lorenzo Giovanardi.
2: Sì, Alessandro, cominciamo con la guerra in Medio Oriente. Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e quelle statunitensi. Gli USA hanno inizialmente fermato e messo fuori uso una petroliera diretta verso un porto iraniano in violazione del blocco navale imposto dagli Stati Uniti. Immediata allora la risposta di Teheran, che ha colpito con missili una nave battente bandiera americo-israeliana. Washington allora ha deciso di sferrare raid, definiti difensivi, sull'isola iraniana di Kashm, colpendo una torre radio. Ancora una volta la risposta di Teheran non si è fatta attendere. Una pioggia di missili balistici ha raggiunto il Kuwait, colpendo l'aeroporto, dove una persona ha perso la vita, ma anche sedi diplomatiche e infrastrutture civili. Intanto il presidente americano Donald Trump si è detto convinto che l'Iran abbia accettato di non dotarsi di un'arma nucleare e che la guida suprema iraniana, Mostaba Khamenei, è coinvolta direttamente nei negoziati con gli Stati Uniti. Khamenei, dal canto suo, ha invece assicurato che l'Iran non permetterà agli USA di esigere troppo né sui negoziati né nel processo di cessate il fuoco, e che d'ora in avanti la risposta di Teheran a qualsiasi sparo americano sarà una raffica di missili e droni. L'altro fronte caldo è il Libano, dove almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del paese, come riportato dal Ministero della Salute e dai media locali. In particolare sono stati segnalati raid su Tiro nella parte meridionale della capitale libanese Beirut, ma tra gli episodi più gravi figura il bombardamento dell'ospedale di Tibnin, che ha causato diversi feriti tra personale sanitario e pazienti e ingenti danni alla struttura. E il conflitto ha dei risvolti anche sull'economia europea. Bruxelles ha concesso una deroga al patto di stabilità per misure e spese relative alla crisi energetica, determinata in particolare dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Ma lo sforamento dei vincoli del patto non riguarderà le spese relative ai sussidi, come aiuti per le bollette o tagli alle accise dei carburanti, ma solo per accelerare la transizione energetica. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica, ha dichiarato il commissario europeo per l'economia Vladis Dombrovskis. E sulle accise il commissario ha affermato la propria propria contrarietà a una flessibilità volta ad abbassare i prezzi dei combustibili fossili. Il ministro dell'economia italiana, Giancarlo Giorgetti, ha espresso tutta la propria soddisfazione per quanto riguarda la misura e ha poi assicurato, appena verranno precisati i limiti di utilizzo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze si riserverà di fare le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie italiane. Ci spostiamo ora invece nella Repubblica Democratica del Congo, dove l'Ebola continua a colpire. Il numero dei casi è di 344, tra cui 60 decessi. L'OMS nei giorni scorsi parlava di quasi 900 casi sospetti, molti dei quali si sono rivelati falsi positivi. L'epidemia è iniziata nella parte orientale del paese il 15 maggio e si è diffusa nelle province orientali del nord e del sud Kivu, nonché nel territorio ugandese, dove ad oggi sono stati registrati 15 contagi e un decesso. In Kenya, intanto, sono andate in scena proteste e scontri per la proposta americana di un centro di isolamento nella base aerea di Laikipia. Due persone hanno perso la vita a colpi di arma da fuoco. È tutto. A te la linea.
9: E allora, di pace e di disarmo, in un periodo segnato dai conflitti, parlerà il Papa nel prossimo viaggio apostolico a breve in Spagna dal 6 al 12 giugno. E di pace si parlerà anche da domani alla Youth Topic Fest 2026, che è poi il Festival Internazionale sul Conflitto organizzato da Rondine Cittadella della Pace, vicino ad Arezzo. Sono, lo dobbiamo dire, ormai anni che a Rondine si fanno dialogare giovani che inizialmente erano su posizioni avverse, diciamo, addirittura proprio conflittuali. Pensiamo a palestinesi e a ragazzi israeliani. L'iniziativa, che ha come tema inquietudine come custodire la scintilla dell'umano, è stata insignita tra l'altro dalla medaglia del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che il Presidente ha visitato tra l'altro il borgo dove giovani, appunto, studenti di paesi in guerra tra loro si incontrano per cercare, appunto, di costruire, loro dicono, un mondo di pace. Ricevere la medaglia è per Rondine un onore profondo e una responsabilità ancora più grande, ha dichiarato Franco Paccari, presidente e fondatore di Rondine, che appunto è stato sentito dal nostro redattore Michele Raviare e ha voluto in qualche modo spiegare il significato e le sfide di questa edizione.
3: Ma nasce al crocevia di alcune riflessioni e della realtà che abbiamo davanti agli occhi e dentro di noi tutti i giorni, che ci inquietano, quindi che ci mette in sobbuglio, e direi che deve farlo, perché altrimenti il retro di questa parola potrebbe essere l'indifferenza, l'essere anestetizzati di fronte a tutto quello che succede, che può generare una parola accanto all'inquietudine, ma che non è, l'angoscia. L'angoscia è un dato negativo, l'inquietudine invece è un elemento positivo. Infatti abbiamo messo come sottotitolo una scintilla che custodisce l'umano. L'inquietudine è proprio dove si accende un gap tra quello che si sente interiormente e quello che si vede davanti a noi. Quindi abbiamo voluto andare proprio alla radice di ciascuno di noi, di quello che ciascuno di noi prova, anche lo smarrimento se vogliamo, però perché insieme, interrogandoci su questo, non aver paura del presente, non avere paura del futuro, nonostante le nubi terribili che si addensano qua e là sul pianeta, e insieme trovare delle prospettive di azione.
4: Inquietudine è anche un concetto che spesso viene associato alla gioventù, lo ha ricordato anche Papa Leone XIV. Perché è importante che i giovani siano inquieti nel senso positivo che lei ha spiegato?
3: Ma noi abbiamo questa scelta di questo tema è avvenuta prima dell'elezione di Papa Leone al Soglio Pontificio. Quando è stato eletto e abbiamo saputo che è un agostiniano, noi che siamo cresciuti a Pane e Sant'Agostino, l'inquietudine diciamo era una parola che calzava, e tutto il primo anno del magistero di Papa Leone, basterebbe soltanto la prolusione che ha fatto all'Università della Sapienza, ritorna su questo tema che è proprio scintilla dell'umano.
4: Parliamo di giovani, parliamo del metodo Rondine, che lo semplifichiamo, è quello di parlare di conflitto, di mettere a confronto nel dialogo anche giovani ragazzi che vivono in contesti di guerra tra di loro. Purtroppo lo riscontriamo, ogni anno le guerre aumentano e non diminuiscono. Che anno è stato questo per Rondine?
3: un anno terribile da questo punto di vista, perché nella cittadella della pace tutte le mattine arrivano le eco delle famiglie dei ragazzi che qui ostinatamente, con tenacia, continuano a mantenere viva la relazione tra di loro, che il mondo vorrebbe nemici, e invece loro rompono la catena dell'odio, della vendetta, del vittimismo e scelgono di uscire insieme dal guaio della guerra. Quindi un anno terribile per gli scenari mondiali, ma anche che rafforza il valore di quello che qui si fa, perché la concretezza dei giovani che si mettono in gioco con coraggio e che dicono di no alla guerra, a partire da se stessi, è l'elemento di grande speranza.
4: E non a caso, come ogni anno, Utopic Fest inizierà con la marcia in cammino per la pace. Che significato ha quest'anno?
3: La nostra marcia è sempre una marcia per e mai contro qualcuno, perché Rondine è la casa di tutti. Rondine è la casa dell'ospitalità, dei dolori di tanta parte del mondo. È la casa di chi non si sente a casa sua, e quindi trova la possibilità di riaprirsi e di condividere i dolori. Allora l'altro qui a Rondine comincia a non essere più il nemico, ma comincia a essere un potenziale, all'opposto, un potenziale alleato, un potenziale addirittura amico, quello che soffre insieme dall'altro lato della guerra. E insieme impariamo che conflitto non è sinonimo di guerra. La guerra è un male. La marcia da Arezzo a Rondine dice no alla guerra, contro tutta la guerra. Noi diciamo che questa marcia è l'incarnazione viva dell'articolo 11 della Costituzione italiana. Diamo il ripudio alla guerra, a partire da noi stessi e a quello che nei nostri comportamenti individuali può essere orientato, a volte anche inconsapevolmente, a una logica di guerra. Quindi insieme israeliani e palestinesi, insieme russi e ucraini, insieme azerbaigiani e armeni, insieme dalle guerre che si chiamano dimenticate dalle varie parti del mondo.

0: E allora, la vicenda dei quattro braccianti, lo avrete saputo, prima sfruttati e poi trucidati ad Amendolara in Calabria, non è un caso isolato, ma probabilmente in qualche modo la punta di un iceberg, di un sempre maggior sfruttamento lavorativo di lavoratori migranti, soprattutto in agricoltura, ma non solo, da nord a sud del paese. E che il fenomeno sia in aumento lo testimoniano anche i numeri dell'ultimo rapporto laboratorio sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle vittime, curato da una serie di associazioni, tra cui Altro Diritto, in collaborazione appunto con l'Osservatorio Placido Rizzotto e il sindacato Fly CGL, un rapporto che appunto monitora annualmente l'applicazione della legge 199 del 2016. E allora dovete sapere che i dati del 2025 rispetto al 2024 fanno segnalare un aumento del 50% dei casi. Ecco, questa indagine è svolta attraverso appunto il monitoraggio dell'utilizzo degli strumenti repressivi, ma evidentemente se continuano ad esserci questi casi pesanti di sfruttamento, le leggi e i controlli purtroppo non bastano. E questo ce l'ha detto anche Monsignor Francesco Savino, che è vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, vescovo di Cassano all'Ionio, che parla appunto di schiavitù moderna.
1: Purtroppo nei nostri territori il caporalato purtroppo è presente, è in diverse forme, ma c'è. E io in questa vicenda drammatica, crudele, forse dobbiamo inventarci nuovi aggettivi per definirla, dico che, e per questo ho chiesto di fare luce, no? Il caporalato ha la sua chiave di lettura chiara e precisa. Il superstite, colui che si è salvato, che aveva anche le mani ustionate, e mi pare non solo le mani, ha detto giustamente che avevano chiesto una contribuzione almeno onesta, no? Giusta, e la risposta è stata quella che abbiamo tutti sotto gli occhi.
0: Però dove si annida il problema? Nella voglia di fare profitti a tutti i costi, oppure anche in un lavoro in agricoltura che è scarsamente redditizio per gli agricoltori e dunque in qualche modo si cerca di giocare solo sul basso costo della manodopera?
1: Siamo in un cortocircuito, perché anche evidentemente anche gli imprenditori guadagnano anche molto poco. Se una cassetta, supponiamo, di arancio o di clementini costa o la vendo 50 centesimi, è chiaro che poi a catena, no, ci sono tutta una serie di ingiustizie che si perpetuano e quindi si realizza quasi un caporalato, come dire, un caporalato a catena, voglio dire. Ma io mi permetto di ricordare, no, ciò che ho anche scritto nel comunicato: quattro corpi nel fuoco, una coscienza in cenere, perché devo dire che la mia coscienza rispetto a questo fatto veramente si è incenerita. Ecco, la mia coscienza si è letteralmente ustionata, no, bruciata, perché crescono soprattutto certe situazioni nelle zone grigie, si alimentano di omertà, di connivenze opache, di silenzi interessati, si allargano dove la legge arriva tardi, dove il controllo sociale è debole, dove il timore chiude le bocche, dove poteri criminali o paracriminali lasciano fare, orientano, tollerano, proteggono, lucrano. E la violenza non è sempre un urlo, a volte è una rete muta. Dobbiamo soprattutto, è lo Stato, no? Nelle sue diverse articolazioni e competenze, deve essere soprattutto presente nelle campagne, nelle filiere agricole, nei luoghi di reclutamento della manodopera, negli alloggi indegni, nei trasporti opachi, nei rapporti di lavoro irregolari, nelle sacche di vulnerabilità dove il caporalato mette radici. Ecco, servono controlli veri, continui e non episodici, insomma. Tutti ci stiamo stupendo, no? L'ho detto anche personalmente al Papa, della bellissima enciclica Magnifica Humanitas. Ecco, l'umanità, no, è magnifica, il nostro essere uomini e donne è magnifico, però può diventare anche la nostra umanità, può diventare anche barbarica, può diventare anche barbarie, può diventare anche non rispettosa, come devo dire, della più elementare rispetto della persona umana. qui è in gioco la dignità del vivere delle persone, qui è in gioco la condizione di vita umana delle persone. Ma ci rendiamo conto che 10 persone vivevano in una casa strettissima, piccolissima?
2: Chiaro che serve anche una maggiore consapevolezza dei consumatori nel, diciamo, addrizzare un po' l'antenne quando il prezzo di determinata frutta è bassa.
1: Io prima parlavo di un cortocircuito, no? Che chiaramente si fa, no? dalla produzione al consumo, perché anche il consumatore, no? Deve essere un consumatore, come dire, civile, deve essere un consumatore che deve essere anche capace di fare obiezioni di coscienza rispetto pure a certi prodotti che non sono il risultato di processi di legalità.
0: E allora, cari amici, io vi lascio per circa 4 minuti e mezzo con una canzone dei Coldplay, poi parleremo di cammini.

0: Il mondo alla radio.
1: Si cammina piano, a passo lento, alla scoperta dell'Italia e non solo, diciamo di tutta Europa, seguendo in qualche modo le strade di un turismo sempre più sostenibile. Anche quest'estate, appunto, i cammini la fanno da padrona, una forma di turismo che si arricchisce anche degli itinerari culturali europei. Allora, cari amici, vi diciamo che i cammini escono dalla nicchia per conquistare spazi sempre più ampi, con ricadute economiche per i territori attraversati, che tra l'altro cominciano a essere rilevanti. Tra l'altro, in questi giorni, nei prossimi giorni, dal 16 al 20 giugno, ci sarà un festival che viene chiamato Lungo il Fiume, che è in qualche modo un viaggio tra persone, storie e cammini lungo la Via Francigena. Ma rimanendo ai numeri che sono, diciamo, importanti, che nel 2025 ben 300.000 persone si sono messe in cammino e i primi numeri del 2026 fanno presagire un'ulteriore crescita. La durata media dell'esperienza resta in qualche modo stabile, circa 7 giorni e mezzo di cammino, lo stesso del 2024, ma l'aumento dei partecipanti fa crescere in modo, diciamo, significativo l'impatto totale, con quasi 2 milioni e mezzo di pernottamenti generati. Dopo anni dunque di semina nel silenzio, tutto il mondo dei cammini, fatto di associazioni e reti di piccole realtà locali, tra l'altro sostenute da tutta una serie di istituzioni, prende vigore. Ma soprattutto, diciamo, quello che è la vera novità è che è una forma di turismo che riguarda sempre più i giovani, o almeno così ci ha detto Fabiana Mapelli, appunto, della Compagnia dei Cammini.
2: Dipende sicuramente da come sono cresciuti, anche perché vediamo che ragazzi che da bambini sono stati portati a camminare dalle famiglie affrontano la voglia di camminare con una grinta, un'energia, sanno che vanno a stare bene quando vanno a stare in natura, in gruppi con i coetanei. Quando non hanno avuto questa esperienza in famiglia, può essere che ci siano tante resistenze, ma il più delle volte le resistenze sono della famiglia e non dei ragazzi. Questa è un'esperienza che facciamo ogni anno. Le resistenze possono essere diverse, dalla fatica fisica allo zaino, al portare lo zaino, all'idea della mancanza di comfort, ecco, del non poter avere tutti i comfort della vita quotidiana, ma queste fatiche vengono superate molto velocemente.
1: Ci sono in qualche modo dei percorsi, diciamo, privilegiati dai giovani? Pensiamo a Cammino di Santiago di Compostela, che però non è in Italia, ma che comunque vedi ogni anno un aumento dei camminatori giovani. E per esempio la Romea in Italia, quale successo riscuote?
2: Non è tra quelli di maggiore successo. I giovani camminano i dati che abbiamo noi sulla Via degli Dei, è molto bazzicata come prima esperienza di cammino, e il Cammino dei Briganti. Cammino dei Briganti in particolare perché accoglie i camminatori che viaggiano anche in tenda, e quindi questo aiuta anche i giovani, anche con un basso budget a disposizione, a poter fare questa esperienza di cammino, di profonda immersione nella natura e nei borghi, perché i cammini non sono solo l'immersione nella natura selvaggia, ma anche l'esplorazione di un territorio fatto di borghi, di persone, magari di borghi che si stanno spopolando, per esempio sul nostro Appennino, e questo è una grande riscoperta per i giovani.
1: E che cosa vi raccontano? E che cosa vi raccontano i giovani dopo aver fatto questi cammini? Quali sono le loro impressioni?
2: Sono molto colpiti dall'accoglienza e dall'ospitalità, soprattutto in questi contesti come l'Abruzzo e il Sud Italia, che ancora non sono fortunatamente oberati di turismo. L'accoglienza rimane molto umana, molto spontanea, e questo è per chi è più giovane, in particolare per chi viene dalle grandi città, un'esperienza unica, mai fatta e mai immaginata, soprattutto in un paese ancora come l'Italia. Questa è la cosa più forte. La condivisione con gli altri camminatori è l'altro aspetto che è uno dei cuori pulsanti dell'esperienza del camminare, che consente di fare grandi esperienze di autenticità, di condivisione e di solidarietà. È una riscoperta etica anche di come siamo

0: al mondo.
1: Senta, per chiudere, voi in qualche modo state pensando di ampliare, rafforzare i cammini, come poterli davvero promuovere ancora maggiormente?
0: Cerchiamo di promuovere il camminare come esperienza, non come esperienza turistica, ma come esperienza più profonda. E quindi facciamo, abbiamo diverse proposte, esplorativo, quindi in tenda, più, sicuramente più impegnativo, ma anche di grande, di grandissima soddisfazione e cambiamento, perché ci sono i cammini chiaramente sulle vie già strutturati, che sono affrontabili sia con una guida, sia anche in individualmente o in piccoli gruppi con i propri amici, ma ci sono esperienze di cammini esplorativi che senza una guida sarebbero più difficili, non sono alla portata di tutti. Questi sono un po' i nostri fronti principali. Abbiamo anche i cammini con i cani, che lavorano molto sulla relazione con l'animale, per i bambini, per le famiglie, per gli adolescenti, per i giovani, un po' per specifici, appunto, anche per creare delle esperienze in cui anche i giovani possano ritrovarsi nel gruppo dei pari e non solo con chi è più anziano, più adulto.

0: Allora, appunto, andiamo nel sud, rimaniamo nel sud, tanti cammini si svolgono appunto nel sud e dobbiamo dire che questa forma di turismo a piedi comincia a affermarsi anche come significativo motore economico, soprattutto per borghi e territori marginali. Allora, per la prima volta c'è stato uno studio, grazie alla collaborazione con il Centro di Studi Avanzati sul Turismo dell'Università di Bologna. Allora, il dossier realizzato rileva anche l'impatto dei cammini minori e riesce a stimare con rigore scientifico in qualche modo le ricadute economiche sui territori. Ecco, dalle risposte al questionario emerge che in media la spesa media giornaliera per i camminatori è di 88 euro, senza però contare i costi del viaggio e gli acquisti prima della partenza, con una spesa diretta che appunto supera, pensate, i 216 milioni di euro. Insomma, non è un turismo ricco, questo lo dobbiamo dire, ma sicuramente molto diffuso. E ora, proprio per aiutare chi si vuole mettere in cammino, diciamo, arriva un'app sul cellulare per dare delle informazioni pratiche. Valerio Rositani è tra gli sviluppatori di questa app e ci dice come gli è venuta in mente questa idea.
1: Allora, abbiamo costruito Happy Pilgrim nell'ultimo anno e mezzo e quest'anno ci abbiamo messo assieme un percorso che appunto è cominciato durante il Giubileo, ma si è allargato. Infatti noi ci focalizziamo su un mondo dei cammini spirituali, quindi che vanno oltre, diciamo, la componente strettamente religiosa, ma comunque allargano l'esperienza a più mondi e soprattutto a più zone del paese. Quindi copriamo certamente Roma il cuore, però abbiamo cammini nel nostro database oltre 640 in 44 paesi, ma nello specifico al lancio ne abbiamo messi circa 101, e in questo caso focalizzati tra Italia, Spagna, Portogallo e Francia. Quindi abbiamo deciso di allargare questo mondo.
0: Certamente, Rositani. Uno degli aspetti, diciamo, peculiari di questa app mi sembra l'integrazione con tutta una serie di servizi. Pensiamo ai trasporti. Perché ce n'è bisogno? Il pellegrino, comunque colui che vuole intraprendere un cammino, ha difficoltà in qualche modo a organizzare tutto?
1: Assolutamente, è stata una delle chiavi del nostro lavoro integrare i trasporti, perché diciamo la caratteristica dei cammini e dei pellegrinaggi è essere molto spesso fuori o comunque iniziare fuori dalle principali nodi di trasporti, per cui avere la possibilità per facilmente poter raggiungere ogni singola destinazione era per noi un punto chiave, e ciò l'abbiamo affrontato grazie alla possibilità di collaborare con il nostro partner commerciale che è il gruppo FS, quindi attraverso in questo caso Trenitalia e successivamente anche Bus Italia, quindi dare la possibilità a coloro i quali utilizzano la nostra app, oltre a vedere dove voler andare, ma poter prenotare sull'app i trasporti.
0: Quali sono però state le difficoltà che avete incontrato? Perché insomma la concorrenza non è semplice, dei portali che già si occupano di questo in qualche modo ci sono.
1: Assolutamente sì, ed è una cosa, diciamo ciò che noi ci distinguiamo rispetto ai portali maggiori è che noi non siamo integrati verticalmente su tutto, cioè orizzontalmente, diciamo su tutta l'esperienza di trasporto, della vacanza o del cammino, dell'esperienza, perché comunque oltre ai trasporti offriamo anche la possibilità di acquistare dove dormire e inoltre le esperienze nel luogo che si va a visitare. Quindi l'idea è di offrire in una sola piattaforma tutto, oltre coordinato poi con un'intelligenza artificiale che è sul telefono nel nostro caso, quindi aumenta la privacy anche e dà la possibilità nei prossimi aggiornamenti in futuro anche di gestire dal cellulare tutta quanta l'esperienza in maniera dinamica. Quindi il camminatore via via che va nei vari punti è seguito, diciamo, da una compagna, si chiama Happy, che può riorganizzargli e suggerirgli nuove esperienze. Questo è il nostro punto di, diciamo, differenza. Oltre al fatto che, oltre ai treni italiani, che sono i primi che stiamo inserendo, ci stiamo allargando su tutti i paesi che ho citato precedentemente, quindi anche in Francia, Spagna, dando l'opportunità di acquistare i treni in quei paesi direttamente. Quindi avere un'intera esperienza all'interno della stessa piattaforma, che è una cosa che gli altri portali ancora non offrono.
0: Ecco, Rositani, voi sicuramente avrete in qualche modo scandagliato anche il mondo dei pellegrinaggi e dei cammini, ma oggi chi si mette in cammino? Chi è? Perché lo fa?
1: Ma chi si mette in cammino cerca una volontà di avere una, diciamo, un'esperienza che sia più profonda della semplice, diciamo, vacanza, e quindi è anche un'esperienza che vari e sia più reale, perché quello che abbiamo sperimentato sempre più, la gente ha voglia di poter visitare un posto ma vivendolo, e che non sia quindi un'esperienza costruita che è tipica delle, diciamo, quando vai in un villaggio, oppure di un'esperienza caotica a volte quando stai nelle grandi città, nei grandi hub turistici.

0: Allora, l'Inno alla Gioia ci dice che un tassello importante di questo turismo lento sono gli itinerari culturali europei. Sono stati lanciati al Consiglio Europa nel 1987 e dimostrano attraverso, diciamo, un viaggio nello spazio, però diciamo pure nel tempo, come il patrimonio di diversi paesi, delle diverse culture europee sia vivo e va condiviso. Gli itinerari culturali certificati appunto al Consiglio d'Europa sono ad oggi 45 e i territori che sono coinvolti di più in questi progetti, diciamo, di cooperazione tra una frontiera e l'altra sono aree rurali lontane dai flussi turistici di massa. Questo rende appunto gli itinerari degli strumenti di promozione sostenibile e anche formidabile per quelle aree. Sergio Ortega Muñoz è presidente del board del programma degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa e vede proprio in questi itinerari un modo per rafforzare l'unità europea.
1: Quello che proviamo, quello che vogliamo fare dal Consiglio d'Europa e anche da tutti i governi nazionali, da tutti i ministeri, è di far diventare più conosciuti questi programmi, questi itinerari culturali del Consiglio d'Europa. Di fronte ad altri programmi come quelli dell'UNESCO, Patrimonio Mondiale, Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità, pensiamo che ci manca ancora un po' di visibilità a livello della cittadinanza, dei cittadini dei diversi paesi. Ma dopo quasi 40 anni di attività, siamo già diventati 49 itinerari culturali in Europa, ancora in crescita, perché quest'anno saranno certificati nuovi itinerari culturali e pensiamo che la salute sia buona, ma può ancora migliorare, diciamo così.
2: Ecco, ma che cosa hanno bisogno? Di maggiori fondi da parte dell'Europa o semplicemente di una, diciamo, promozione dal basso? Pensiamo per esempio ai comuni, le regioni europee che dovrebbero intervenire di più su questo.
1: Uno dei punti più importanti riguardo gli itinerari culturali è che è un programma che nasce dal basso verso l'alto. Io non direi che la cosa più importante siano i fondi, anche se questi sono sempre benvenuti, certo di sì, e anche c'è la possibilità di trovare dei fondi europei per gli itinerari culturali, è più facile se sei già stato certificato. Ma penso che la cosa più importante ora nella cui siamo più coinvolti e più importante per noi è di farla diventare conosciuta a livello delle cittadinanza, come dicevo prima, di diventare, anche se questa parola non mi piace tanto parlando di patrimonio, parlando di cultura, ma di diventare un marchio conosciuto, perché gli itinerari culturali, anche se il nome può ce ne sono, certo di sì, itinerari fisici, itinerari che si possono fare a camminare, sta di fatto che la maggioranza degli itinerari culturali hanno una base tematica, ce ne sono università, ce ne sono musei, regioni, sindaci coinvolti. Allora la cosa più importante è di organizzare delle attività comuni e di far diventare questo programma più conosciuto al pubblico.
2: Senta, per chiudere, è anche un modo per unificare di più l'Europa in un momento in cui i nazionalismi oggettivamente hanno un po' il sopravvento in Europa?
1: È una domanda interessante, la ringrazio, perché credo che visto il momento in cui ci troviamo, penso che durante il mio intervento l'ho almeno menzionato, in cui il multilateralismo è questionato, sembra che viviamo in un mondo un po' più atomizzato, e gli itinerari culturali pensiamo che hanno un ruolo molto molto importante da giocare per far crescere l'Europa, anche in un momento in cui i valori su cui è fondata l'Europa vengono diciamo così contrastati. Pensiamo che gli itinerari culturali del Consiglio d'Europa hanno un ruolo molto molto significativo a giocare.

0: negli itinerari culturali entra anche Roma, perché è stato firmato un protocollo d'intesa in nome dell'importanza di Roma come città europea, capitale europea e mediterranea. I protagonisti di questa intesa sono la Sovrintendenza Capitolina e l'Associazione Rotta di Enea, che è un ente promotore dell'itinerario culturale ispirato appunto all'Eneide e certificato dal 2021. Giovanni Cafiero è presidente dell'associazione Rotta di Enea e ci ha detto: il mito di fondazione della città è legato al viaggio dell'esule troiano con il padre Anchise sulle spalle e il figlio Ascanio per mano. E questo mito racchiude in sé i valori di accoglienza, incontro tra le culture, solidarietà tra le generazioni e in qualche modo rilancia anche a quello che sta avvenendo in questi giorni.
1: Enea è un profugo che scappa da una guerra, da una città in fiamme dopo la vittoria dei greci. Scappa, costruisce, ma non scappa da solo. Lui scappa innanzitutto col padre e il figlio, ma poi scappa e parte con una comunità. Cioè, in realtà Enea parte con una flotta di 12 navi. Vuol dire che ci sono centinaia di persone che partono con lui. E lui si preoccupa di portare queste persone attraverso il Mediterraneo, verso l'Italia, perché aveva questa missione che gli dei gli avevano dato di portarli verso l'Italia. Ma non viaggiando da solo, arrivando da solo, viaggiando con la sua comunità. Si ferma a diverse tappe, a diverse avventure, disavventure, ma riesce ad arrivare a Roma, riesce ad arrivare sulle coste del Lazio e da lì fondare una nuova civiltà. Questo è il suo mandato, questa è la grandezza di Enea ed è la grandezza del suo messaggio. Cioè, anche quando si perde tutto, si può partire da avendo nulla, ma si parte e si viaggia e si arriva insieme e le comunità si possono ricostruire insieme.
2: In sostanza, dopo più di 2000 anni il discorso in sostanza non cambia, perché le migrazioni sono una questione di tutti i giorni. Senta, qual è il senso di questo vostro rafforzare i legami con Roma?
1: Noi rafforziamo i legami con Roma per rafforzare i legami con tutto il Mediterraneo. La rotta Enea è un viaggio mediterraneo. A noi interessa perché il viaggio di Enea è un viaggio esemplificativo dei viaggi che c'erano nel passato. Le civiltà del Mediterraneo si sono formate dalla commissione di civiltà. Non esiste una civiltà autoctona che è sviluppata da sola. Tutte le civiltà si sono sviluppate grazie alla venuta di altri o andando da altre parti. Noi abbiamo fatto il caso di Dardano. Dardano è partito probabilmente da Cortona, ha fondato una civiltà dopo aver attraversato la Grecia, è arrivato in Turchia, a Troia, sui Dardanelli, e ha fondato lì una città e i suoi discendenti hanno fondato Troia. Da Troia sono ripartiti e sono venuti in Italia per fondare una nuova civiltà. Questa commissione, questa circolarità di idee e di persone nel Mediterraneo è quello che rafforza la nostra identità. L'identità del Mediterraneo è questa, commissione e incontro tra persone.
2: Lei ha accennato che in sostanza questi temi sono stati trattati sia da Papa Francesco sia da Papa Leone, però noi vediamo che purtroppo il Mediterraneo continua a essere in fiamme. Guardiamo quello che sta succedendo appunto in Palestina oppure anche quello nel Nord Africa, e sembra quasi che l'uomo non abbia però imparato molto e nemmeno appunto dal viaggio di Enea, dalla commissione, dalla voglia di pace di Enea.
1: Esatto, questo è il dramma che viviamo in questi momenti. Da una parte i popoli che continuano a dover partire da situazioni di guerra o per motivi economici, come accadeva nel passato, anche nel passato si partiva in seguito a guerre o per motivi economici. Dall'altra parte ci sono popoli che si chiudono e sono più chiusi rispetto alla venuta di nuove persone. Questo è un elemento per noi non positivo, perché non solo perché dalla circolarità si migliora, ma perché aprendo c'è anche più la possibilità di ripartire. Cioè, nel momento in cui noi siamo chiusi, chi viene non vuole più andare via, mentre invece se fossimo più aperti ci sarebbe la possibilità di venire, di andare via, di ritornare, di fare scambi, e in questo modo sia i paesi ricchi del Mediterraneo che i paesi più poveri si arricchirebbero comunque da uno scambio continuo.
2: Senta, per chiudere, che cosa può imparare chi adesso decide di fare quella rotta?
1: Può fare due cose. Innanzitutto ci sono dei posti bellissimi, quindi dal punto di vista dell'emozione di visitare dei posti vede delle cose bellissime. Dall'altra può conoscere le persone che abitano questi posti, scoprire che dall'altra parte del Mediterraneo ci sono comunque delle persone che hanno i nostri stessi valori, li esprimono magari in maniera diversa, ma i valori sono gli stessi, abbiamo una storia comune e dalla storia comune dobbiamo imparare e crescere.
0: E allora grazie amici, grazie per essere stati con noi. Io vi lascio con una canzone in tema di Laura Pausini, Strada facendo. Io

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Ho così tanti bei ricordi dei momenti passati a lavorare con lui. Lui ora si è ritirato, io sono stato così fortunato ad avere avuto modo di lavorare con lui in così tanti film. Per me è stata un'esperienza meravigliosa. Sono le parole di Kyle Eastwood, il figlio di Clint Eastwood, che ha fatto sapere che il padre, Clint, 96 anni compiuti qualche giorno fa, quindi auguri in ritardo, ha ufficialmente deciso di ritirarsi e di non fare più film. Ma possiamo accettare anche questa sua decisione, naturalmente anche per, possiamo dire, raggiunti i limiti d'età, e bisogna essere grati per le grandi interpretazioni che lui ha fatto nella storia del cinema e per i grandi film come autore che ha fatto Clint Eastwood. Quindi insomma, un grande applauso, no? Arriva dal mio cuore, mi auguro anche dal vostro, al mitico Clint Eastwood, che insomma a 96 anni ha detto vabbè, sai che c'è, è ora che io mi riposi un po', ed è anche comprensibile. Recuperate qualche film di Clint Eastwood, sono davvero molto molto molto belli. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, e siamo pronti a cominciare parlando di libri. Parleremo di nuove uscite, parleremo di polemiche in Francia, torniamo a occuparci e vi aggiorno su come va la questione dello scrittore franco-algerino Sansal, che insomma, una vicenda di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse e si evolve ulteriormente con un altro tassello. Poi parleremo anche, tra le altre cose, di polemiche in Italia. Una nuova polemica nel mondo della cultura e dello spettacolo riguarda Zero Calcare, autore di fumetti molto amato, molto noto, e anche della serie Netflix Due Spicci, che da qualche giorno è sulla piattaforma, e sono nate delle polemiche che hanno portato anche addirittura all'intervento politico. Ne parleremo e iniziamo con la musica. C'è Luca Carboni, Farfallina.

Farfallina Luca Carboni, allora parliamo di scrittori. A 25 anni da Le Correzioni e a 5 da Crossroads, lo scrittore Jonathan Frazen, 67 anni, ha in serbo una sorpresa per i suoi lettori. Nel numero di questa settimana del New Yorker è uscito un suo racconto intitolato A Talent for Seeming, che in effetti è l'inizio del secondo libro di questa trilogia intitolata A Key to All Mythologies, di cui Crossroads era stato il primo volume. Questo secondo romanzo ancora non ha titolo, è un work in progress, ma l'inizio, l'incipit, se non cambieranno altre cose dal punto di vista della scrittura narrativa, pubblicato questa settimana sul New Yorker, è appunto l'inizio, la prima parte del primo capitolo del prossimo libro di Franzen, e che è stato molto apprezzato come scrittore, e molti lettori attendono il suo ritorno con un nuovo libro. Invece andiamo in Spagna, perché c'è una notizia interessante che riguarda un'asta che è andata a vuoto semplicemente perché il governo spagnolo ha utilizzato quello che chiamiamo un po' in gergo il Golden Power, no? Il diritto di prelazione. A Madrid è andata deserta l'asta di una carta di pagamento firmata niente meno che da Miguel de Cervantes, l'autore del Don Chisciotte. Un documento storico con una base d'asta iniziale di 120.000 euro non ha trovato acquirenti dopo che è intervenuto il Ministero della Cultura spagnolo, che ha avviato le procedure per vietarne l'esportazione perché, dicono, è parte del patrimonio storico e culturale del paese. La decisione del governo ha impedito la partecipazione dunque di compratori internazionali. All'asta c'era anche il rappresentante del Ministero, che aveva, come dicevo, il diritto di prelazione sull'acquisto, e un foglio di 31x20, poco più piccolo di una 4, che è stato di carta filigranata, che è stato scritto su entrambe le facciate e firmato dall'autore del Don Chisciotte, Miguel de Cervantes, e che è conservato presso l'archivio storico provinciale di Siviglia. Viene dai fondi notarili del 1593 ed è, come dicevamo, una carta di pagamento, una ricevuta, insomma un foglio firmato perché si testimoniava di un avvenuto pagamento. Va bene, insomma, questo è accaduto. Dalla Spagna andiamo in Francia tra poco, occupandoci della vicenda che si aggiunge un tassello e va avanti di un passettino, che riguarda lo scrittore franco-algerino Boulem Sansal. Tra poco.

dicevamo dello scrittore algerino Boulem Sansal. È uscito ieri in Francia il suo nuovo libro, La Légende, il libro con il quale lo scrittore, ottantenne, racconta la prigionia nelle carceri di Algeri e usa questo libro per regolare i conti con quelli che si sono impegnati per la sua liberazione, quando invece lui avrebbe preferito, l'aveva detto poi, morire in prigione piuttosto che chiedere la grazia al suo nemico giurato, il presidente algerino Tebboune. Sansal se la prende soprattutto con l'ex editore Gallimard, l'uomo che gli ha pubblicato i suoi libri facendolo diventare una star internazionale della letteratura, che ha seguito e incoraggiato le trattative del governo francese con Algeri per ottenere appunto la liberazione dello scrittore, e poi ha messo a disposizione dello scrittore per 3 mesi un grande appartamento in una zona bellissima, Saint-Germain-des-Prés, a Parigi, affinché lui potesse, diciamo, abitare in città dopo questa esperienza della prigionia. Al di là delle ripicche personali, attorno a questo libro, La Légende, si è scatenata una battaglia editoriale che è diventata politica e rischia di travolgere la prestigiosa casa editrice Grasset, quella che fa parte dell'orbita del miliardario Bolloré. Ne abbiamo parlato anche di lui nei giorni scorsi in relazione al Festival di Cannes e alle polemiche degli artisti, registi, attori contro di lui, perché è un editore sempre più schierato verso l'estrema destra di Le Pen, Bardella, Rassemblement National, eccetera. E lui è accusato da più parti di utilizzare i suoi canali televisivi, radiofonici, il cinema, giornali, eccetera, per orientare, dicono, i lettori e telespettatori verso la posizione più estrema a destra. Lo scrittore Sansal, torniamo al punto della questione, appena liberato accetta l'offerta e un anticipo di 1 milione di euro, va detto, per passare da Gallimard a Grasset del gruppo Bolloré. Il direttore editoriale di Grasset, Olivier Nora, aveva chiesto che il libro venisse seguito con estrema cura perché era un colpo editoriale non da poco, e quindi che non fosse pubblicato a giugno subito, ma che fosse pubblicato a settembre, anche perché poi in vista di settembre c'è l'autunno, poi i regali di Natale, c'era probabilmente anche una strategia di marketing precisa. Il proprietario della casa editrice Bolloré licenzia il direttore Olivier Nora in tronco perché sostiene che questa scelta di ritardare la pubblicazione del libro di Sansal sia soltanto un modo per ostacolare la propaganda o comunque, insomma, il circolare di idee di più orientate, più vicine, ecco, all'editore Bolloré, eccetera. Questo ha portato però molti scrittori che avevano il contratto con la casa editrice Grasset, gruppo Bolloré appunto ancora, a ritenere questo licenziamento come una ingerenza dell'editore nei confronti dei mezzi di comunicazione di cui è proprietario, e quindi molti scrittori hanno rescisso i contratti e sono passati da quella da cui proveniva Sansal, che è la Gallimard. Quindi la situazione è diventata piuttosto diciamo intricata. Cosa succede? Che il libro viene pubblicato a giugno come voleva Bolloré e come voleva evidentemente anche l'autore Sansal, il quale alla fine del libro, nelle ultime pagine, fa i nomi di 170 personalità che secondo lui lo hanno sostenuto davvero, fa dei nomi e ovviamente non cita quelli che ha, diciamo, tra virgolette, lasciato dell'editore precedente, Gallimard, e denuncia coloro, scrive così, coloro che mi lusingavano ma sono stati i primi a pugnalarmi alle spalle, senza fare nomi ma evocando per esempio giornali progressisti in Francia come Le Monde, La Libération, eccetera. Intervistato su un canale All News del gruppo Bolloré, quindi sempre in casa, che gli ha dedicato una giornata speciale in occasione del libro, Sansal ha detto: la Francia deve mostrarsi inflessibile con l'Algeria. Ricordiamo che lui, appunto, ex algerino, nel senso che ha rinnegato la sua patria dopo anche tutte queste vicende, e ritiene, ecco, che ci debba essere un atteggiamento assolutamente inflessibile della Francia nei confronti dell'Algeria. Situazione che voi penserete può essere probabilmente solo legata al mondo francese, ma speriamo che non esca troppo dai confini della Francia, perché qui appunto poi entra in gioco la geopolitica.

0: Italia, nuova polemica nel mondo della cultura e dello spettacolo che riguarda Zero Calcare, al secolo Michele Rec, 42 anni, che nel suo diciamo lavoro di fumettista ha prodotto anche delle serie animate e adesso è uscita proprio da qualche giorno su Netflix la sua nuova Due Spicci. Io sono l'autore della serie, scrivo la storia, disegno i personaggi e doppio le voci, non sono io che assumo, decido o pago i lavoratori della produzione. Zero Calcare respinge con un video che ha fatto su Instagram le accuse sulle presunte condizioni di lavoro degli animatori coinvolti in questo suo nuovo Due Spicci. E arriva la replica anche di Giorgio Scorza, il presidente di Movimenti Production, che ha realizzato tecnicamente insomma il resto delle animazioni e la produzione della serie Due Spicci su Netflix. Netflix al momento non commenta, non si fa sentire, vuole starne fuori evidentemente. La polemica nasce all'indomani dell'uscita della serie, che è stata il 27 maggio. Sulla pagina Instagram di UNITA, l'Unione Italiana Animatori, vengono pubblicate delle testimonianze anonime attribuite a dei lavoratori dell'animazione. Tra queste, quella che ha maggiore risonanza riguarda un presunto compenso di soli 6 euro l'ora offerto a un collaboratore che avrebbe poi rifiutato una cifra così bassa. Le segnalazioni vengono rilanciate online, finiscono nel dibattito politico fino ad arrivare all'interrogazione parlamentare da parte di Gasparri. Zero Calcare commenta anche questo, dice: beh, Gasparri fa il giustiziere ma poi vota contro la legge per il salario minimo. Giorgio Scorza, il presidente di questa casa di produzione, incassa l'appoggio di Cartoon Italia, associazione dei produttori di animazione, diciamo una sorta di Confindustria dell'animazione, dicendo: sono commenti anonimi pubblicati da account anonimi e quindi non sono attendibili. Sui compensi dice: escludo categoricamente che possono esserci state paghe come quelle denunciate in quel commento, in quel post. Dopo la diffida ricevuta da Movimenti, quelli di UNITA hanno rimosso queste testimonianze anonime dai commenti e quelle che hanno alimentato le polemiche. Ora vedremo quali altri diciamo passaggi e altre novità, notizie arriveranno in merito a questa questione, se ce ne saranno ovviamente nei prossimi giorni. Per il momento, in qualche modo possiamo dire, riassumendo, le accuse sono state rispedite al mittente. Aggiungiamo anche che Zero Calcare nel suo video su Instagram dice: certo, se mi avessero fatto sapere che c'erano situazioni del genere, figuriamoci se io non mi sarei impegnato a combattere situazioni del genere, visto che ho sempre combattuto per certi ideali attraverso il mio lavoro. E questo è quanto.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Adesso parliamo di un dipinto che è stato attribuito ufficialmente a Lucian Freud, nipote di Sigmund. Il dipinto in questione è L'uomo con la sciarpa nera, che da ieri è in mostra a Londra al Garden Museum e sarà lì fino al 20 settembre. Dunque, se per caso andate a Londra in questi mesi, sappiate che c'è anche questa opportunità, se volete. Aggiungerei che per questa notizia può esservi utile, ma non è fondamentale, se ne avete la possibilità in questo momento, non siete magari al volante della vostra automobile e avete un computer a disposizione, fate la ricerca per immagini, così vedete anche il dipinto di cui si sta parlando, L'uomo con la sciarpa nera di Lucian Freud. Allora, per tutta la vita l'autore ha negato di aver dipinto questo quadro, ma adesso nuove ricerche confermano che questo è uno dei suoi primi dipinti e l'ha fatto effettivamente lui, e da ieri è esibito per la prima volta come tale, quindi attribuito a lui, a Londra, a una mostra che vi dicevo prima. La soluzione di un giallo su uno dei più grandi pittori moderni inglesi rivela qualcosa di più sulle sue radici artistiche, oltre a dare al dipinto un valore che ovviamente cambia nel momento in cui è attribuito ufficialmente. Il valore aumenta moltissimo. Il soggetto del ritratto intanto è il signor John Jameson, un amico di gioventù di Freud e rampollo di una dinastia di distillatori di whisky. Il nipote di Sigmund Freud lo mise in posa nel 1939, quando aveva solo 17 anni, e si era trasferito in Gran Bretagna da 6 anni, lasciando Berlino insieme ai genitori poco dopo l'ascesa al potere di Hitler. Il quadro è stato per lungo tempo al centro di una grande discussione. Nel 1985 la casa d'aste Christie's lo aveva identificato come opera sua, appunto di Lucian Freud. Nel 2016 lo storico d'arte Philip Mould concluse che non potevano esserci dubbi a riguardo, era sicuramente di questo di Lucian Freud, ma l'artista fino alla sua morte nel 2011 ha sempre detto no, non l'ho mai dipinto, questo quadro non è il mio. Motivo è emerso nel corso delle ultime ricerche ed è questo il perché adesso viene attribuito a lui. C'era sotto a questa diciamo negare di essere l'autore del quadro una forte antipatia personale tra il pittore e i proprietari del quadro, due studenti della stessa accademia d'arte frequentata all'epoca da lui nella contea del Suffolk, uno dei quali è venuto fuori, aveva addirittura compilato la lista di 13 ragioni per odiare Freud. Insomma, i ragazzi, forse complici e vittime anche dell'adolescenza, si odiavano moltissimo in quel periodo e questa credine il signor Freud l'aveva diciamo conservata fino alla morte. Ora negli archivi dell'Accademia sono venuti fuori degli appunti di altri studenti in cui si conferma che effettivamente tutti gli altri avevano visto Lucian Freud dipingere Jameson durante il periodo scolastico. Stesso periodo in cui fece anche il ritratto di Cedric Morris, pittore che dirigeva l'Accademia, che era il suo mentore. Nei quadri si nota una impressionante somiglianza dello stile. Dunque l'uomo con la sciarpa nera non è mai stato valutato, ma ora che è confermata la paternità e il quadro è esposto a Londra fino al 20 settembre, il prezzo potrebbe crescere veramente molto. Il mese prossimo, per esempio, ci sarà un'asta dove ci sarà un'altra opera di Lucian Freud, Sleeping by the Lion Carpet, sarà messo in vendita da Sotheby's con una stima tra i 25 e i 35 milioni di sterline, quindi capite che il valore di un quadro di Lucian Freud è piuttosto elevato.

0: Ora alcune segnalazioni di eventi prossimi. Da domani al 7 giugno a Torino c'è la nona edizione di Archivissima, il primo e unico festival dedicato alla scoperta e valorizzazione dei patrimoni conservati negli archivi storici d'Italia, enti, istituzioni, fondazioni, grandi imprese. Quest'anno il tema è Quello che non c'è, una riflessione sui vuoti della memoria e su ciò che gli archivi custodiscono, suggeriscono o lasciano ancora da scoprire. Tra gli ospiti invitati a questa nona edizione, Marianna Aprile, Carlo Massarini, Stefano Nazzi, Serra Ilmaz e molti altri. Dunque da domani al 7 giugno a Torino c'è Archivissima. Un'altra cosa che vi voglio segnalare ci porta invece sull'olio. Torna da domani fino al 28 luglio il festival Filosofi lungo l'olio, una kermesse culturale diretta dalla docente filosofa Francesca Nodari, che per la 21esima edizione ha scelto il tema Ascoltare. Previsti 32 appuntamenti tra incontri, conferenze e dibattiti di filosofi e intellettuali in 24 comuni lungo il fiume Oglio tra Brescia, Bergamo e Cremona. Tra i vari ospiti, Gustavo Zagrebelsky, Michele Marzano, Enzo Bianchi, Massimo Recalcati, Massimo Cacciari, Stefano Mancuso, Umberto Galimberti e poi molti altri. L'elenco è piuttosto lungo.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera in prima serata su TV 2000 c'è la serie TV Canonico, terza stagione con Michele La Ginestra. Se volete rivedere le puntate precedenti perché magari vi siete persi qualcosa o volete vedere questa puntata anche un po' in anteprima, allora c'è la nostra app Play 2000 dove trovate gratis tutti i contenuti di TV 2000 e di Radio In Blu 2000. Come si fa ad averla? È molto semplice: prendete il telefono, andate sullo store del vostro telefono dove ci sono tutte le app, cercate Play 2000, siamo noi, la scaricate, è gratis e trovate tutti i contenuti e tantissimo altro materiale, podcast dedicati, insomma c'è un sacco di roba, quindi fatelo, scaricatela. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club. Il nostro salottino della cultura e degli spettacoli torna domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Grazie e a domani, buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
3: Da un lato mi interessa portare a termine il discorso che abbiamo cominciato la volta scorsa, quello su essere, cioè lo scopo della venuta di Cristo nel mondo è quella di farci diventare più uomini, cioè questo primato dell'umano. Devo terminare questo racconto perché tra l'altro devo demolire tutto quello che ho detto la volta scorsa. Poi però c'è l'altra cosa che mi interessa, che è quella che di per sé era programmata per tutto l'anno e che non posso abbandonare, cioè la polisemia dei testi del Nuovo Testamento, vale a dire la possibilità di interpretazioni diverse dello stesso testo. Quindi può darsi che io divida in due parti la serata. Da un lato devo occuparmi di questo problema fondamentale, cioè quello che risponderebbe alla domanda, che è più teologica che biblica: abbiamo una qualche certezza che Dio si è veramente rivelato agli uomini? Si è rivelato soltanto in Gesù Cristo, soltanto nell'ebraismo, anche nelle altre religioni? Abbiamo, io non pretendo di avere delle prove, abbiamo qualche indizio sufficiente che ci possa dire l'idea che Dio ha contattato gli uomini per farci conoscere qualche cosa della sua identità, per farci capire che esiste e che tipo di essere è? Abbiamo la possibilità di affermare che questo è sensato dire che è accaduto? Ecco, questo è il primo tema che per tutto il corso, ci verrà molto tempo per ragionarci sopra. L'altro invece è quello di imparare a leggere i testi biblici comprendendo che si possono interpretare in maniere molto diverse. Le due cose non sono del tutto scollegate l'una con l'altra, perché i testi biblici presentano delle immagini di Dio. Dio si comporta così, Gesù si è comportato in quest'altro modo, quindi da lì si può concludere Dio ha manifestato di essere così, così, così, così. Quindi le due cose non sono contrarie, non sono slegate l'una dall'altra. Però il modo di ragionarci sopra è evidentemente diverso, perché un conto è prendere un testo e dire quante immagini dell'agire di Dio si possono ricavare da questo testo, non una sola. Ecco. Però a monte però c'è l'altro problema, ma abbiamo diritto di affermare che in questi testi è presente una rivelazione divina o sono delle invenzioni umane? Anche perché noi, per esempio, non siamo convinti che nei libri dei buddisti ci sono rivelazioni divine. Noi non li leggiamo perché sono complicatissimi, difficili da capire. Don Mario Aldighieri, che ha studiato, si è laureato proprio in religioni non cristiane, ne saprebbe più di me, e se volete possiamo anche chiamarlo qualche volta a dirci qualcosa. Però noi diamo l'impressione che in quei libri non c'è nessuna reale rivelazione di Dio. Anche nel Corano noi diciamo che non è vero che c'è una rivelazione di Dio. È Maometto che ha creduto che l'angelo gli dicesse. Qualcuno con benevolenza d'animo, come la signora qui in prima fila, potrebbe pensare che veramente un angelo ha parlato in nome di Dio a Maometto. Però la maggioranza dei cristiani ritiene che quelle sono balle, il nostro invece è vera. Qual è il problema? Che oggi nella globalizzazione delle culture diventa il problema di qualunque uomo, perché un cinese può dire: guardi che anche noi crediamo che i nostri antenati ci hanno mandato dei messaggi. Io non so se i cinesi questo lo credono. Sto cercando di informarmi su queste cose, però non sono preparato per il momento. Però noi tendiamo a dire: no, la vera rivelazione è la nostra, Dio si è manifestato, la Dei Verbum lo dice chiaramente. La Dei Verbum cosa sa? Ma l'ha fatta il Papa, e il Papa perché il Papa sa quello che gli altri non sanno. Scusatemi, perché il Dalai Lama non vale tanto quanto il Papa? Allora, i problemi al giorno d'oggi sono esattamente questi. Ecco perché io voglio tenere presenti i due livelli, ecco, dello stesso problema. Abbiamo una... Che grado di certezza possiamo avere su che sia avvenuta davvero una manifestazione nella quale Dio ci ha fatto conoscere qualcosa di se stesso? Questo è diventato il tema globale, che verrà svolto con queste due modalità: una riflessione teorica sulla possibilità di queste rivelazioni, l'esame dei testi. Questa sera vado avanti a leggere alcune righe del testo che vi ho letto la volta scorsa, perché vedrete che arriveremo ad un punto in cui voi stessi direte: no, adesso esagera. E quindi continuo la lettura del testo di Boselli, il monaco di... Quindi riprendo dal punto in cui ero arrivato la volta scorsa. Per i cristiani è inutile e del tutto vano conoscere Dio senza Gesù Cristo, perché Dio non lo conosciamo attraverso idee, teorie, dottrine, speculazioni. E questo può anche andare bene se le idee, dottrine e speculazioni sono di nostra fattura, ma attraverso l'umanissima vita di Gesù di Nazaret. E questo mi va ancora bene. L'umanissima vita di Gesù di Nazaret mi fa capire chi è veramente Dio. Però voi stessi potreste, qualcuno di voi potrebbe subito alzare la mano e dirmi: ma allora questo Dio verrà presentato soltanto in moduli che sono tipici dell'uomo,

come fanno? Se Dio è veramente Dio, è possibile che l'umano lo possa descrivere in maniera sufficientemente vera? Come farà? Noi, a pensarci bene, l'uomo fa perfino fatica a descrivere che cos'è veramente il DNA. Fa fatica cioè, intendiamoci, queste cose noi le adoperiamo, ma vige la vecchia osservazione, che deve essere di Florensky, quella che dice: noi l'elettricità non sappiamo esattamente che cos'è, sappiamo adoperarla e ce la sfruttiamo, ma che cosa sia veramente non lo sappiamo. Sappiamo sempre di più, però, come tutti, come molti di voi sperimentano, la meccanica quantistica non è così facile da capire neanche per i quantistologi, perché anche lì ci sono dei problemi aperti. A maggior ragione potrà una vita umana, tra l'altro durata secondo i sinottici un anno circa, dove ci sono avvenimenti, più qualcosina dell'infanzia, secondo Giovanni circa 3 anni, quindi 3 anni di vita umana e soprattutto un determinato modo di morire, che però in fondo dal punto di vista esteriore non era differente da quello del buon ladrone e del cattivo ladrone, dal punto di vista fisiologico, non forse mentale. È sufficiente per capire cos'è Dio? Non è un pochino superficiale dire che Genea sé, sufficit, è sufficiente questo. E il tutto di Dio è un po' poco, mi pare, quello che posso ricavare da una vita umana. Ecco, questo è un'osservazione che mi pare abbia il suo significato. Che Boselli intenda dire che bisogna dare maggior peso all'umanità di Cristo quando si parla di Dio, mi va bene. Che si debba dire che al di fuori di questo non è possibile nessuna aggiunta, nessun altro tipo di immaginazione per poter pensare a chi è Dio, questa esclusione al di fuori della vita di Gesù mi pare un po' esagerata. Questo è il punto su cui volevo che voi stessi rifletteste in questo momento. Commentando la rivelazione che nel quarto Vangelo Cristo fa di sé, a parte che il biblista pratico dice: guardate che le parole che il quarto Vangelo mette in bocca a Gesù, secondo la maggioranza degli studiosi, sono parole inventate dal quarto evangelista. Ma voi biblisti, noi biblisti cerchiamo di studiare il testo e ci accorgiamo che il Gesù di Giovanni parla in maniera diversa dal Gesù di Marco, Matteo, Luca, soprattutto perché in Marco, Matteo, Luca raramente Gesù dice io, cioè parla di sé, raramente, direi molto raramente. Per esempio parla sempre di sé in terza persona dicendo il figlio dell'uomo, il che ho già spiegato altre volte, che è come quando la mamma dice: la mamma ti ha detto di fare così. Cerca di presentare un aspetto della mamma, l'autorevolezza della mamma. Quindi quando uno si presenta in terza persona è perché non vuole dire, forse vuole presentarsi per di più di quel che è, oppure non vuole comunque identificarsi totalmente con la sua singolarità personale. Allora, le parole di Giovanni, dove c'è sempre io al centro, vengono considerate una geniale formulazione narrativa del quarto evangelista,
il quale, scrivendo tra il 90 e il 110 probabilmente, cioè dopo moltissime riflessioni che i cristiani hanno saputo fare, ritiene utile per i suoi lettori non ripetere letteralmente quello che il Gesù terreno ha probabilmente detto e il suo modo di parlare, che spesso non aveva come protagonista il ritratto della sua persona. Lui ritiene che sia più opportuno, adesso che i cristiani hanno capito chi era veramente Gesù Cristo, anche se non l'ha mai detto esplicitamente, cerca di esplicitarlo mettendogli in bocca delle parole, come per esempio la famosa frase che viene citata anche qui: io sono la via, la verità, la vita, cioè io sono tutto quello che vi occorre. Oppure anche quella che sta alla base di tutto questo discorso: Filippo, chi vede me vede il Padre, mostraci il Padre, siamo con te. Chi vede me vede il Padre. Nei sinottici questo non c'è. Direi che al massimo, anzi, nei sinottici si dice che gli angeli dei bambini vedranno il volto del Padre. Lui non dice neppure, nei sinottici non dice mai di essere Gesù capace di vedere il volto del Padre. Dice: sta scritto, bisogna che io faccia. La differenza è evidente. Metodologicamente il biblista dice: non si possono sovrapporre i testi, mescolarli. Il teologo invece dice: sì che si può. Perché il teologo dice che la Bibbia è stata ispirata da Dio. Allora il testo biblico, essendo un'opera, e qui la cosa si ricomplica, perché oltre alla manifestazione di Dio c'è anche questa specie di ispirazione che fa in modo che quello che Giovanni ha di sua iniziativa formulato diversamente dal modo di parlare di Gesù terreno, quindi la interpretazione fatta dall'evangelista e direi la chiarificazione linguistica e anche contenutistica che mette al centro un io che parla di sé, è stata voluta da Dio. Allora devo credere ad un altro ulteriore intervento divino che ha promesso tutto questo. Allora quella famosa domanda fondamentale: ma tutto questo, o posso avere la certezza che è veramente accaduto? A questo si aggiungerebbe poi che anche la Chiesa pretende di avere un'assistenza dello Spirito Santo che non è di tutti i fedeli e che possa a sua volta formulare con delle formule quello che Dio vorrebbe che noi credessimo. E tutta questa dipendenza da successivi miglioramenti, successivi approfondimenti, è quella che tiene in piedi l'autorevolezza della Chiesa. Nell'Islam, per esempio, c'è anche lì una crescita da parte dei commentatori, ma lì si sta di più alla lettera del libro, perché il libro è presentato come una dettatura divina, quindi ci si ferma lì. Il mondo cristiano, più elastico, più creativo, ha arricchito, quasi che ci sia una specie di continua e di attuale assistenza divina a questo sviluppo di interpretazione, di pensiero, che però c'è in tutto il popolo di Dio, c'è nei teologi, c'è nei biblisti, c'è negli studiosi, ma però deve essere sempre filtrata dal magistero, dove la presenza di questo spirito rivelatore, non tanto di cose nuove, ma del significato recondito e nascosto delle cose antiche, viene messo in luce. Capite che la costruzione è molto bella, funziona benissimo, perché è riuscita a dare un quadro dove tutto ha una sua giustificazione. Si presenta quindi alla persona
non dico ingenua, ma alla persona che guarda con benevolenza e simpatia il mondo della Chiesa, si presenta come un quadro rassicurante, vero, perché tutto è coordinato, direi senza che ci siano esagerazioni eccessive, proporzionato alle necessità e alle esigenze, ed è la forza di convincimento caratteristica della vita del magistero della Chiesa, soprattutto della Chiesa Cattolica, la quale ha sviluppato più di altre tutti questi canali, collegamenti, perché è una rete di ricerche, di risultati, di comunicazioni. Il Vangelo, i padri della Chiesa, gli antichi scrittori, la liturgia, la preghiera, i santi, i mistici, la gerarchia, il popolo, ognuno con la sua voce, tutto poi si mette in ordine e crea il fascino apostolico della predicazione, ha sempre mantenuto questa forza convincente caratteristica dell'insegnamento cristiano. E onestamente bisogna dire che l'Oriente è linguisticamente molto più duro, perché parla ancora in uno slavo antico, in un greco antico, non è divulgativo, non divulga, ha dei riti ai quali assistono volentieri le persone, ma sono riti misteriosi con un po' di magico, per cui il credente ortodosso è una persona la quale crede in un mistero, direi gloriosamente confuso, dorato, stilizzato, pensate all'icona e a tutta quella maniera per farla, per renderla una specie di sacramento che cade. Il protestantesimo è l'opposto, è il più razionale, quello che mette un po' in discussione tutto e sfronda, tira via e dice, insomma, San Tommaso sarà mica obbligato. Voi capite la differenza? Adesso sto divagando purtroppo, ma sono tutte cose che sapete già. Quando Leone XIII dice che la filosofia scolastica di San Tommaso è l'unica filosofia che si può adoperare per capire i misteri della fede, e obbliga tutti a questa specie di nuovo neotomismo, perché bisogna quello che il nostro amico chiama tomano, non so perché, come di San Tommaso, e in fondo nessuno ha ancora annullato questa faccenda qui, non viene più continuamente ricordata, ma che in fondo la filosofia aristotelico-tomista è quella con la quale tutto si può sistemare meglio, ma vige ancora. E il protestante evidentemente dice, ma è così, è sorpassato. E San Tommaso viene ignorato anche per polemica. Ecco, tutto questo, certo, le persone, i credenti si trovano a loro agio perché sono contenti, sono rassicurati appunto da questo grande sistema che è durato per secoli, durerà ancora. Io leggo dei testi scritti da persone che seguono questo stile, anche importanti, vescovi, insegnanti di teologia. Cioè, questo non si discute neanche, lo sappiamo per fede. Leggo per esempio un articolo dove c'è scritto la crisi della Chiesa in questi anni e delle vocazioni e della scarsità del clero è certamente un problema temporaneo, perché noi sappiamo che la Chiesa non perderà mai la sua autorevolezza
è certamente soltanto una parentesi, e dobbiamo, è lo Spirito Santo che vuole che questo accada, e dobbiamo adattarci alla situazione e accettare questa crisi che lo Spirito volutamente fa che, in modo che accada, perché noi dobbiamo rinnovare le nostre cose. Quindi è una grazia di Dio. Lo dicono credendoci. Ecco. Altre persone, tra le quali ci sono anch'io, si domandano se questo non sta a significare che quel castello, quella specie di grossa costruzione, non stia effettivamente, se non proprio crollando, ma vacillando un po'. Non tanto, perché purtroppo si è terremotato il terreno che c'è sotto. È il terreno sotto che cede, cioè i cambiamenti che sono avvenuti nella cultura e nella conoscenza del mondo. Adesso ho perso tempo in chiacchiere e devo interrompere da fra un po', perché non mi resta più tempo altrimenti per fare la seconda parte. Però continua Agostino di Ippona, chiarisce in che modo il Cristo è via, e afferma: poiché presso il Padre c'è la verità e la vita, e noi non avevamo una via da percorrere per giungere alla verità, il Figlio di Dio, che nel Padre è per l'eternità verità e vita, assumendo la natura dell'uomo, si è fatto via, e per questo tu cammini attraverso l'uomo e giungerai a Dio. Ambula per omine et per veneris ad Deum. E l'omine è Gesù Cristo. Ora, l'osservazione che io facevo è questa. Si può ancora oggi pensare che l'uomo sia, che Dio sia presentato come colui che si interessa dell'uomo come il culmine della creazione? Quando uno legge su una rivista, per esempio Le Scienze, che adesso sono convinti che all'interno della nostra galassia, che è enorme, potrebbero esserci, migliaia di pianeti nei quali potrebbe esistere acqua, ossigeno, possibilità di una vita analoga a quella della Terra. È vero che vale sempre la vecchia obiezione di Fermi, ma se ce ne sono tanti, perché nessuno ci manda messaggi? Perché noi continuiamo a mandare nell'etere messaggi sperando che arrivi qualche risposta. Se ci sono altri esseri intelligenti vicino a noi, ma intendiamoci, quelli della galassia potrebbero essere lontanissimi da noi, potrebbero volerci anni luce perché arrivi la notizia. Quindi le due cose non sono contraddittorie. È chiaro che nel sistema solare non c'è nessuno come noi, ma il sistema solare è un frammento minimo di una galassia che a sua volta è un elemento minimo di un universo enorme. Allora, il parlare di Dio come colui il quale, noi sappiamo di Dio quello che riguarda il suo rapporto con noi. Allora però devo dire, ma allora noi sappiamo di Dio un miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di quello che lui è veramente. Perché se si occupa di noi con tanto affetto, io dovrei immaginarlo come una specie di enormissima intelligenza che si occupa anche di tutto l'universo, perché se non è così, allora non è il creatore dell'universo. Questa ipotesi si può anche farla di per sé. Dio è una forza di un universo immenso che non è il responsabile dell'intero universo. È una forza che si occupa del pianeta, del sistema solare e del pianeta Terra. E ce n'è un altro più che si occupa di altri, allora c'è una moltitudine. Ecco, vedete, a questo punto
salta fuori un altro tipo di risposta di cui si occupa un altro articolo di cui, che poi incontreremo con il tempo. Caro reverendo Don Cavedo, renditi conto che se tu ti metti a pensare perderai la fede. Per credere bisogna non pensare. Bisogna.

Mediterraneo praticamente, quella del vecchio impero romano, che poi abbiamo in parte comunicato ad altre popolazioni, per cui alla fine ha raggiunto i confini di questo pianeta, ma il suo nucleo fondamentale è qui. Questo pensiero, questa interpretazione della nostra piccola realtà è quella che ha reso vivibile e ha aiutato anche quel grandissimo progresso al quale oggi siamo arrivati, e quindi teniamola come un elemento del quale dobbiamo essere riconoscenti, che non dobbiamo abbandonare, perché non è quello che ci interessa, non è la verità in sé, è l'aiuto per la vita. Allora non è che non devi più pensare, devi pensare a come utilizzare questo aiuto per la vita, cosa che del resto tu fai continuamente, perché se tu pensassi che cos'è veramente il sole e quali pericoli possono venire dalle macchie solari, dai raggi che arrivano, per fortuna che tutto è filtrato dalla stratosfera, ecco, perché di per sé il sole su altri pianeti rende impossibile la vita. Siccome noi siamo a questa distanza, con queste protezioni, allora diciamo che il sole addirittura è il nostro Dio, cioè Dio ci sostiene come il sole ci dà sostentamento. Allora vedi che non è una verità oggettiva, è l'accettazione di quel poco di definizione del reale che è necessario per comunicare tra di noi, per capirci gli uni con gli altri, per poter avere una fiducia nel valore della nostra esistenza. Quindi è un pensare all'interno di questo piccolo circolo. Se tu vuoi pensare a qualcosa di assoluto, di più grande, perdi il tuo tempo, non serve. Allora io accetterei la tesi di questo libro, direi allargandola un po'. Ecco, quello che io adesso non accetto più di questo è che ci si debba fermare all'umanità di Gesù. Perché oltre all'umanità di Gesù, io per esempio posso aggiungere qualcosa d'altro. Cioè posso aggiungere, intanto devo aggiungere un Dio che è il Dio di Gesù, e che non è soltanto uomo, anzi che non ha nessuna delle debolezze, dei difetti dell'uomo, non ha neanche tutte le possibilità creative a livello soprattutto di materia che ha l'uomo, però è qualcosa di più. E devo pensare anche, a questo servirebbe la visione trinitaria, a una capacità di interferire con le coscienze, quella che si chiama Spirito Santo, che è diversa dalla totalità del divino, che è diversa dall'umanità di Gesù, ma che tuttavia è intrinsecamente collegata all'insieme e è quella che sostiene tutto il nostro, tutto il pensiero, tutta la vitalità di chi crede in questa potenza divina. Una soluzione di questo livello potrebbe essere sufficiente. No, direi che no, non bisogna essere così perentori come si è qui, soltanto l'uomo Gesù. Tra l'altro devo anche pensare che se non do un primato allo Spirito Santo, dovrei pensare che Dio è un razzista. Cioè si occupa soltanto degli ebrei e di coloro che sono stati in contatto con gli ebrei e non delle altre popolazioni della terra. E siccome Gesù non ebbe contatto se non con questo mondo, con questa area, devo per forza inserire uno Spirito Santo il quale è capace di

supplire alla mancanza di contatto con la storia di Gesù di molte popolazioni. Quindi ho bisogno di questa Trinità, un bisogno che oggi è infinitamente più sentito di quanto non fosse prima e di quanto non fosse prima ancora della scoperta dell'America. Che allora, non è soltanto la scoperta dell'America, abbiamo scoperto una quantità di regioni che non conoscevamo, perché anche dell'Asia conoscevamo la via della seta, un itinerario, ma non sapevamo quasi niente di altre isole dell'Australia, eccetera, non sapevamo niente dell'America meridionale, settentrionale. Eppure Dio dobbiamo introdurlo anche lì. E capite che qui si aprirebbe un altro problema, e facciamo bene a introdurre il Dio dell'Europa, cioè dell'Europa mediterranea. Ecco, questa è, direi, la consapevolezza che la teologia e la fede intesa come conoscenza ha dei limiti fortissimi, ha delle difficoltà, deve stare attentissima nel ragionare, nel prendere delle conseguenze, nel tirare delle... nel derivare degli obblighi, delle condanne, dei giudizi, delle approvazioni sulla base di questo sistema di pensiero. Di questo bisogna rendersene conto. Ecco, questa è l'introduzione alla domanda che poi comincerò dalla prossima volta o dall'altra a sistemare in maniera ordinata, vale a dire: a quale abbiamo certezza di una manifestazione che Dio ha fatto di se stesso? Come l'ha fatta? Quando l'ha fatta? Che cosa ci ha dato? C'è solo Gesù Cristo? C'è anche l'ebraismo? Lo dico solo, lo ripeterò a suo tempo. Anche il fatto di avere scartato gli ebrei è un fatto che non è ancora stato chiarito. Perché noi in fondo li trattiamo apparentemente bene, però siccome non hanno creduto in Cristo, li consideriamo delle persone in parte fallite. E loro giustamente dicono: no, siete voi che avete aggiunto un di più che non c'era. Questo signor Boselli qui si è dimenticato di queste faccende, si è dimenticato che gli ebrei esistono ancora e che secondo San Paolo sono ancora il popolo che Dio ha amato per primo e che non abbandona. Poi c'è la Shoah da spiegare e non posso più interpretarla come castigo, perché c'era stata anche questa idea qui. C'è una caterva di cose che non stanno che non sono facili, capite? E io cercherò di mettere, adesso le ho presentate in maniera confusa, facendo vedere che è un supermercato di ipotesi e di possibili errori, oltre che di possibili scoperte di verità. Forse la prossima volta cercherò di essere più chiaro. Adesso passo al secondo argomento, che di per sé non c'entra niente. Cioè, cerco di presentarvi un passo della Bibbia e farvi vedere in quante maniere si può cercare di interpretarlo. È un passo molto semplice, è quello di Gesù che va nel Tempio a 12 anni. Lo leggo al capitolo 2, versetto 40. Si è appena parlato della circoncisione, si è appena parlato di quando Gesù era ancora bambinello e ci fu l'incontro con Simeone e Anna, e si dice: il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno,
il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Questo è il punto chiave, Non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Dopodiché si salta tutto e si arriva nell'anno 15 dell'imperio di Tiberio Cesare, cioè praticamente 20 anni, 18 anni dopo. È un bellissimo racconto a prima vista, dove però c'è questa stranezza. Se voi vi ricordate quello che la Madonna ha detto, quell'angelo avrebbe detto alla Madonna, è qui la coerenza del testo che viene meno. Sarà grande, figlio dell'Altissimo, riceverà il trono di Davide suo padre, sarà santo, tutti lo chiameranno figlio dell'Altissimo. Loro, Maria almeno, avrebbe dovuto sospettare che il bambino che era nato, perché poi c'era stata anche la nascita, i pastori, la mangiatoia, gli angeli che erano venuti, possibile che loro, passati, arrivati a 12 anni, 11 anni e mezzo prima, c'era stato Simeone e Anna nel Tempio, qui è tutto dimenticato. Cioè Maria e Giuseppe non sanno niente. E quando si sentono dire: ma non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? Loro sembrano meravigliati e non capiscono quello che dice. Essi non compresero le sue parole. Essi, tutte e due. Ecco. Allora, cosa fa lo studioso della Bibbia? Dice: io devo spiegare le incongruenze di questo brano rispetto a quello che nel medesimo Vangelo c'era scritto nelle pagine precedenti. Io pongo la domanda a voi: secondo voi come si può spiegare questo strano brano? Tenendo conto che il lettore si ricorda quello che l'angelo disse, ma anche quello che l'angelo disse a Zaccaria, perché anche a Zaccaria era stato detto che preparava le vie per uno che doveva venire. Intendiamoci bene. Poi c'erano state anche Elisabetta, i due bambini che si incontrano, i due cantici, il Magnificat e il Benedictus, nelle quali si esaltava tutta questa capacità di Dio di fare cose straordinarie. Adesso vengono presentati come due paesan, mia tan furbi, che tra l'altro anche dal punto di vista umano si comportano in una maniera molto strana per noi di oggi. Cioè sono in carovana e non si accorgono per un giorno intero di cammino. Lì bisognerebbe anche ragionare, noi no, il testo non ci fa capire. Alcuni testi dicono che una giornata di cammino erano 25 miglia, cioè 33 chilometri, circa 34, perché le miglia sono 1.300, 1.400, ecco. Si facevano a piedi, si facevano con l'asino, c'erano dei carri. Loro per un giorno se ne fregano del bambino, non sanno niente. È verosimile tutto questo?
So, domando. Dopo vi do la spiegazione, c'è una spiegazione bellissima che spiega tutto questo, non preoccupatevi. Cerco di fare presto per darvi, sono tre le spiegazioni che devo dare. Gli esegeti, quelli protestanti tedeschi, i quali tra l'altro sono abituati a questo, dice, ma guardate che i testi che noi adesso leggiamo nel Vangelo sono delle scritture che sono nate in tempi diversi, per delle finalità differenti, e certi evangelisti come Luca, per esempio, che hanno tanta materia che negli altri Vangeli non c'è, perché questo brano c'è solo in Luca. Luca, per esempio, pare che sia andato a pescare dappertutto tutto quello che trovava per infilarlo dentro nel suo Vangelo, tant'è vero che circa un terzo di quello che c'è in Luca non c'è altrove. Quindi o ha inventato tutto lui, oppure si è informato e ha detto, ah, ma che metti anche che la storiella chi? Ah, ma questo aneddoto, aspetta che ce lo metto, quella parabola qui, aspetta che ci metto anche questa. E questa è quella faragine che alle volte io critico nel Vangelo di Luca, che ha messo insieme tutte queste cose. Allora lo studioso tedesco protestante dice, secondo me questo è un testo antichissimo, un testo il quale ignora la nascita virginale di Gesù. Certo che qui c'è il diavoletto che tenta, perché il biblista tedesco che insegna Sacra Scrittura nelle facoltà statali, attenti, statali, deve da un lato difendere il diritto della religione di essere presente nell'università statale, cosa che in Italia sarebbe un delitto, lo era anche prima, perché lo Stato italiano è nato laico per natura sua, cioè francese napoleonico. Dio non c'entra col re, chiuso. Ma deve quindi difendere quello, però deve anche non fare la figura di credulone con i suoi colleghi atei, marxisti, tecnologici, perché lavorano insieme. E per di più in Germania gli studenti possono dire, io faccio studio elettronica, però voglio fare un po' di teologia, e gli danno il permesso di fare teologia. Allora il professore della tedesca cattolico dentro ha bisogno qualche volta di fare l'ipercritico e dire, questo testo è antichissimo, non conosce ancora la nascita virginale, cioè ignora l'annunciazione, non sa niente. Allora se ne consegue che la nascita virginale è un'invenzione posteriore, secondo questa interpretazione. La quale, se volete, vi dico anche i libri in tedesco, dove, che io non ho nessuna voglia di andare a leggere, dove questa tesi viene difesa. Però tutti i commentatori cattolici seri lo dicono. Ci sono coloro i quali hanno pensato che questo è un testo antichissimo, di quando non si conosceva ancora la nascita virginale di Maria. Non si conosceva ancora perché Maria l'aveva tenuta segreta, o perché non era ancora stata inventata, e nessuno si azzarda a scrivere su un libro l'una o l'altra cosa, perché deve vendere il libro, e lascia aperto il problema. Allora la prima implicazione del testo è questo è un testo antichissimo che non conosce ancora la virginità di Maria. Maria e Giuseppe hanno avuto un bambino che è figlio di Giuseppe, tant'è vero che si dice i genitori nella maggioranza, e questo quello che sto per dire adesso l'ho detto almeno tre volte nel corso di queste cose, nelle Bibbie greche popolari, cioè quelle scritte in corsivo, di cui ci sono migliaia di codici sparsi nelle vecchie biblioteche, non nei papiri antichi, nelle vecchie libre medievali, c'è la correzione, che è segnata anche nelle Bibbie moderne, dove qui c'è scritto i suoi genitori si recavano tutti i giorni, e due volte c'è la parola genitori, che vuol dire che hanno generato lui, cioè che è figlio di Giuseppe, mettono Maria e Giuseppe. Correggono il testo. Infatti nelle note piccoline delle Bibbie che c'è sotto,
era il mestiere di Martini prima che diventasse vescovo fare questa critica del testo. Qui c'è tutta la storia di Erasmo da Rotterdam, il quale credeva che, siccome nella stragrande maggioranza dei codici che lui aveva consultato, 7 o 8 che aveva trovato in biblioteca, c'era sempre scritto Maria Giuseppe, Maria Giuseppe, Maria Giuseppe, lui credeva che questa fosse la lettura originale. Quando si scoprirono i vecchi codici in pergamena, come il codice Vaticano, quelli considerati i più antichi, si accorsero che c'era scritto genitori. E quindi la correzione era venuta dopo, quando nel IV, V, VI secolo, avendo scoperto che genitori era un termine che poteva far pensare al lettore che non c'era stato nessun intervento divino, ma che Gesù era figlio di Giuseppe, per evitare questo avevano cambiato il testo mettendo Giuseppe e Maria andarono. Ed Erasmo da Rotterdam qua diffuse questa notizia. Nel 1700, quando cominciarono a studiare i codici più antichi e quando poi si scoprirono i primi papiri, si disse: questi codici qui sono tutti manipolati per evitare scandali dei fedeli. La Chiesa ortodossa, se la Chiesa ortodossa fino all'epoca dei colonnelli, metteva in prigione quelli che avessero pubblicato in Grecia una Bibbia dove c'era scritto genitori, perché loro devono leggere Maria e Giuseppe. E anche adesso gli ortodossi leggono Maria e Giuseppe, perché loro hanno il greco antico primitivo. Adesso non va più in prigione nessuno, però 60 anni fa ancora era reato vendere una Bibbia greca in Grecia dove ci fosse scritto Goneis, come c'è scritto qui. Allora, la prima soluzione è questa, è un vecchio racconto prezioso dal punto di vista della storia della tradizione, cioè ci fu in tempo in cui non si conosceva ancora la nascita virginale. L'esegeta furbo si ferma qui e dice: ma ci penserà il teologo, ci penserà il papa, ci penserà il vescovo, ci penserà che non so chi a decidere se è vero che è nato dalla Vergine o se è vero che è nato da Giuseppe. Lui dice: io dal punto di vista della lettura dei testi non posso dire né A né B, dico che questo testo permette di dire che non c'è stata la nascita virginale. Per prudenza non lo dico alla parrocchia, cosa devo confondere a fare la testa dei fedeli. In fondo è tanto giusto e bello pensare che quella nascita virginale non è un problema ginecologico, è per dire che Gesù non ha il peso del peccato che hanno tutti gli altri bambini che nascono, è per dire che non è un poveretto influenzato dalla tradizione di malvagità che è latente in tutte le psiche umane, è una specie di uomo nuovo. Lo dicono dicendo che è nato infatti per opera dello Spirito Santo da una vergine, quindi senza quel seme maschile che sarebbe secondo gli antichi non quello che contiene soltanto l'X o l'Y, ma quello che contiene tutto, perché il ventre della donna è come la terra, mentre quello del maschio è il seme e tutto è nel seme, cosa che non è vera fisicamente, ma allora era creduta. Ecco, io lascio perdere queste cose perché è inutile che scandalizzi i fedeli. Siccome voi non siete fedeli, altrimenti non verreste qui, io vi spiego tutte queste cose, che ripeto, sono pura erudizione inutile se volete. Difatti, passo subito all'altra interpretazione, che non è, la quale dice probabilmente questo testo vuole dimostrare quanto sia stato, come vuole dimostrare come il mistero di Gesù sia così, così profondo che perfino il papà e la mamma, papà, mamma vera e papà putativo, non riuscivano a capirlo.
E la spiegazione di tutto è arrivare a quella frase famosa che c'è qui. Giuseppe, poverino, è considerato uno che non serve a niente, non apre neanche bocca. Difatti è la mamma che parla, e questo sarebbe a favore della verginità. Dopo è chiaro che la mamma dice suo padre e io, poteva mica dire il suo putativo, è chiaro, vero questo? Ecco. Però parla la mamma. Allora, qual è lo scopo di questo vantaggio? Presentare Maria come la prima esegeta, la prima interprete del mistero. Ha una funzione mariana. Ed è interessantissimo vedere questo. Pare che l'abbia inventato io, ma c'era proprio su un vecchio libro. Faceva conserva di queste cose rimestandole nel suo cuore. Faceva conserva rimestandole. Cioè, guarda, se lo trovo ve lo provo, forse erano le massime eterne. Faceva conserva di queste cose rimestandole nel suo cuore. Adesso si traduce. Serbava tutte queste cose nel suo cuore. In un altro testo si dice, c'è il famoso verbo symballein, cercava di mettere insieme tutte queste cose pensandoci nel suo cuore, cioè le contraddizioni, le misteri. Allora la funzione del testo è quella di dire Maria è la teologa, la prima teologa. Giuseppe Puarin, perché entra le bonde niente. No, Giuseppe l'ha trattato bene, i romanzieri moderni italiani hanno fatto delle bellissime cose su Giuseppe, proprio per questa sua umiltà. Però Maria, ecco. E allora Maria diventa il simbolo della Chiesa pensante. E questo è molto interessante. Ed è una seconda lettura legittima. E poi ce n'è un'altra che io ho sentito in televisione raccontata in maniera bellissima da un bravissimo prete, che se io fossi capace di parlare come lui incanterei gli ascoltatori. Non so che programma era casualmente, io girando in televisione l'ho visto, quale diceva, vedete che bello questo racconto, è un racconto idillico, è... Fosse così anche oggi la Chiesa, fosse così anche oggi l'umanità. Luca vuol dirci che Gesù è vissuto in una specie di atmosfera di fiducia, di sicurezza, di pace, di tranquillità. I genitori, ma non si preoccupano, ma non perché sono dei distratti genitori, ma perché sono dei pellegrini in cammino che hanno fiducia gli uni degli altri. Camminano insieme, si aiutano, lasciano liberi i bambini di correre, giocare, andare dove vogliono mentre loro sono stanchi, si fidano gli uni degli altri. Alla sera, per le preghiere della sera, per un semplice avrà mangiato, dovrà lavarsi i piedi, cercano il bambino, vanno intorno da parenti, ma sono tutti una sola famiglia. E tornano indietro a piedi, ma anche lì tornano indietro senza tanta paura, ma non sono dei superficiali sciocchi e stupidi, vivono in un mondo del quale si fidano. Cioè Luca ha voluto presentare che dove c'è Gesù c'è pace, serenità. È come gli angeli coi pastori e la mangiatoia, è la stessa cosa, cioè si crea un'atmosfera idealizzata, pace in terra agli uomini di buona volontà, gloria in cielo e pace in terra. Non hanno paura, vanno, tornano, lo trovano tra i dottori, non capiscono, sono meravigliati, ma sono tutti contenti perché l'hanno trovato. E lui, in maniera, se volete, un tantino sgarbatina, dice: non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? Le cose del padre suo, tra l'altro la parola cose non c'è, devo stare nel del padre mio. Allora può essere il tempio, ecco perché si è fermato nel tempio, o può essere semplicemente l'interesse per il mio padre.
la risposta sembra essere un tantino piccata, ma giustamente diceva il prete, ma è il ragazzino di 12 anni che ha detto il dodicesimo anno è quello che mi introduce all'anno tredicesimo in cui divento uomo, perché per loro era così. Alla fine del dodicesimo anno, l'inizio del tredicesimo, lui era un giovane. A 30 anni sarebbe diventato un anziano, quando la barba è tutta nera completa come quella dei musulmani, tutto bella pieno di barba. Lo zaken, il barbuto, è l'adulto. Fino ai 30 è il giovane, ma è uomo, può sposarsi, può avere figli. Ecco. Quindi è il passaggio, è l'adolescente il quale in un certo senso rivendica la sua umanità. E tutti contenti tornano indietro a casa e lui si fa sottomesso. È un'immagine di mondo che dovrebbe diventare un modello per la vita della Chiesa. Ecco, tre interpretazioni di un testo. La prima, che è quella, se volete, critico-agnostica. La seconda, che è quella mariano-teologica interessante. La terza, che è quella, direi, umanitaria. Ecco. E forse ce ne potrebbero essere altre.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

ได้เลย

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Sol, Sul. Un programma di Monica Mondo. Sol, Sul.
1: Suor Franca Littarru, piccola sorella di Gesù. Buona Pasqua, dicevamo.
2: Eh sì, grazie.
1: E poi cercheremo di capire perché proprio lei in questo giorno di resurrezione. Il suo ordine, intanto, ispirato da Charles de Foucault?
2: Sì.
1: Questo francese strano che ha trovato la strada della sua vita in terra d'Africa. E il suo cognome, invece, tradisce un'origine sarda?
2: Eh sì, sono sarda.
1: Littarru, e voleva fare la maestra.
2: Sì.
1: Poi cos'è successo? Perché ha deciso di consacrarsi a Dio?
2: Perché ho incontrato delle persone in un angolo della Sardegna molto disprezzato.
1: Terra di miniera,
2: una delle miniere più dure che esistessero, una miniera di carbone dove si entrava sani, spesso giovani, si usciva malati e vecchi. E quando ho scoperto che in questa miniera, avevo 18-20 anni, c'erano tre uomini che si dicevano religiosi, tra i quali un prete. E questo mi ha...
1: Chi era? Carlo Carretto?
2: Beh, c'era Carlo Carretto, Arturo Paoli, poi molto Gerardo, un prete francese, che è diventato prete dopo, perché se non lavorare in miniera c'è stato il momento che non si accettavano preti operai. E questi uomini che sono avvicinati a noi, io mi sento molto sarda, anche se mi sento piccola sorella del mondo, in un angolo tra i più duri della Sardegna, dove tra l'altro c'erano immigrati molti del mio paese di origine, che era un paese del cuore della Barbagia. E molti erano immigrati là con i loro greggi, e molti, greggio è duro, però molti erano entrati anche a lavorare in miniera. Dunque ho scoperto, mi hanno fatto riscoprire una parte della mia terra che non conoscevo.
1: Di grande povertà. E allora ha deciso che i poveri erano l'opzione della sua vita.
2: Sì, i poveri, gli emarginati, giustamente quando ho pensato come parlavamo e come sentivamo questa miniera, e lì ho scoperto Charles de Foucault.
1: Però, sorella, con i poveri ci lavorano in tanti, non per forza tutti cattolici. Lei era già religiosa di suo?
2: Ah sì, io ero già credente, sì. Però questo contatto mi ha reso il Vangelo vivente e ha fatto crescere in me una relazione con Gesù e con l'altro molto più profonda.
1: Lei è stata per tutta una vita nei paesi arabi, un po' in Medio Oriente, e soprattutto in una terra in cui i cristiani si pensa che non esistano nemmeno, Tunisia, Libia, Algeria, invece ci sono comunità peraltro antichissime.
2: C'erano. Infatti Sant'Agostino è il testimone privilegiato di comunità che erano prima dell'Islam, perché l'Islam è arrivata come un'invasione nel VI secolo. E le comunità cristiane, non si sa come, sono sparite. Quando io sono arrivata non c'era più nessuna comunità cristiana con gente del paese.
1: Lei quando è arrivata dove?
2: Io nel 64 sono entrata in fraternità in ottobre e già i primi di dicembre ero in Libia. Quindi che non ero niente, né religiosa, né fatto noviziato ancora. La nostra fondatrice, piccola sorella Madeleine, che aveva fondato la fraternità nel mondo arabo musulmano, ci ha lanciato soprattutto le prime, ci lanciava immediatamente, senza formazione.
1: Lanciava proprio. E che lingua parlava?
2: Beh, io a quel momento parlavo l'italiano e più o meno il francese. Le sorelle che ho trovato lì, che erano già lì da 2-3 anni, era una cilena e una francese, quindi c'è stato anche il livello della vita quotidiana immediatamente una grande apertura all'altro. E la lingua del paese era l'arabo, e così mi sono messa a cominciare a imparare pian piano l'arabo, e lo insegnavano i miei compagni di lavoro, perché lì in Libia ho lavorato in una fabbrica durante il primo anno.
1: Lei e le sue sorelle siete state ospitate per parecchio tempo a Tibirin, che è un luogo diventato tristemente e anche gioiosamente famoso, perché è il luogo dove sette fratelli della famiglia di Charles de Foucault sono stati uccisi, quindi sono martiri e sono i protagonisti
2: della famiglia dei trappisti,
1: di una storia e di un film famosissimo che è appunto Uomini di Dio. Lei ha vissuto con loro, li ha conosciuti?
2: Sì, io li conoscevo anche prima di questa ospitalità che ci hanno offerto. Ci hanno offerto un'ospitalità dal 76 al 96, soprattutto per i mesi d'estate e per le sorelle del Sahara che vivevano in climi molto caldi, e lì a Tibirin, sulla montagna, quasi a 1000 metri. E era un monastero che era concepito per 50-60 persone, e i fratelli erano 10, quando sono stati il più gran numero erano 12. Avevano tutta una vecchia biblioteca che non usavano come biblioteca e ce l'hanno aperta perché noi potessimo viverci nei mesi d'estate a turno, tutte ci passavamo. Quindi eravamo anche una comunità mista, diremo, perché abbiamo vissuto, loro avevano certo la loro clausura, ma era una clausura abbastanza aperta.
1: Una cosa eccezionale per quei tempi nella chiesa, donne e uomini trappisti insieme.
2: Sì, è un po' eccezionale, ma c'avevamo anche dei vescovi abbastanza eccezionali, perché quando ha chiesto il Cardinal di Val, che hanno chiesto questo, le sorelle possono venire a abitare da noi, il Cardinal di Val, che è un uomo eccezionale della chiesa d'Algeria e per l'Algeria, ha detto sì, e poi dice 10 anni fa vi avrei detto no, ma 10 anni fa non l'avresti chiesto.
1: Lei ha conosciuto un altro vescovo, anche egli martire, insieme al suo assistente, segretario, tra l'altro musulmano, Monsignor Claveri.
2: Uno dei primi preti che ho conosciuto, lì a quell'epoca era prete ed era direttore di un centro, le Glissine, un centro in cui si insegnava l'arabo e un centro di formazione, di relazione, di incontro islamo-cristiano, era aperto a tutti.
1: Ma quali erano le principali difficoltà, le criticità nel vivere con la gente? Eravate visti come in maniera ostile oppure accolti bene?
2: Ma ci può essere tutto. Io mi sono sentita accolta bene dai vicini, dalla gente tra i quali siamo andati a vivere, ma anche perché c'erano sorelle prima di me. C'erano state già sorelle, quindi avevano stabilito delle relazioni di amicizia, di vicinanza, di prossimità. Viviamo molto mescolati alla gente del paese. Certo che per delle persone che non sapevamo cosa fossimo, in una grande città come Algeri, perché quando sono andata nel 76 abitava Algeri, Tibirin dista appena 80-90 km da Algeri, le persone che non ci conoscevano, per molti o per una frangia della popolazione in cui esiste questa paura dell'altro e del cristiano, eravamo straniere e cristiane, quindi per certi potevamo essere una difficoltà.
1: Paura?
2: Anche paura. Ma quando si stabiliva il dialogo e la conoscenza,

0: pronunciato più aspramente, anche il più con conoscenza, perché era un uomo che era nato lì, era il pied noir della terza generazione. Una cosa che diceva, dire come invece di servire Dio ci si serve di Dio.
1: Senta sorella, se l'è mai chiesta, il buon Dio avrebbe potuto far sì che tutti credessero in Lui e in Gesù Cristo? Non è stato così, perché secondo lei?
0: Ma questo io non lo so perché, ma quello che ho incontrato nella mia vita, ciascuno di noi, anche all'interno di una famiglia, siamo diversi gli uni dagli altri. Allora, perché no? Diverse tradizioni religiose, diverse maniere di camminare verso Dio. Quando i musulmani mi mettevano spesso questa, facevano spesso questa domanda. Allora io quello che cercavo e quello che ho cercato di far maturare in me, se Dio, come diceva, se Dio ce n'è uno solo. E quindi tu, quelli che cercano di camminare verso Dio, di incontrarlo, di conoscerlo, hanno diverse strade. Diverse strade che misteriosamente, se sono delle strade buone, ci portano alla stessa luce, allo stesso centro. E perché Dio ha voluto la diversità? Perché penso che c'è nel suo progetto qualcosa di molto bello, perché sarebbe stato noioso di essere tutti uguali.
1: Come dice padre Christian de Sergey in quello che è un'altissima pagina di poesia, che è il suo testamento spirituale, dice: Dio gioca con le differenze.
0: Con le differenze. Lo Spirito Santo si gioca con le differenze.
1: Però è vero che sempre più l'Islam, insomma, cosiddetto moderato, è di nicchia ed è sempre molto più difficile ragionarci e dialogare. Qualche volta il dialogo è anche impossibile.
0: Io non ho mai dialogato con l'Islam. Io ho dialogato e ho vissuto con persone musulmane. Non lo so, in effetti anche per esempio per Claveri, che era un uomo, o anche Christian, che era un uomo molto anche colto sulla religione musulmana, sono arrivato in questo, che questi famosi dialoghi islamo-cristiani sono certe volte delle strade chiuse.
1: E sono inutili.
0: Sono inutili.
1: Esatto.
0: Infatti li hanno lasciati dopo un certo tempo. Ma parlare con delle persone, innanzitutto come per me è stato con le persone che ho incontrato, quando incominciavano, ma tu sei cristiana, io sono musulmana. Ho detto, ma io sono una donna e tu sei un uomo, una donna. Poi tra l'altro il dialogo è soprattutto con le donne, perché lì il mondo femminile sta molto insieme. Allora, ma ringraziamo, prendiamo atto di quello che siamo, è bello di essere, sì, è bello di essere donna, ma tu una donna che non sei sposata e che non hai figli, questo è un problema maggiore, ancora più che la religione. Allora dico, ma se io non avessi fatto questa scelta non ci saremmo mai incontrati, perché sono qui? Perché giustamente ho rinunciato, e può essere anche una parte dolorosa della mia vita, ad una famiglia mia, per aprirmi a una famiglia, alla tua, non avrei mai conosciuto, penso.
1: E questo colpiva.
0: E questo, beh, c'è tutto un cammino, infatti non si diventa amici dopo un momento, quello che conta molto è il restare. Perciò anche capisco benissimo la scelta dei fratelli Tisbirin. Non si è amici per un giorno, l'amicizia è un'alleanza.
1: Soprattutto nei momenti più duri. Poi noi parliamo dei martiri di Tiberin, 7 trappisti, ma i cosiddetti martiri di Algeria, che sono festeggiati l'8 maggio, sono 19. Ci sono delle sorelle, ci sono anche 2 sorelle agostiniane, e sono rimasti nonostante sapessero che andavano incontro a una morte probabile. Ecco, lei dice che bisogna restare anche a rischio della vita, perché so che la parola martire a padre Christian de Sergey non piaceva molto.
0: No, neanche a me.
1: Neanche a lei?
0: No, quello è una scelta. Noi siamo stati molto rispettati e dalle nostre congregazioni religiose, e il padre Claveri era estremamente fermo e deciso, perché si hanno avuto pressioni dalle nostre ambasciate, l'ambasciata italiana, anche gli italiani eravamo meno, per lasciare il paese. Dice, poi tornerete quando il paese sarà più sicuro. Dico, ma come, lasciamo delle persone alle quali abbiamo detto che siamo venute per condividere la loro vita, per restare nell'amicizia, nel momento più duro le lasciamo.

0: E le nostre ambasciate, per la verità, è stato molto fermo. Io non sono qui a causa di un'organizzazione governamentale o a causa di un... sono qui soltanto a causa di Gesù Cristo, e Gesù Cristo morto e risorto, e che diventa, e non ha da dettarmi la legge, la mia legge è il Vangelo, non ha da dettarmi la legge la mia ambasciata, la nostra ambasciata.
1: Senta, io qui ho in mano un catalogo, è un libro in realtà, ma è stato il catalogo, ed è il catalogo di una mostra che si chiama Chiamati due volte. Parla dei 19 martiri algerini che sono stati chiamati alla fede, alla vocazione religiosa e anche al martirio. E questa mostra, che tra l'altro è stata ispirata dal Cardinal Scola, ha fatto il giro un po' del mondo, no? È stata l'altro anno al meeting di Rimini, poi sta girando in tutte le varie città, e lei ne è un po' testimonial. Ma lei li ha conosciuti proprio tutti, no?
0: Sì.
1: Quindi che senso ha raccontarli e la loro testimonianza oggi, dove di nuovo, non voglio essere retorica, ci sono sempre state le guerre, ma oggi sembra impossibile fare a meno delle bombe e della violenza nel Medio Oriente.
0: Nel mondo.
1: E tra civiltà e religioni.
0: Ma credo che sia ancora di più urgente di attualità, perché rifugiare o credere che la guerra è possibile, che non si può vivere senza guerra, per me è una delle mie più grandi battaglie esistenziali, di credere nell'altro e che non siamo fatti per ucciderci ma per darci vita insieme. Non è un'ideologia, ma è un profondo desiderio.
1: Non è un'utopia?
0: Forse, però preferisco avere questa utopia che credere che ci uccideremo gli uni gli altri.
1: Ma perché oggi, nel giorno di Pasqua, parlare di martiri, parlare di persone uccise che hanno dato la vita?
0: Beh, mi pare che è il giorno, perché in effetti per me il cammino di questi che chiamiamo martiri, di questi che hanno deciso di restare anche con il pericolo di essere uccisi, è come il cammino di Gesù. Non è che erano profeti, ma vedevano benissimo dove andavano. E mi sembra che Gesù, quando dice «da mia vita nessuno me la prende, sono io che la do», e sapeva benissimo quello che lo aspettava. Mica perché sognava, ma dice, continuava a essere quello che era, a vivere quello che viveva, a essere vicino dei più poveri, degli esclusi, essere per i giusti uno che accoglieva i peccatori e beveva e mangiava con loro, l'avrebbe portato dove è andato. Quindi questo cammino mi spiega, mi aiuta a capire il cammino di Gesù. Gesù non si è nascosto di fronte alla morte che lo ha...
1: E poi noi parliamo sempre di morte, però il giorno di Pasqua, che credo sia la festa più importante per i cristiani, o almeno dovrebbe esserlo, noi proclamiamo la risurrezione e la presenza di Cristo oggi nel mondo. Dove la si vede, nonostante tutti, nonostante che ci circondano?
0: Beh, la si vede in questa realtà, là. Perché in effetti Christian de Chergé, perché aveva voluto venire come monaco in Algeria e aveva una scelta fortissima dell'Algeria, perché lui, giovane, ha fatto il servizio militare in Algeria, ma chiedendo un servizio civile, ed era in un paese del sud, un po' vicino al deserto, e ha tessuto, era un uomo di apertura, di amicizia con l'altro diverso, ha tessuto amicizia con un uomo, si chiamava Mohammed, un padre di famiglia di 8 figli, e in questa amicizia quest'uomo, un giorno che conversava con Christian, ha visto qualcuno che ha tentato di uccidere Christian e lo ha difeso, ha impedito che sia ucciso. Una settimana dopo, qualche giorno dopo, hanno trovato lui ucciso, un padre di 8 figli, con 8 figli che ha lasciato in tenera età. Ed è molto, e Christian ha detto, se qualcuno è capace di dare la vita per me, lì è un segno della vita di Dio e della speranza più forte che la morte.
1: E perché lei è andata in Algeria e ci è rimasta tutti quegli anni?
0: Beh, a causa di questa chiamata ad andare verso l'altro. E mi attirava molto l'altro diverso da me. Ricordo che quando ero piccola in un'isola dove sono nata, mi chiedevo sempre: ma che cosa c'è al di là di questo mare? Chi sarà, come sarà questa altra gente? Infatti sono andata alla sponda di fronte e penso che una vocazione religiosa nasce da un terreno umano. Non è che sia contro la nostra umanità, anzi, fa crescere l'umanità, almeno a me mi ha dato questa grande possibilità di crescere l'umanità.
1: Poi lei è un'avventuriera, ha vissuto in mezzo alle tende del deserto, eh? Ha nostalgia di quel vento, di quella terra.
0: Ma nostalgia soprattutto di quelle persone,
1: ecco.
0: Di quelle persone, perché ho potuto vivere lì? Perché ci hanno aperto la loro tenda, perché ci hanno protetto. Il tragico della religione, dall'aspetto mal vissuto della religione, che le religioni dividono, invece sono fatte per unirci e di pensare che saremo, che si merita il paradiso o che l'altro non merita il paradiso. Allora una delle cose più belle è di sentire queste donne esclamare: ma non è possibile che tu vada in inferno, ci ritroveremo insieme.
1: Senta, il Papa fra qualche giorno va in Algeria. Chi l'avrebbe detto? È un
0: Chi
1: Papa eletto l'8 maggio, giorno appunto dei martiri algerini, è un Papa agostiniano, per la prima volta un Papa in Algeria. Che cosa può voler dire? Quella è una chiesa piccolina piccolina, tra l'altro sempre a rischio.
0: Vuol dire quello che cerca di vivere la Chiesa d'Algeria. È un grande, grande segno. È un grandissimo segno e penso che il popolo algerino si sente onorato di questa visita, mentre anche qualche decennio fa non sarebbe stato possibile, soprattutto negli anni più duri. Quindi è un progresso grande anche dalla parte del popolo algerino di accogliere il Papa. È il primo Papa che mette piede in Algeria, perché già gli altri Papi erano stati in Marocco e in Tunisia. Invece in Algeria è il primo Papa nella storia della Chiesa che mette piede in Algeria. Quindi vuol dire una grande apertura da parte della Chiesa, ma anche un'apertura che dà speranza, perché ancora al seno anche dell'Islam in Algeria ci sono delle correnti molto dure.
1: Chissà come le spiace non esserci, eh?
0: Ma questo non lo conto tanto. Quello che mi ringrazio che si faccia, che io ci sia o non ci sia, non cambia.
1: Non lo so, però insomma, è umano anche dire: mamma mia, se fossi ancora da quelle parti. C'è una bella musica, una canzone che le ricorda gli anni che ha vissuto lì e che vorrebbe farci ascoltare?
0: Una canzone che mi ha marcato da parte dei fratelli di Tiberine, che sono veramente i miei fratelli, e Frère Luc, con questa sua personalità.
1: Era il medico,
0: unica,
1: Frère Luc, vero?
0: Il medico, e che ci ha curato pure tutti, perché
1: sì,
0: se qualcuno di noi non stava bene lì. E lui diceva: per il mio seppellimento vorrei che si cantasse Je ne regrette rien di Edith Piaf.
1: Dai, veramente?
0: E poi con il suo seppellimento, beh, non pensassi. E questo l'ho sentito dalle mie orecchie, Frère Luc. Vorrei che per il mio seppellimento si cantasse
1: Je ne regrette rien,
0: per il suo funerale.
1: Non rimpiango nulla.
0: Non rimpiango nulla.
1: Perché è meglio un rimorso che un rimpianto.
0: No.
1: Perché da cristiani i rimorsi si confessano e si può essere perdonati.
0: Non rimpiango nulla.
1: Allora, credo che sia la prima volta che ci auguriamo buona Pasqua ascoltando Edith Piaf.
0: Benissimo.
1: Grazie, Sor Franca.
0: Grazie
1: tantissimo.
0: Grazie.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasioni al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 3 giugno, il Papa all'udienza generale, una liturgia viva e risorsa per risvegliare l'incontro con Dio. Il Medio Oriente, Beirut, 17 morti nei raid di Israele, attacchi USA sull'isola di Keshm, Teheran reagisce contro Kuwait e Bahrain. Al via domani lo Utopic Fest 2026, il festival internazionale sul conflitto organizzato da Rondine, cittadella della pace, all'iniziativa la medaglia della Presidenza della Repubblica Italiana. Le 14:50 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. L'esperienza di una liturgia viva e devota risveglia in tutti l'apertura all'incontro con Dio. Così il Papa all'udienza generale alla quale questa mattina hanno preso parte in piazza San Pietro 20.000 fedeli. Nella catechesi, la terza dedicata alla Sacrosanctum Concilium, Leone XIV ha evidenziato che i riti con la loro sequenza di gesti e preghiere riconducono all'essenziale. Tiziana Campisi.
3: È una catechesi tutta dedicata al rito, al segno e al simbolo nella liturgia, quella di Leone XIV, che ai fedeli spiega anche il senso dell'azione liturgica, rendere capaci i credenti di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo.
4: Veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale.
3: Con i suoi ritmi e i suoi schemi il rito interrompe le attività frenetiche e riconduce all'essenziale, aggiunge il Papa, bisogna lasciarsene educare.
4: Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità, troviamo una sosta che rigenera il cuore, riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina, impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo.
3: Quanto ai segni nella liturgia richiamano la santificazione dell'uomo, prosegue il pontefice, mentre i simboli possono essere azioni più semplici, come inginocchiarsi e darsi la pace, o più impegnative, come nei sacramenti. Ma tutto deve toccare il cuore e la mente e suscitare autentiche relazioni ecclesiali.
2: La cronaca internazionale ci porta in Medio Oriente. Trump, ottimista sull'esito dei colloqui con l'Iran, in un'intervista afferma non avranno mai le armi nucleari. E attesa c'è anche per la seconda giornata in programma oggi a Washington del nuovo round negoziale tra Libano e Israele, che secondo il segretario di Stato americano Marco Rubio sarebbe ostacolato proprio dall'Iran, che vuole mescolare i conflitti, violenza e vittime sul fronte libanese. Roberta Barbi.
5: L'Iran ha accettato di non avere mai l'arma nucleare. La guida suprema Khamenei è coinvolto nei negoziati che stanno evolvendo rapidamente. Questa è la posizione del presidente americano Trump espressa in un'intervista, mentre dall'altra parte del mondo i Pasdaran hanno rivendicato il proprio dominio di fatto sullo stretto di Hormuz, del quale il nemico ha dovuto accettare le nuove regole dettate da Teheran. Ma c'è attesa su un'altra trattativa che dovrebbe riprendere oggi per il secondo giorno consecutivo a Washington, quella tra Libano e Israele, che secondo il segretario di Stato americano Rubio sarebbe ostacolata proprio dall'Iran, che tenderebbe a mescolare i due conflitti. Gli Stati Uniti si dicono fiduciosi di riuscire a raggiungere un accordo volto a ripristinare la sovranità del Libano e a garantire la sicurezza di Israele. Intanto, in un attacco israeliano con un drone nel sud del Libano sulla strada di Mayadin sono rimaste uccise altre 6 persone e 2 sono rimaste ferite. Parzialmente riaperto l'aeroporto del Kuwait dopo l'attacco iraniano che aveva causato una vittima e alcuni feriti.
2: Andiamo in Ucraina, un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio verso la Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. Abbiamo colpito obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, dice il presidente Zelensky su Telegram. Brucia anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira Mosca e Leningrado. Inizia domani, 4 giugno, lo Utopic Fest 2026, il festival internazionale sul conflitto organizzato da Rondine, cittadella della pace. L'iniziativa, che ha come tema inquietudine come custodire la scintilla dell'umano, è stato insignita dalla medaglia della Presidenza della Repubblica Italiana da Sergio Mattarella, che ha visitato il borgo dove giovani studenti di paesi in guerra tra loro si incontrano per cercare di costruire la pace. Franco Vaccari, presidente e fondatore di Rondine, al microfono microfono del nostro inviato Michele Raviar spiega il significato e le sfide di quest'anno.
6: Inquietudine è proprio dove si accende un gap tra quello che si sente interiormente e quello che si vede davanti a noi. Quindi abbiamo voluto andare proprio alla radice di quello che ciascuno di noi prova, anche lo smarrimento se vogliamo, però perché insieme, interrogandoci su questo, non aver paura del presente, non avere paura del futuro, nonostante le nubi terribili che si addensano qua e là sul pianeta, e insieme trovare delle prospettive di azione.
7: Che anno è stato questo per Rondine?
6: Un anno terribile, perché nella cittadella della pace tutte le mattine arrivano le eco delle famiglie e dei ragazzi che qui ostinatamente, con tenacia, continuano a mantenere viva la relazione tra di loro, che il mondo vorrebbe nemici, e invece loro rompono la catena dell'odio, della vendetta, del vittimismo, e scelgono di uscire insieme dal guaio della guerra.
2: Torniamo all'attività vaticana. L'intelligenza artificiale è una sfida per l'istruzione, evitare la frammentazione del sapere. Rivolgendosi ai rappresentanti dell'Association of Catholic Colleges and Universities, il Papa sottolinea come lo sviluppo delle nuove tecnologie renda più difficile valutare il rendimento scolastico degli studenti. Edoardo Giribaldi.
8: Dobbiamo essere disposti a investire generosamente nell'educazione delle future generazioni. È fondamentale che i giovani imparino a confrontarsi positivamente con le nuove tecnologie, sviluppando al contempo le capacità e i talenti che Dio ha donato loro: la capacità di ragionare, di esercitare il pensiero critico e di memorizzare le conoscenze, preparandosi così a plasmare responsabilmente il mondo di domani. Le implicazioni dello sviluppo dell'intelligenza artificiale investono ormai quasi ogni ambito dell'esistenza umana. Il Papa si sofferma sul settore dell'istruzione, evidenziando il ruolo degli educatori nell'accompagnare la formazione integrale degli studenti. Se l'educazione cattolica non saprà infondere negli studenti una vera passione per la verità, e non soltanto per la verità intellettuale, ma per la verità che è Cristo stesso, difficilmente potremo aspettarci che le persone siano disposte a compiere lo sforzo necessario per riconoscere la verità e conformarsi formare ad essa la propria vita.
2: E la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell'intelligenza artificiale, ha aperto un vasto dibattito tra esperti delle nuove tecnologie digitali. Marco Guerra ne ha parlato con Giuseppe Italiano, docente di ingegneria informatica presso la LUIS di Roma.
9: C'è un'immagine bellissima dell'enciclica, che è la scelta tra Babele e Gerusalemme. Vogliamo utilizzare la tecnologia per costruire una nuova torre di Babele oppure per riedificare Gerusalemme? Babele significa abbracciare il profitto e accettare un'omologazione che riduce noi esseri umani a semplici dati, a prestazioni. Gerusalemme significa invece costruire una società in cui tecnologia e digitalità umana possono crescere insieme.
10: Fra le tante preoccupazioni esposte nell'enciclica da Papa Leone c'è quella per il mondo del lavoro.
9: La domanda su cui l'enciclica pone attenzione non è quanti posti di lavoro perderemo, che è la domanda che a me fanno spesso, no? Io penso che la domanda che è un po' leitmotiv di questa enciclica è: che cosa accade alla dignità delle persone quando cambia il significato del lavoro? E secondo me va giudicata non solo dal punto di vista di quali posti di lavoro ci saranno, ma in base alla dignità dei lavoratori.
2: In chiusura la pagina culturale, Giornata Mondiale della Bicicletta, ricorrenza voluta dalle Nazioni Unite per celebrare le due ruote, un mezzo sostenibile, democratico, longevo. Eugenio Murrali.
11: I tempi cambiano, la bicicletta resta. Unica, versatile, longeva, sostenibile sono alcuni degli aggettivi con cui le Nazioni Unite hanno descritto la bici, fissando al 3 giugno la sua giornata. Questo mezzo di locomozione da almeno due secoli accompagna l'umanità. Secondo i dati, in Italia nel 2025 gli spostamenti in bicicletta hanno superato per la prima volta il 5% del totale di quelli quotidiani. Un risultato che mette in evidenza anche come le due ruote non siano considerate solo un mezzo ludico, ma un vero e proprio strumento di trasporto utile e a volte necessario, osserva Luigi Menna, presidente della FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.
12: In questo momento di difficoltà economica per la crisi energetica, la bicicletta può essere anche un aiuto economico alle famiglie. Mi viene da dire che veramente la bicicletta è il simbolo assoluto della sostenibilità.
11: E anche Atletica Vaticana, insieme a LUCI, Unione Ciclistica Internazionale, sta portando avanti progetti legati alle bici. Ne ha da poco donate due a dei giovani, altre otto saranno regalate nei prossimi mesi.
2: È tutto per ora, vi ricordo che potete riascoltare questo GR anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Luca Rossi in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Ho così tanti bei ricordi dei momenti passati a lavorare con lui. Lui ora si è ritirato, io sono stato così fortunato ad avere avuto modo di lavorare con lui in così tanti film. Per me è stata un'esperienza meravigliosa. Sono le parole di Kyle Eastwood, il figlio di Clint Eastwood, che ha fatto sapere che il padre, Clint, 96 anni compiuti qualche giorno fa, quindi auguri in ritardo, ha ufficialmente deciso di ritirarsi e di non fare più film. Ma possiamo accettare anche questa sua decisione, naturalmente anche per, possiamo dire, raggiunti i limiti d'età, e bisogna essere grati per le grandi interpretazioni che lui ha fatto nella storia del cinema e per i grandi film come autore che ha fatto Clint Eastwood. Quindi insomma, un grande applauso, no? Arriva dal mio cuore, mi auguro anche dal vostro, al mitico Clint Eastwood, che insomma a 96 anni ha detto vabbè, sai che c'è, è ora che io mi riposi un po', ed è anche comprensibile. Recuperate qualche film di Clint Eastwood, sono davvero molto molto molto belli. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, e siamo pronti a cominciare parlando di libri. Parleremo di nuove uscite, parleremo di polemiche in Francia, torniamo a occuparci e vi aggiorno su come va la questione dello scrittore franco-algerino Sansal, che insomma una vicenda di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse e si evolve ulteriormente con un altro tassello. Poi parleremo anche, tra le altre cose, di polemiche in Italia. Una nuova polemica nel mondo della cultura e dello spettacolo riguarda Zero Calcare, autore di fumetti molto amato, molto noto, e anche della serie Netflix Due Spicci, che da qualche giorno è sulla piattaforma, e sono nate delle polemiche che hanno portato anche addirittura all'intervento politico. Ne parleremo e iniziamo con la musica. C'è Luca Carboni, Farfallina.

Farfallina Luca Carboni, allora parliamo di scrittori. A 25 anni da Le Correzioni e a 5 da Crossroads, lo scrittore Jonathan Frazen, 67 anni, ha in serbo una sorpresa per i suoi lettori. Nel numero di questa settimana del New Yorker è uscito un suo racconto intitolato A Talent for Seeming, che in effetti è l'inizio del secondo libro di questa trilogia intitolata A Key to All Mythologies, di cui Crossroads era stato il primo volume. Questo secondo romanzo ancora non ha titolo, è un work in progress, ma l'inizio, l'incipit, se non cambieranno altre cose dal punto di vista della scrittura narrativa, pubblicato questa settimana sul New Yorker, è appunto l'inizio, la prima parte del primo capitolo del prossimo libro di Franzen, e che è stato molto apprezzato come scrittore, e molti lettori attendono il suo ritorno con un nuovo libro. Invece andiamo in Spagna, perché c'è una notizia interessante che riguarda un'asta che è andata a vuoto semplicemente perché il governo spagnolo ha utilizzato quello che chiamiamo un po' in gergo il Golden Power, no? Il diritto di prelazione. A Madrid è andata deserta l'asta di una carta di pagamento firmata niente meno che da Miguel de Cervantes, l'autore del Don Chisciotte. Un documento storico con una base d'asta iniziale di 120.000 euro non ha trovato acquirenti dopo che è intervenuto il Ministero della Cultura spagnolo, che ha avviato le procedure per vietarne l'esportazione perché, dicono, è parte del patrimonio storico e culturale del paese. La decisione del governo ha impedito la partecipazione dunque di compratori internazionali. All'asta c'era anche il rappresentante del Ministero, che aveva, come dicevo, il diritto di prelazione sull'acquisto, e un foglio di 31x20, diciamo poco più piccolo di una 4, che è stato di carta filigranata, che è stato scritto su entrambe le facciate e firmato dall'autore del Don Chisciotte, Miguel de Cervantes, e che è conservato presso l'archivio storico provinciale di Siviglia. Viene dai fondi notarili del 1593 ed è, come dicevamo, una carta di pagamento, una ricevuta, insomma un foglio firmato perché si testimoniava di un avvenuto pagamento. Va bene, insomma, questo è accaduto. Dalla Spagna andiamo in Francia tra poco, occupandoci della vicenda che si aggiunge un tassello e va avanti di un passettino, che riguarda lo scrittore franco-algerino Boulem Sansal. Tra poco.

dicevamo dello scrittore algerino Boulem Sansal. È uscito ieri in Francia il suo nuovo libro, La Légende, il libro con il quale lo scrittore, ottantenne, racconta la prigionia nelle carceri di Algeri e usa questo libro per regolare i conti con quelli che si sono impegnati per la sua liberazione, quando invece lui avrebbe preferito, l'aveva detto poi, morire in prigione piuttosto che chiedere la grazia al suo nemico giurato, il presidente algerino Tebboune. Sansal se la prende soprattutto con l'ex editore Gallimard, l'uomo che gli ha pubblicato i suoi libri facendolo diventare una star internazionale della letteratura, che ha seguito e incoraggiato le trattative del governo francese con Algeri per ottenere appunto la liberazione dello scrittore, e poi ha messo a disposizione dello scrittore per 3 mesi un grande appartamento in una zona bellissima, Saint-Germain-des-Prés, a Parigi, affinché lui potesse, diciamo, abitare in città dopo questa esperienza della prigionia. Al di là delle ripicche personali, attorno a questo libro, La Légende, si è scatenata una battaglia editoriale che è diventata politica e rischia di travolgere la prestigiosa casa editrice Grasset, quella che fa parte dell'orbita del miliardario Bolloré. Ne abbiamo parlato anche di lui nei giorni scorsi in relazione al Festival di Cannes e alle polemiche degli artisti, registi, attori contro di lui, perché è un editore sempre più schierato verso l'estrema destra di Le Pen, Bardella, Rassemblement National, eccetera, e lui è accusato da più parti di utilizzare i suoi canali televisivi, radiofonici, il cinema, giornali, eccetera, per orientare, dicono, i lettori e telespettatori verso la posizione più estrema a destra. Lo scrittore Sansal, torniamo al punto della questione, appena liberato accetta l'offerta e un anticipo di 1 milione di euro, va detto, per passare da Gallimard a Grasset del gruppo Bolloré. Il direttore editoriale di Grasset, Olivier Norat, aveva chiesto che il libro venisse seguito con estrema cura perché era un colpo editoriale non da poco, e quindi che non fosse pubblicato a giugno subito, ma che fosse pubblicato a settembre, anche perché poi in vista di settembre c'è l'autunno, poi i regali di Natale, c'era probabilmente anche una strategia di marketing precisa. Il proprietario della casa editrice Bolloré licenzia il direttore Olivier Norat in tronco perché sostiene che questa scelta di ritardare la pubblicazione del libro di Sansal sia soltanto un modo per ostacolare la propaganda, o comunque insomma il circolare di idee di più orientate, più vicine, ecco, all'editore Bolloré, eccetera. Questo ha portato però molti scrittori che avevano il contratto con la casa editrice Grasset, gruppo Bolloré appunto ancora, a ritenere questo licenziamento come una ingerenza dell'editore nei confronti dei mezzi di comunicazione di cui è proprietario, e quindi molti scrittori hanno rescisso i contratti e sono passati da quell'altra, quella da cui proveniva Sansal, che è la Gallimard. Quindi la situazione è diventata piuttosto diciamo intricata. Cosa succede? Che il libro viene pubblicato a giugno come voleva Bolloré e come voleva evidentemente anche l'autore Sansal, il quale alla fine del libro, nelle ultime pagine, fa i nomi di 170 personalità che secondo lui lo hanno sostenuto davvero, fa dei nomi e ovviamente non cita quelli che ha, diciamo, tra virgolette, lasciato dell'editore precedente, Gallimard, e denuncia coloro, scrive così, coloro che mi lusingavano ma sono stati i primi a pugnalarmi alle spalle, senza fare nomi ma evocando per esempio giornali progressisti in Francia come Le Monde, La Libération, eccetera. Intervistato su un canale All News del gruppo Bolloré, quindi sempre in casa, che gli ha dedicato una giornata speciale in occasione del libro, Sansal ha detto: la Francia deve mostrarsi inflessibile con l'Algeria. Ricordiamo che lui, appunto, ex algerino, nel senso che ha rinnegato la sua patria dopo anche tutte queste vicende, e

ritiene, ecco, che ci debba essere un atteggiamento assolutamente inflessibile della Francia nei confronti dell'Algeria. Situazione che voi penserete può essere probabilmente solo legata al mondo francese, ma speriamo che non esca troppo dai confini della Francia, perché qui appunto poi entra in gioco la geopolitica.

0: Francia, veniamo all'Italia. Nuova polemica nel mondo della cultura e dello spettacolo che riguarda Zero Calcare, al secolo Michele Rec, 42 anni, che nel suo lavoro di fumettista ha prodotto anche delle serie animate e adesso è uscita proprio da qualche giorno su Netflix la sua nuova Due Spicci. Io sono l'autore della serie, scrivo la storia, disegno i personaggi e doppio le voci. Non sono io che assumo, decido o pago i lavoratori della produzione. Zero Calcare respinge con un video che ha fatto su Instagram le accuse sulle presunte condizioni di lavoro degli animatori coinvolti in questo suo nuovo Due Spicci. E arriva la replica anche di Giorgio Scorza, il presidente di Movimenti Production, che ha realizzato tecnicamente insomma il resto delle animazioni e la produzione della serie Due Spicci su Netflix. Netflix al momento non commenta, non si fa sentire, vuole starne fuori evidentemente. La polemica nasce all'indomani dell'uscita della serie, che è stata il 27 maggio. Sulla pagina Instagram di UNITA, l'Unione Italiana Animatori, vengono pubblicate delle testimonianze anonime attribuite a dei lavoratori dell'animazione. Tra queste, quella che ha maggiore risonanza riguarda un presunto compenso di soli 6 euro l'ora offerto a un collaboratore che avrebbe poi rifiutato una cifra così bassa. Le segnalazioni vengono rilanciate online, finiscono nel dibattito politico fino ad arrivare all'interrogazione parlamentare da parte di Gasparri. Zero Calcare commenta anche questo, dice: beh, Gasparri fa il giustiziere ma poi vota contro la legge per il salario minimo. Giorgio Scorza, il presidente di questa casa di produzione, incassa l'appoggio di Cartoon Italia, associazione dei produttori di animazione, diciamo una sorta di Confindustria dell'animazione, dicendo: sono commenti anonimi pubblicati da account anonimi e quindi non sono attendibili. Sui compensi dice: escludo categoricamente che possono esserci state paghe come quelle denunciate in quel commento, in quel post. Dopo la diffida ricevuta da Movimenti, quelli di UNITA hanno rimosso queste testimonianze anonime dai commenti e quelle che hanno alimentato le polemiche. Ora vedremo quali altri passaggi e altre novità, notizie arriveranno in merito a questa questione. Se ce ne saranno, ovviamente, nei prossimi giorni. Per il momento, in qualche modo, possiamo dire, riassumendo, le accuse sono state rispedite al mittente. Aggiungiamo anche che Zero Calcare nel suo video su Instagram dice: certo, se mi avessero fatto sapere che c'erano situazioni del genere, figuriamoci se io non mi sarei impegnato a combattere situazioni del genere, visto che ho sempre combattuto per certi ideali attraverso il mio lavoro. E questo è quanto.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Adesso parliamo di un dipinto che è stato attribuito ufficialmente a Lucian Freud, nipote di Sigmund. Il dipinto in questione è L'uomo con la sciarpa nera, che da ieri è in mostra a Londra al Garden Museum e sarà lì fino al 20 settembre. Dunque, se per caso andate a Londra in questi mesi, sappiate che c'è anche questa opportunità se volete. Aggiungerei che per questa notizia può esservi utile, ma non è fondamentale, se ne avete la possibilità in questo momento, non siete magari al volante della vostra automobile, avete un computer a disposizione, fate la ricerca per immagini, così vedete anche il dipinto di cui si sta parlando, L'uomo con la sciarpa nera di Lucian Freud. Allora, per tutta la vita l'autore ha negato di aver dipinto questo quadro, ma adesso nuove ricerche confermano che questo è uno dei suoi primi dipinti e l'ha fatto effettivamente lui, e da ieri è esibito per la prima volta come tale, quindi attribuito a lui, a Londra, a una mostra che vi dicevo prima. La soluzione di un giallo su uno dei più grandi pittori moderni inglesi rivela qualcosa di più sulle sue radici artistiche, oltre a dare al dipinto un valore che ovviamente cambia nel momento in cui è attribuito ufficialmente. Il valore aumenta moltissimo. Il soggetto del ritratto intanto è il signor John Jameson, un amico di gioventù di Freud e rampollo di una dinastia di distillatori di whisky. Il nipote di Sigmund Freud lo mise in posa nel 1939, quando aveva solo 17 anni, e si era trasferito in Gran Bretagna da 6 anni, lasciando Berlino insieme ai genitori poco dopo l'ascesa al potere di Hitler. Il quadro è stato per lungo tempo al centro di una grande discussione. Nel 1985 la casa d'aste Christie's lo aveva identificato come opera sua, appunto di Lucian Freud. Nel 2016 lo storico d'arte Philip Mould concluse che non potevano esserci dubbi a riguardo, era sicuramente di questo di Lucian Freud, ma l'artista fino alla sua morte nel 2011 ha sempre detto no, non l'ho mai dipinto, questo quadro non è il mio. Motivo è emerso nel corso delle ultime ricerche ed è questo il perché adesso viene attribuito a lui. C'era sotto a questa diciamo negare di essere l'autore del quadro una forte antipatia personale tra il pittore e i proprietari del quadro, due studenti della stessa accademia d'arte frequentata all'epoca da lui nella contea del Suffolk, uno dei quali è venuto fuori, aveva addirittura compilato la lista di 13 ragioni per odiare Freud. Insomma, i ragazzi, forse complici e vittime anche dell'adolescenza, si odiavano moltissimo in quel periodo. E questa credine il signor Freud l'aveva, diciamo, conservata fino alla morte. Ora negli archivi dell'Accademia sono venuti fuori degli appunti di altri studenti in cui si conferma che effettivamente tutti gli altri avevano visto Lucian Freud dipingere Jameson durante il periodo scolastico. Stesso periodo in cui fece anche il ritratto di Cedric Morris, pittore che dirigeva l'Accademia, che era il suo mentore. Nei quadri si nota una impressionante somiglianza dello stile. Dunque l'uomo con la sciarpa nera non è mai stato valutato, ma ora che è confermata la paternità e il quadro è esposto a Londra fino al 20 settembre, il prezzo potrebbe crescere veramente molto. Il mese prossimo, per esempio, ci sarà un'asta dove ci sarà un'altra opera di Lucian Freud, Sleeping by the Lion Carpet, sarà messo in vendita da Sotheby's con una stima tra i 25 e i 35 milioni di sterline, quindi capite che il valore di un quadro di Lucian Freud è piuttosto elevato.

0: Ora alcune segnalazioni di eventi prossimi. Da domani al 7 giugno a Torino c'è la nona edizione di Archivissima, il primo e unico festival dedicato alla scoperta e valorizzazione dei patrimoni conservati negli archivi storici d'Italia, enti, istituzioni, fondazioni, grandi imprese. Quest'anno il tema è Quello che non c'è, una riflessione sui vuoti della memoria e su ciò che gli archivi custodiscono, suggeriscono o lasciano ancora da scoprire. Tra gli ospiti invitati a questa nona edizione, Marianna Aprile, Carlo Massarini, Stefano Nazzi, Serra Ilmaz e molti altri. Dunque da domani al 7 giugno a Torino c'è Archivissima. Un'altra cosa che vi voglio segnalare ci porta invece sull'olio. Torna da domani fino al 28 luglio il festival Filosofi lungo l'olio, una kermesse culturale diretta dalla docente filosofa Francesca Nodari, che per la 21esima edizione ha scelto il tema Ascoltare. Previsti 32 appuntamenti tra incontri, conferenze e dibattiti di filosofi e intellettuali in 24 comuni lungo il fiume Oglio tra Brescia, Bergamo e Cremona. Tra i vari ospiti, Gustavo Zagrebelsky, Michele Marzano, Enzo Bianchi, Massimo Recalcati, Massimo Cacciari, Stefano Mancuso, Umberto Galimberti e poi molti altri. L'elenco è piuttosto lungo.
1: In blu, Social Club.
0: Questa sera in prima serata su TV 2000 c'è la serie TV Canonico, terza stagione, con Michele La Ginestra. Se volete rivedere le puntate precedenti perché magari vi siete persi qualcosa o volete vedere questa puntata anche un po' in anteprima, allora c'è la nostra app Play 2000, dove trovate gratis tutti i contenuti di TV 2000 e di Radio in Blu 2000. Come si fa ad averla? È molto semplice: prendete il telefono, andate sullo store del vostro telefono dove ci sono tutte le app, cercate Play 2000, siamo noi, la scaricate, è gratis e trovate tutti i contenuti e tantissimo altro materiale, podcast dedicati, insomma c'è un sacco di roba, quindi fatelo, scaricatela. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club. Il nostro salottino della cultura e degli spettacoli torna domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Grazie e a domani, buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: E questa registrazione viene fatta il venerdì, perché il lunedì sono questa settimana occupato, ma questo non cambia nulla. La volta scorsa ho cercato di cominciare a presentare la novità che viene portata nella storia da San Paolo. E vi ricordate che abbiamo osservato come ci sono delle notizie che vengono prese dagli Atti degli Apostoli, ce ne sono altre che invece vengono prese dalle lettere di San Paolo, e in particolare abbiamo cominciato a vedere quello che San Paolo diceva di se stesso e della sua missione nella lettera ai Galati. Siamo rimasti abbastanza meravigliati, secondo me, dall'osservare una cosa che sembrava, poteva essere una cosa molto secondaria, cioè la presenza nel testo della lettera ai Galati della parola Chiesa, la quale in tutto il Nuovo Testamento esiste praticamente da San Paolo in avanti, si trova comunemente anche nel Libro degli Atti, a partire dal capitolo 5 in avanti, cioè dopo che si è osservata la presenza di Paolo al martirio di Stefano. Sembra una combinazione, ma è così. Mentre in altri testi del Nuovo Testamento la parola è praticamente assente, non esiste nel Vangelo di Giovanni. C'è un piccolo cenno nella terza lettera di Giovanni, c'è nell'Apocalisse, alle sette chiese, no? La parola Chiesa c'è, ma non c'è dei Vangeli tranne il Vangelo di Matteo. Praticamente quello che ci ha sorpreso, cioè di cui ho cercato di sorprendervi la volta scorsa, era proprio questa stranezza. Tra l'altro si potrebbe dire che in fondo c'è qualcosa che ci rassicura dal punto di vista storico, perché se è vero che Gesù non ha usato la parola, cioè se è vero che nei Vangeli non si adopera ancora la parola Chiesa, perché Gesù non l'ha adoperata, e se l'avesse adoperata l'avrebbero citata questa parola. Allora questo vorrebbe dire che nonostante Paolo la adoperi continuamente nelle sue lettere, che come stesura scritta vengono prima dell'ultima stesura dei Vangeli. Mi spiego meglio. Può darsi che anche i nostri Vangeli abbiano subito dei rifacimenti, dei ritocchi nel corso del tempo. Può darsi che si siano cambiate, aggiunte, sistemate alcune cose, soprattutto in Matteo e Luca, anche in Marco se volete. Tuttavia il fatto che la parola Chiesa, così antica negli scritti di Paolo, non venga usata quando i Vangeli raccontano quello che Gesù disse, vorrebbe dire che i Vangeli rispettano la storia. Vuol dire che Gesù non ha mai usato questa parola. Se l'ha usata, l'ha usata soltanto, lo ricorda soltanto il Vangelo di Matteo. Ma siccome tante altre volte ho cercato di spiegare che probabilmente il Vangelo di Matteo è al corrente di quello che Paolo ha diffuso, delle idee paoline, e cerca di fare in modo di convincere anche coloro che vorrebbero un maggiore rispetto delle antiche tradizioni ebraiche. Matteo cerca di fare in modo che possano accettare anche le novità paoline. Mi viene logico pensare che Matteo, che vuole questa specie di fare la pace tra i paolinisti e i non paolinisti, Matteo cerca di fare in modo di dire che Paolo non è così diverso da come lo vorrebbero i giudeo-cristiani, cioè quei pochi ebrei che si sono che hanno creduto in Gesù Cristo, ma che vorrebbero che rimanessero anche presenti certi modi di pensare, certi termini da usare, certe abitudini da vivere, caratteristiche dell'antico ebraismo. Cioè volevano che ci fosse una continuità maggiore con il passato. Allora capisco perché la parola c'è soltanto nel Vangelo di Matteo. E devo rendermi conto che dal punto di vista storico non c'è stata nessuna interferenza, vale a dire, non l'hanno usata perché sapevano che Gesù non l'aveva usata. Allora sorge un altro problema per chi vuole vedere la storia. Gesù allora non pensava di poter usare una parola chiesa per definire quello che sarebbe stato il frutto della sua predicazione. E perché? Allora forse dovremmo anche domandarci, ma cosa significa la parola chiesa? La ecclesia, quella che Paolo dice di avere, dopo ritornerò su questo verbo, di cui Paolo si pente di averla perseguitata. La parola viene da una piccola congiunzione iniziale e dalla radice del verbo kaleo, che è chiamare. Quindi significa praticamente convocazione, anche se volete assemblea, riunione. Ma essendoci quel verbo kaleo, che è chiamare, direi che la parola convocazione è la più vicina etimologicamente al significato della parola ecclesia, che c'è nel greco antico. Non è una parola inventata dai cristiani. Ecclesia era una parola greca normale, che aveva però un contenuto prevalentemente economico-politico. Cioè erano le associazioni di commercianti, di macellai, di artigiani, che facevano delle riunioni per decidere alcune cose che li riguardavano. Era il convocare coloro che sono interessati a una vegemia, a una qualche operazione sociale, per ragionare su quello che si è fatto, per prevenire quello che si può fare in futuro. Sociopolitica. Poteva anche essere religiosa, nel senso che a quel tempo ogni tipo di lavoro aveva il suo Dio protettore, aveva probabilmente un tempio, una statua che ricordava il Dio protettore, e si parlava anche di questioni religiose, ma non era una convocazione di per sé religiosa, poteva trattarsi anche di questioni religiose, era convocazione. C'era anche un'altra parola però, greca, non ebraica, che più o meno significa le stesse cose. Trovarsi insieme. Insieme, in greco si dice syn. Syn è la preposizione che indica lo stare con. E poi c'è il verbo agere, che è venuto anche nelle nostre lingue, che è il fare. Ed è la sinagoghe, la sinagoga. Stare insieme per ragionare, per decidere. Se volete, il verbo, la radice ag è soprattutto quella del fare, ma ci si trova insieme anche per ragionare quello che si fa insieme. È la stessa parola, la synagoge, che c'era in greco e che ha dato il nome al modo di stare insieme degli ebrei, la sinagoga. Non c'è, perché dobbiamo considerarci così diversi gli uni dagli altri quando le parole sono le stesse? C'è niente di strano tutto questo. Però è curioso questo modo di parlare, che, ripeto, è assente nelle frasi che Gesù adopera secondo Marco, Matteo, Luca e Giovanni. Perché anche Giovanni non parla di un Gesù che dice quando vi riunirete insieme, se anche magari immagina che ci possano essere delle riunioni collettive, certo che lo immaginano, ma non adoperano il termine. Perché era profano, ma ne hanno adoperati i termini profani, anche la parola liturgia è profana. Quella veramente l'hanno adoperata più i successori, cioè i padri della Chiesa, più che gli autori del Nuovo Testamento. È interessante, è strano questa mancanza di... Tant'è vero che c'è una famosa battuta di un protestante, forse Lessing, non mi ricordo, protestante che prendeva un po' in giro la fiducia dei cattolici nelle loro istituzioni, e la sua battuta, che ogni tanto si ripete, è: Gesù sperava che venisse il regno di Dio, invece al suo posto è venuta la Chiesa. Come dire, ti saluto regno di Dio, è venuta una convocazione umana di gente che è religiosa, è sincera, ma quando occorre si serve anche della religione per avere qualche interesse, qualche guadagno, almeno una buona stima, cioè per interesse proprio. Gesù si aspettava il regno di Dio e al suo posto venne la Chiesa. Si aspettava qualcosa di realmente divino e invece venne qualcosa di molto umano, di uomini che amano Dio, che lo adorano, che vorrebbero imitarlo, che in buona fede, non tutti, chi più chi meno, ma umano. Non c'è niente di male, perché siamo uomini e dobbiamo essere umani. Però c'è questa frattura, questo distacco, il regno di Dio e la Chiesa. E tutto questo ha un senso, cioè, sì, possono essere apparentemente battute, ma si crea una differenza tra la ricostruzione storica di quello che è stato Gesù e quello che invece è diventato il modo di organizzare le cose da parte dei suoi discepoli dopo la risurrezione, dopo la loro ferma convinzione della sua risurrezione. Ma anche qui è rimasta una differenza tra il modo di pensare le cose di Paolo e il modo di pensare le cose di altri autori o scrittori del Nuovo Testamento. Perché Paolo, alla fin fine, noi non sappiamo Paolo come avrebbe chiamato, scusate, abbiamo letto ieri che Paolo dice che si pente praticamente di avere perseguitato la Chiesa del Dio vero, vi ricordate come ho fatto notare che c'è il Dio con l'articolo, la Chiesa del Dio vero, così scrive nei Galati, ma evidentemente qua, perché i Galati sanno già che si usa la parola Chiesa, ma certamente quando lui perseguitava questo X, che poi si chiamerà Chiesa, come li chiamava? Ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma voglio sperare che non abbia, che sapendo che era Chiesa di Dio, no, non l'avrebbe perseguitata. Che parola avrebbe usato per indicare quelli che andava a cercare a Damasco? Perché secondo Luca, attenti che questo lo sappiamo da Luca, non da lui, perché secondo Luca i sommi sacerdoti gli avevano dato l'incarico di andare a cercare anche al di fuori della Giudea. Damasco è in Siria, è un paese in un certo senso straniero rispetto dove non hanno diritto di comandare gli incaricati della religione della Giudea. Allora, Paolo, Luca dice che Paolo perseguitava delle persone con che gli era stato dato l'incarico praticamente dai sommi sacerdoti. Gli era stato dato l'incarico di andare a cercare anche al di fuori dei confini della Giudea quelli che seguivano, magari ci avranno detto, quelli che cercavano di propagandare questa nuova setta religiosa che metteva al centro di tutto non più il tradizionale Dio, ma un suo figlio crocifisso chiamato Gesù. Come li avrà chiamati Paolo? Come li avrebbe chiamati Paolo questi che andava a cercare? Non lo sappiamo. Ma certamente non li chiamava Chiesa. O forse sì, nel senso che li chiamava una specie di setta. La convocazione, l'assemblea, il gruppo, la setta degli eretici. E può darsi. La questione non è questione del nome, è cosa pensava nella sua testa Paolo, se è vero quello che dice Luca, perché tra l'altro molti storici dubitano della storicità di questo incarico che verrebbe dai responsabili religiosi di Gerusalemme di esercitare un potere religioso sì nei suoi fini, ma un potere di arrestare una persona è un'attività giudiziaria che il Sinedrio non poteva avere al di fuori della Giudea. Con che diritto a Damasco, se Damasco è Damasco? Come faceva a Damasco il bravo Saulo, perché così viene chiamato tra l'altro, come il re, Saul. Anche il problema Saulo-Paolo sarebbe da studiare, ma non voglio fermarmi in tanti dettagli. Ecco, ripeto, alcuni storici dicono, ma questo l'ha inventato Luca, non è mica possibile. Però, inventato Paolo, Paolo stesso riconosce che andava a Damasco e che ha perseguitato queste persone. Forse è era forse una sua iniziativa personale, era l'iniziativa di un gruppo di persone che tollerate o anche se volete dietro suggerimento delle autorità ebraiche tentavano, anche se non era per sé del tutto legale, di andare a colpire i sostenitori e i propagandisti di questa nuova religione. Può darsi. Ecco, allora adesso il problema diventa un altro. Che cosa ha indotto Paolo di punto in bianco che cosa ha indotto Paolo a cambiare completamente la sua attività e a pentirsi di questa sua persecuzione. Uso questa parola, poi però dirò che si potrebbe anche adoperarla in maniera più morbida. Però, ma che cosa è capitato a Paolo che lo ha indotto a cambiare la sua, questo suo modo di fare? Anche qui noi siamo nelle mani degli Atti degli Apostoli. Cioè, normalmente, quando si fa la festa della conversione di San Paolo, si legge il testo degli Atti degli Apostoli, quello di Luca, che, come ho spiegato la volta scorsa, molti storici ritengono non sia del tutto affidabile. C'è anche qualcuno che lo ritiene quasi mai affidabile. E nel caso, ho appena cercato di far capire che appunto sembra davvero improbabile che le cose siano andate così come le descrive San Luca, con questa autorizzazione del Sinedrio di compiere delle azioni illegali al di fuori della Giudea. Qui c'è poco da fare, la maggioranza dei commentatori ritiene, non vediamo come si possa storicamente ammettere un fatto di questo genere. Tranne che si tratti davvero di qualcosa che è storicamente avvenuto, ma che è avvenuto proprio sotto banco, contro le regole normali della vita politico-civile di quel tempo. Allora saremmo davvero di fronte a una scelta di comportamenti che i cristiani ritengono eroici, perché addirittura potrebbero portare al martirio, totalmente illegali, con rischio quindi di essere imprigionati e condannati, perché si fanno queste cose.

E si potrebbe benissimo dire che tutto questo è stata una sfida. Persone disposte al martirio e alla morte accettavano, per salvare la loro religione, di compiere delle cose che erano reati. Per nella visione giuridica del tempo può anche darsi, però gli Atti degli Apostoli però non danno questa impressione, perché la presentano come qualcosa che, più che essere il rischio di essere arrestati e di morire martiri, come poi succederà negli anni successivi, quando sarà Roma a proibire la propaganda religiosa del cristianesimo in certi momenti della sua storia, e allora si affronta il martirio e si dice: noi disubbidiamo le leggi dello Stato perché dobbiamo ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. E voi mi direte: questa frase c'è negli Atti degli Apostoli, è vero, l'ha detta Pietro negli Atti degli Apostoli. Pietro però, non Paolo, è lui che ha detto: io obbedisco a Dio più che agli uomini. Dopo aver detto questo, Paolo però, aiutato e incoraggiato dalla fede dei compagni, è scappato via e ha cercato di abbandonare la Giudea. Giustamente non ha fatto l'eroe che subito dice: martirizzatemi, ma aiutato, è fuggito, è scappato fuori perché voleva continuare a predicare. E questo lo raccontano per Pietro gli Atti degli Apostoli. Di Paolo, per spiegare invece il cambiamento di Paolo, che prima era nemico poi è diventato amico, c'è soltanto quella triplice narrazione della luce che ha fatto cadere Paolo per terra, che lo ha accecato, per cui non vedeva più niente, e ha sentito una voce la quale gli diceva: Saul, Saul, chiamandolo col suo nome più ebraico possibile, nel senso che forse Paulus, Paulus era diventato il nome tradotto in greco di questo abitante di Tarso, vi ricordate, che non soltanto era conoscitore dell'antico ebraismo, cosa che sappiamo da Luca però più che da Paolo, per quanto non si deve dimenticare che anche Paolo riconosce di essere stato un ebreo irreprensibile e lo scrive nella lettera ai Filippesi. Le parole sono queste, questo è Paolo che parla di sé: circonciso l'ottavo giorno, della stirpe di Israele, tribù di Beniamino, ebreo da ebrei, fariseo quanto alla legge, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa. Vedete che lo dice questo anche ai Filippesi. Irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge. Paolo si presenta così ai Filippesi, capitolo 3, versetto 2 e seguenti. Quindi vi ricordate che è un giovanotto Paolo, sarebbe nato nel 6. Tutte queste cose qui, si pensa, avvengono attorno al 40. Cioè questo irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge è il modo di comportarsi di un giovane. Sorgono a questo punto una quantità enorme di domande. Lavorava Paolo, aveva un mestiere? Oppure era una famiglia ricca,
aveva potuto passare la sua gioventù semplicemente andando da Tarso a Gerusalemme, se necessario, alloggiando. Veniamo a sapere, sempre dagli Atti degli Apostoli, è sempre da San Luca, che aveva una sorella che abitava a Gerusalemme. Lo sappiamo alla fine del Libro degli Atti. E allora poteva andare a Tarso e ogni tanto andare a Gerusalemme. Era un giovanotto di famiglia ricca che si occupava di cultura e che poteva benissimo passare da una città all'altra, perché i suoi genitori, non dice nulla di suo papà e di sua mamma, non sappiamo che siano. È curioso perché per Gesù abbiamo fatto il nonno e bisnonno, Anna, Gioacchino, per Paolo, non ci siamo informati. Mi pare che non esista, forse dovrei andare a controllare, chiedo scusa, non ero preparato a questo, mi è venuto in mente adesso di dirlo. Può darsi che in qualche Vangelo apocrifo ci sia anche una storia dei genitori di Paolo, ma così come viene presentato da quello che sappiamo del Nuovo Testamento, sembrava quel fortunato signore il quale per alcuni anni, per la sua formazione culturale personale, pagato dalla famiglia, può viaggiare e lo fa da giovane ebreo irreprensibile, il quale vuole osservare tutte le norme dell'ebraismo. Direi molto, molto più serio e molto più onesto del famoso figlio prodigo, il quale voleva andare con le ballerine, ecco, se andava bene. Lui invece è una persona seria, è una persona austera, anche da giovane, ecco, irreprensibile quanto alla giustizia che deriva, traduzione italiana ha messo questa frase, che deriva dall'osservanza della legge. Quindi era un ebreo, un fariseo molto convinto, molto onesto, molto, molto devoto. Era un giovane santo, come ce ne sono stati tanti anche nella Chiesa Cattolica. Questi giovanotti sani, intelligenti, sportivi. È sportivo perché lui di sport se ne intende, eh? Quante volte io ho ripetuto che il mondo ebraico era privo di sport e di giochi, mentre Paolo fa degli esempi che riguardano quello che accade nelle corse del circo. È uno sportivo e adopera immagini sportive, non moltissime, due o tre nelle sue lettere. Quindi è il tipico giovanotto di buona famiglia e di irreprensibile condotta, come Piero Frassati, tutti questi. Questo è il giovane Paolo. A me, pensiamo che sia così, che a un certo punto si sarebbe convertito. Ma prima era un ebreo deciso a difendere l'ebraismo. Allora lascio perdere Luca che mi dice che perseguitava, non mi soffermo più su queste cose, anche perché quel perseguitare, quando sente la voce, noi traduciamo sempre Saul, Saul, perché mi perseguiti? Ma in realtà il verbo si potrebbe anche semplicemente dire dioco. Non è perseguitare, è perché mi rincorri sempre, ma potrebbe anche semplicemente poter dire ma perché ti occupi di me? Cosa te ne importa? Perché mi vieni sempre dietro? Perché ti interessa questa questione? Io accetto che si possa tradurre perseguitare, ma non è obbligato a parlare di persecuzione. Cioè quella domanda che viene per tre volte, Saul, Saul, perché